0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica mixata per voi live. You make me feel-

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto, è il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, la radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire, anche adesso con questa canzone.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia. E ti facciamo ballare, sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo

se vuoi la carica, qui la trovi, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e Studio Più ora sta mixando per te.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

0: Radio Studio Più, the best sound from the past.
1: Radio Studio Più è sempre con te. Sul litorale di Polignano, Monopoli, Ostuni, sui 105.7.
2: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
1: Ehi, questa è Studio Più, solo musica da ballare.

0: Radio Studio Più. Solo musica da ballare. Tutta la musica da ballare. Di tutti i tempi.
1: Studio Più. Dance Station. This is Studio Più.
2: Sempre più mattina.
3: Eccoci. Radio Studio Più. Un'altra ora.
4: A belli.
3: Energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con IVM Depuratori d'Acqua. Con l'Andrea Catavolo Show.
4: Andrea! Ci siamo?
5: Sei nove, siamo qui.
6: Sei su Radio Studio Più.
3: Impiccheranno gioco. E si parte con Gabri Ponte, signori. Buongiorno a tutti, buongiorno Italia.
7: Raro. Rubò sei cervi nel parco del re vendendoli per denaro.
3: Andiamo, facciamo l'appello. Mike Sefila Salò, Fabio da Mantova, Simone il Neturbino di Urbino, il Baita da Bergamo, Ivano da Fano, Roby De Lugagnano, Luca l'operatore ecologico da Gallipoli. Martedì 9 giugno alle 5.44, andiamo. Simo da Verona, Giordano da Cari David, Simone da Sottomarina, Demis da Carneto, Fabio da Tribiano, nonna Yolanda. Uno dietro l'altro, Angelo da Paratico, Roberto e Gloria da Castenedolo. Siete pronti a cantarla? Andiamo!

Angelo, il taxi driver di Milano. Buongiorno. Signori, Gabri Ponte e Jordi per iniziare alla grande questo martedì 9 giugno, le 5.46, prontissimi con il nostro momento cannonato.

E anche Lamento, è Ugo Lamento Show. Quindi di cosa volete lamentarvi? Me lo scrivete al 338 14 11 001. Intanto è arrivato il Boccia di Pontevico. Siamo pronti, ragazzi? Andiamo, si parte. Black and white, Two Brothers on the Fourth Floor. Ugo Lamento Show. Di cosa vi lamentate stamattina? Andiamo. Non mi dite il tempo, per favore. Salvatore, camionista di Cerea. L'orso dalla Val Camonica. Luciano di Villafranca. Aspetto i vostri lamenti.

Leonida Edolo, buongiorno. Marco il bus driver. 338 14 11 001. Buongiorno Trappole, siamo noi, sì.

0: arrivato Costantino dall'Austria, Stefina Birichina. Sentite cosa arriva adesso, che ricordo che vi sblocco. 1993, loro sono gli Usura, questa è Sweat. Ve la ricordate, signori? Perché se non ve la ricordate, vi sblocco io il ricordo. Sweat. Sweat. Usura.
1: Sweat.
0: Mamma mia, pelle d'oca.
1: Sweat. Sweat. Sweat.

0: il viaggio continua, signori. Usura. E adesso invece rimaniamo nello stesso anno, ma arrivano i Datura. Questa è Eternity. Ah, vi faccio godere stamattina. Vi faccio godere di ricordi. Mamma mia, sentila! Viene dalla Germania, alzate il volume. Paolo da Pistello. Luca da Travezzolo, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
1: Il sol, la luna,
0: las estrellas.
1: Marte, Venus, Mercurio, Júpiter, Neptuno, Urano, Saturno, Eternity.
0: Mamma mia! È arrivato Filippo l'autista, buongiorno. Anche Biccio da Poggio Rusco, ben arrivato Biccio.

0: Renato da Folgheria. Abbiamo un pillolino dopo, occhio.
1: Il sol, la luna, las estrellas, eternity, eternity.
0: 338 14 11 001, numero follia. C'è Jordi da Cadi Davide. Eternity. Davide da Marano di Valpolicella. Ciao Davide, buongiorno. Eternity.

0: Diego da San Mauro di Saline che è diventato papà, auguri. Occhio, abbiamo un pillolino in arrivo tra un minuto.
1: Eternity.
0: Abbiamo Cristian da Cesena, Boris dalla Val Camonica, Stefano da Vignola.

0: el sol,
1: la luna,
0: las estrellas,
1: e si vola.
0: Marte, Venus, Mercurio, Júpiter, Neptuno, Urano, Saturno, Eternity.
1: Signori, arriva un pillolino di Billy Moore, 1:30, come on and do it. E poi si riparte verso la nostra cavalcata. Paolino da Gemmano, oh, ci vediamo a Gemmano alla festa della pappardella.

il grandissimo Billy Moore. Pillolino con lui e adesso riparte la corsa. E adesso arrivano i Safri Duo con Play Alive da Bongo Song, Vecchio Stondo a Mozzambano, Carlo Dalla Vis, Franco da Cervia. Ma non lo da fermo. Eccola, The Bongo Song. Sul volume. Andiamo!

Abbiamo Bubu dal furgone verso Trieste, buongiorno. Abbiamo il Pastina da Nogarone Rocker. Un po' caldo oggi per la Pastina. Luca da Bellinzago, buongiorno.

dice chi si lamenta dei tedeschi che vanno a 20 all'ora in tangenziale. Ugo Lamento Show. Abbinato alle nostre cannonate, signori, salutiamo i Safri Duo. E adesso questa mi sa proprio di estate, ragazzi. Senti questa e parte l'estate. Ice MC, Think About The Way. C'è chi si lamenta di svegliarsi presto per prendere il treno, vedi? Vi tocca. Sono arrivati adesso i messaggi. Yeah, Franco da Cervia e Umberto da Cervia.

gli Ice MC, Think About Away, non è ancora finita. Questo è meraviglioso. Buongiorno Ugo. Voglio lamentarmi della mia vita perché è schifosamente migliore della tua, ma tu la vivi con più serenità. Meraviglioso. Yeah, ma oh!

Ice MC, insieme ad Alexia, chiaramente. Think about the way. Signori, arrivano i fenomena. Who killed Elvis? Mi lamento del tuo programma uguale tutte le mattine. E non hai un po' di fantasia per cambiare. C'hai ragione, caro. Bravo, bravo, bravo. È il lamento show ed è questo, è giusto. Bravo!

Non so cosa succederà adesso. Potrebbe esplodere tutto. Non so cosa può succedere ora. Vediamo cosa va.

0: Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's.
1: Schumacher.

Diamo, signori, diamo. Dario Adrenalina, Biffi, il Vietta. 338 14 11 001. Schumacher.

0: Eccoli DJ Visage, andiamo a chiudere le canonate di oggi, anche Lugo Lamento Show, andiamo in pubblicità e torniamo tra pochissimo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Beh, è proprio un ballo da strappo a mutande a quest'ora, ragazzi. Body Talk di Imagination. Ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi con l'anteprima, aspettando la Drag a Tavolo Show. Abbiamo tre momenti che andremo non solo ad ascoltare, ma anche a rivedere, quindi preparatevi. In che modo preparatevi? Scaricate l'app, se non l'avete fatto, soprattutto se siete in giro, se siete all'estero o se siete in vacanza, perché ormai si va al mare, ragazzi, 9 giugno, quindi ci potete portare sempre con voi, altrimenti se siete a casa all'833 per tutti Italia sul digitale terrestre, poi dalle 7 alle 9 solo l'Andrea Cadavolo Show per chi ha Sky 809 Go TV Channel. Ma andiamo di primo momento.
1: Andrea
2: Cadavolo
1: Show su Studio Più.
2: Andrea, fai mamma non mama con i peli di Achille. Ah, fai mamma non mama con, non riesco a dirlo, mamma non mama, mamma non mama. Che c'era anche un programma, no? C'era un programma.
0: Sì, è vero.
2: De Castagna, no?
0: Sì, una roba del genere era.
2: De Castagna.
0: Sa mamma mia cosa mi hai tirato fuori, che era proprio il simbolo del. Era mamma non mamma.
2: E vedi anche sta frase, guarda cosa mi hai tirato fuori, cioè incredibile.
0: Ma mi viene normale!
2: Ma così è normale!
0: E ho capito!
2: Così è normale, non che cosa mi hai tirato fuori!
0: C'era la
2: io, se io se incontro Achille o chiunque al bar e mi parlasse così, ma cosa mi hai tirato fuori? Mi ricordo c'era anche la Margherita e dico, oh, ma che ti sei drogato? Che c'era il caffè, la grappa c'era? Non è possibile, c'è una telecamera nascosta, ti stanno riprendendo, c'è un video, dov'è che devo sorridere? Cioè no, capito?
0: Ah,
2: nessuno parla così, no, tu devi parlare come Magni.
0: Ma parlo come Magni?
2: No,
0: c'era la Margherita, okay.
2: C'era la Margherita, è vero,
0: mamma o non mamma, sì,
2: mamma non mamma,
0: me lo ricordo.
2: C'era Castagna, no,
0: credo fosse lui,
2: buonanima, grandissimo Castagna. Io mi ricordo una puntata di una che aveva tradito il fidanzato e ma lui non lo sapeva. A un certo punto lei gliel'ha detto proprio lì in diretta, ma ricorda ancora sta scena, gli ha detto che l'ha tradito e lui si è innervosito. Castagna cercava di smorzare la cosa dentro, cioè, se capiva che Castagna dentro avrebbe detto li mortacci tua, ma che fai, mi hai rovinato la trasmissione, mo io sta di in diretta e a un certo punto lei cercava di giustificarsi, lui si è alzato, l'ha mandata a quel paese proprio in diretta televisiva, che una volta il vaffa non era proprio ma vattene, e se n'è andato. Castagna gli voleva fare l'applauso a questo, bravo, hai fatto bene st'infame, e invece no, ha detto ma no, queste cose non si dicono, un po' come fai dire, mi è sbloccato un ricordo. Cadavolo, si stava veramente meglio negli anni 80 o 90? No, non lo so, ragazzi, io non ho dei vaghi, su certe cose sì, su altre no. Per esempio noi con 10 lire prendevamo tre gomme colorate, no? Ti ricordi?
0: Sì.
2: La macchinetta che giravi, tu c'eri, mettevi le 10 lire e ti davano tre gommoni cancerogeni grossi così, che tu li mettevi in bocca e uno ne bastava per un mese, dopo un mese ancora stavi lì a masticare, stavi sette carie con un pallone da masticare,
0: pallone.
2: Belli colorati, belli proprio cancerogeni a mille proprio, non... va bene. Poi c'era il panino con la mortadella, che dai, è vero, quello era il Big Mac, era il Big Mac degli anni 70-80, era lui. Poi sono arrivati gli americani, i mortacci loro, ci hanno rovinato tutto. La sera, la sera, ma la mascia, un panino con la mortazza, voglio dire, la rosetta con la mortazza, che te dava, la rosetta è fatta apposta per i morsi, capito? Per anche per chi non vede, sente con le labbra e sente c'ha quella forma, no? Che i 4-5 morsi intorno, mi capisci quando parlo?
3: Certo.
2: Mamma mia, ragazzi, sembra di parlare con un sacco di ebete, cioè non
0: un sacco di ebete.
3: No, ti ricordo il fiore, la rosetta,
2: ma Castagna non faceva stranamore, sì.
0: Anche.
2: Forse mamma non mamma l'ha fatto allora. Non lo so, non ci ricordiamo.
3: Secondo me l'ha fatto dopo, secondo me, magari di quella cavolata, Però potrebbe essere che ha fatto.
0: Posso cercarlo, posso cercarlo,
2: In che senso?
0: Mamma non mamma, programma, vediamo. Allora, mamma non mamma, programma.
2: Sta cercando su Google.
3: Certo.
2: Perché mamma guardi me? Guarda lui, sta cercando lui. Io non so di niente.
0: Allora, è andato in onda dall'83 all'85. Chi è che lo presentava? Perché non c'è. Ma a Predolin!
2: Che poi è ancora vivo Predolin, no?
0: Come non l'ho conosciuto, è bravina, simpaticissima persona lui. Proprio sì, bravo.
2: Sì,
0: sì. No, è in gamba,
2: Allora, fino adesso non hanno fischiato le cuffie. Sei arrivato te e iniziano a fischiare. C'è qualcosa allora forse. Sì. Abbassati le cuffie, abbassatele.
3: Foto me l'abbasso.
2: Abbassa.
3: Guarda che così sono basse.
2: Non mi forse la vicinanza del tuo microfono, vai più là. Col microfono, vai più là. Dietro la quinta, vai. Ok, lì si vede ancora? Si vede? Poco, ma va bene.
0: Mezza spalla.
2: Ma puoi stare dritto.
3: Va bene qui.
2: Puoi stare.
3: No, ma dico qui. Sì.
2: Amici. Meglio far vedere il pubblico dello sfondo, capito?
3: C'era. Vabbè, questo sì, è vero.
2: No, ma ti si vede. No, non girare il microfono. Spostati con lo seggiolino più là, ecco, più là. Vicino all'alta della finestra. Vai.
0: Ma si vede solo la spalla.
2: No, vabbè, qui ma meglio. Si vede. Molto meglio, no, molto dai, meglio. Lì stai benissimo. Allora, ricordiamo che la gente ci può guardare anche stranamente, ma soprattutto con l'app nuova, che è coreana, non è cinese.
0: È l'app nuova, Andrea, è il sito nuovo.
2: Sito nuovo e quindi anche l'app.
0: No, l'app è sempre.
2: Sempre la stessa, ok. Va bene, comunque se volete guardare tramite il sito internet studiopiu.net oppure vari canali televisivi che cambiano sempre in base a dove Claudio è un po' come me, no? Dove si può andare, insomma, a scrocco, va, cioè non è, giustamente perché dice che perché devo pagare, scusa, non se uno mi vuole mandare in onda, io gratis, io te mando, cioè io do il programma, capisci? Non anche su Sky noi siamo sull'809 per i ricchi, 809 per i poveri, il 100. 117.
0: Per la Lombardia.
2: Ah,
0: vedi, per tutta Italia, per tutti i poveri, l'833.
2: Allora, 8. Vedi che fischia, lo vedi? Sei tu allora?
3: No, beh.
0: Io me le sono abbassate le cuffie, fratello, mi ha anche cazziato.
3: Ma allora.
2: Prova a fare una cosa, prova a staccarle le cuffie. Vediamo, il prossimo fischio.
3: Perché guarda che lui ha detto 833 e si è avvicinato così.
2: Prova a ridire 833.
0: 833.
2: Che fai? Non fai così.
0: 833.
2: Come solo noi facciamo queste cose, non ve ne rendete conto? Allora, che stavo dicendo? Non mi ricordo più.
0: Per i poveri e per i ricchi, stavo dicendo. 809 GoTV Channel.
2: Sì.
0: Mentre per i poveri in tutta Italia è l'833.
2: 833. Non riesco a dire 833. Non è. Pezzali. Allora, Achille, che vuole fare da grande? Ma è già grande, cioè non. È un grande.
3: No, sono in crescita.
2: L'R sono in più, Dimmi.
3: No, dico, sono in fase di crescita.
2: Sei in fase di crescita.
3: Cioè, grande. Vuole dire. Ma oddio, a volte grande, se tu ci pensi, vuol dire tutto ma niente. Cioè, grande in che senso, capito? Cioè, magari.
2: Io vorrei avere la sua tenacia. Io vorrei avere la sua. Sì, c'è uno che ci crede, veramente. Io vorrei avere la tenacia di Radio Maria in galleria. Cioè, non è. Cioè, veramente è meraviglioso. C'è questa forza che ha. È pazzesco.
4: Andrea Catavolo Show.

0: ciaplata, mucho cash, ragazzi, la pazzia. Ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi, questo martedì 9 giugno, siamo a metà del percorso, ragazzi, fino alle 7, poi dalle 7 alle 9 con Andrea Cadavoli, Achille Ferrari, siamo pronti ad andare in pubblicità e ritorniamo tra pochissimo, state lì, andiamo.
1: Andrea
2: Cadavolo
1: Show
3: su Studio Più.
4: Spot.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
6: Albi e Jotty Ranks, I see you.

0: Jennifer Lopez con Jenny from the Block. Ancora buongiorno a tutti, bentrovati con l'anteprima aspettando l'Andrea Catavolo Show. Andiamo in pubblicità e poi, anzi, quale pubblicità, ragazzi? C'è il secondo momento, sono rimbambito pure io. Secondo momento in arrivo, mamma mia, ragazzi, aiuto.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
2: su Studio Più.
3: La canzone è molto bella, è molto bella, grande, grande, grande, grandissimo pezzo, che poi non so se l'ha scritto lui, l'ha scritto un altro, vabbè, perché tanto siamo ignoranti in materia, ragazzi. Allora, Catavolo, abbiamo chiamato Ugo, ma non ci ha lasciato fare il nostro lamento, come mai?
0: No, stamattina ero con Sua Emittenza,
3: Sua Emittenza?
0: Con Claudio.
3: Ah, con Claudio.
0: Sì, perché c'era una roba da risolvere, quindi non c'è stato modo di farlo.
3: Ah, ok,
0: all'inizio,
3: io,
0: quindi
3: va bene.
0: Prima grazie. Viene il capo,
3: sei giustificato, è giustificato. Il sergente Garcia è giustificato. Catavolo, voglio fare la tua vita da grande. Forse sei già grande, eh? Forse sei. Perché quando uno dice così, vuol dire che è già grande. Mi hai sentito un ragazzino che dice voglio fare la tua vita? No, un ragazzino no, perché c'ha una prospettiva di vita fantastica, no? Meraviglioso, sei ragazzino, sei pischello, dai, schizziamo, se famo le cose strane, cioè nei pozzanghere, no? Andiamo in bici, metti la carta, ti ricordi la carta con la molletta per sentire il rumore? Volevi la moto, capito? L'Harley Davidson. Invece gli anziani dicono da grande, sei già con piede nella fossa.
0: Dai.
3: Va bene, allora mi hanno mandato la foto, e poi mandiamo la pubblicità. Mi hanno mandato la foto bellissima di una signora anziana, quindi una nonna, con in giro al guinzaglio, invece il classico cane, c'ha un castoro.
0: Ma
3: bello grosso, cioè c'ha un castorone. Cioè, non so come mai, forse c'ha le termiti, come si chiama? I tarli forse nel tavolo della cucina, dice vado a affittarmi in castoro, mo sa fare loro, e questo se sbrana tutto il tavolo con tutte le tarme, non lo so. Comunque vedi, quando lasci un porcellino d'India alla nonna, vedi che succede poi. Eh sì. Magna che sei sciupato, magna.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
2: su Studio Più.
4: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
5: Andrea Catavolo Show.

0: Creators con Baby One Day e ancora Ugo Palmisano per voi con l'anteprima aspettando l'Andrea Catavolo Show, 20 minuti ancora e poi si decolla fino alle ore 9. Andiamo in pubblicità, ritorniamo tra pochissimo, andiamo.
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
2: Spot. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: The Bauja. Ed eccoci qua con Magnetic, siamo pronti a mandare l'ultimo momento che andremo non solo a riascoltare ma anche a rivedere, quindi mi raccomando scaricate l'app, preparatevi oppure seguiteci attraverso i nostri canali televisivi. Terzo momento in arrivo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Favolosi siete.
2: Dai, vi leggo come fanno gli speaker della radio. E i nostri ascoltatori bellissimi, favolosi, grandi, grandi, complimenti. E invece no, ci saranno anche dei cessi, no? Che ci ascoltano, dei catarati, dei gente strana, gente brutta, gente senza cervello. Non è che sono tutti belli. Beh, perché leccare sempre? Non, anche noi siamo due cataratti. Non, mamma, mamma. Buongiorno scemi, ecco, vedi, noi siamo scemi, siamo. Allora, visto che tu, Catavolo, sei intelligente ma vuoi far finta di essere scemo, io non ci sto, tu dici delle cose troppo giuste, ma in che senso?
0: Cioè, dici che tu ti mascheri da...
2: Ma no, ma io sono scemo, cioè non... se pagano meno tasse, dammi retta. Se dici che sei intelligenza, poi si tacca di tassa, io sono scemo, sono brutto, sono infedele, sono tutto. Andrea, ricordati che una volta non avevamo niente e con poco diventavamo ci divertivamo e le diottrie scendono, ragazzi, grazie Pamela Anderson. Ci divertivamo, adesso hanno tutto e non si divertono con nulla. Ma di chi parla? Dei cani?
0: Ma quali cani?
2: Parla dei cani, cani da giardino, cani? Dei nani da giardino.
0: Ma chi?
2: Allora, vorrei ringraziare tutte le persone che, a proposito di questa cosa che ha scritto, che una volta in effetti dicevamo niente e ci divertivamo, no? Ho fatto l'esempio della carta da gioco che con la molletta tu la mettevi attaccata alla ruota della bici, no? E quindi facevo quel rumore che simulava il rumore.

0: cuore della moda americana. Chips, i chips. Bellissimo, fantastico. Sì, è vero, non c'avamo niente, ci divertiamo. Adesso c'hanno tutto, se divertono meno, ma la colpa è nostra, che gliel'abbiamo comprata noi sta roba, gliel'abbiamo creata noi sta roba. La colpa è nostra. Se tuo figlio ti chiede una cosa, tu gliela compri, la colpa è tua. Se ti chiede una cosa, ti faccio cagare la carta. Come cagare? Vai, vai, che è più divertente, vai. Se tu insegnavi a tuo figlio certi giochi, ma perché mi ridi così? Oh?
1: Come ti ridi?
0: Ma perché mi sorridi così?
1: Ti sto seguendo.
0: Ma sei impressionante.
1: Ma ti sto seguendo.
0: Ma prova una.
1: Di
0: parla.
1: Gusto.
0: No, prova, di una cosa, di una cosa.
1: Cioè, quello che stavo dicendo prima.
0: Ragazzi, mentre io parlo, lui sta così. Cioè, fa impressione, fai.
1: Perché sono. Mi piace il tuo discorso.
0: Ma ho capito, ma il mio discorso, ma mi sorridi come se sorridi a una diciottenne. Cioè non è, dai, dai, che sciorseno. Cioè. Tu non sei scemo, sei meno mato. È diverso.
1: Meno male
0: che me l'hai detto. Ma l'arco del trionfo l'hai lasciato a Bellaria. Chi è l'arco? Ah, l'arco del trionfo sono le gambe di Achille. No, sta arriva per strada. È tra Leno e Castiglione. Adesso
1: ah,
0: è tra lei e
1: Castiglione.
0: Certo. Vabbè, comunque, che stavo a dire? Non mi ricordo più. Che una volta ci si divertiva con molto meno, adesso è facile dire ai giovani: non vi divertite più, ci avete tutto, non vi divertite, siete pigri sul divano col telefonino, con l'iPad, con i videogiochi, via dicendo. Io abbiamo comprate noi queste cose. È inutile che ci giriamo intorno. Tu non hai avuto la voglia di divertirti con tuo figlio. Questo è quello, ti devi incriminare di questo. Perché quando tuo figlio, dall'inizio proprio, mia madre me lo diceva sempre, a Camilla. Che è mia figlia,
1: sì.
0: Infatti io dico, mamma, una ragazzina così sveglia, intelligente, bella, come fa a essere mia figlia? Boh, non lo so, no? Tante volte mi sorprende, capito? Mi scrive dove vado, dove arrivo, cosa fa, studia, lavora, fa delle cose, io ero una bestia, ero un somaro da Sona, come da Mona.
1: Ma che Mona è Sona?
0: Mamma, che Mona, ragazzi. No, è vero, c'era un testo, però mia mamma mi diceva sempre, per esempio, no, quando la Camilla era piccolissima, c'aveva qualche mese, mi diceva, raccontagli le storie. Io dicevo, ma che storie? Mi guarda e basta, non dice niente, mamma non parla nemmeno. Tu, ecco, tu non ti preoccupare, tu gli devi insegnare tutto. E io gli insegnavo tutto, mi guardava anche come mi guardi te con questo sorriso così. Mi guardava così, che io mi sentivo anche scemo, mi sentivo, ma non è possibile. E invece aveva ragione mia madre, aveva ragione. Poi i giochi, tu devi fare i giochi che facevi tu, li devi fare insieme ai tuoi figli, che sono piccoli, gli insegni le cose così. E lui di ah, ma non giocano con la carta, non hanno mai visto questa cosa. Il gioco della carta, capisci, non hanno mai visto. Quindi se tu glielo insegni lo fanno, ma se non glielo insegni gli compri l'iPhone o il telefonino lì, come si chiama, l'iPill, il PlayStation, per è chiaro che uno si mette sul divano e gioca, no? Papà, facciamo i soldati, no, non c'ho tempo. Dai, tu fai il ladro, io faccio, no, non c'ho tempo, gioca Capri, capisci? E poi ci lamentiamo dei nostri figli, la generazione, ma è colpa nostra. E di quei capelli che non c'ha Ugo. Mamma, quanti anni ha tua figlia, Catavolo? Io ho 20 anni. È 20 anni di galera, te do te. Se ti avvicini, 20 anni di galera. È fidanzata, è fiabella, è fidanzata. Allora, volevo ringraziare tutte le persone che sono venute a teatro. Che c'è? Che è successo?
1: Mi sono abbassato un po' la cuffia perché sentivo leggermente fischiettare.
0: Ah, ok.
1: Allora, onde evitare.
0: Allora, io ti ricordo una cosa, questo è un programma particolare. Lui non è ancora entrato nel 20 anni che sta con me, ma non è ancora entrato nel mood di questo programma.
1: Che ho fatto?
0: Il mood di questo programma qual è? Che mostra parola mood. Il senso di questo programma qual è? Il senso? Qual è il senso?
1: Un senso non ce l'ha.
0: No, non fa battute. Non fa battute. Qual è il senso del programma?
1: In che senso?
0: E vedi che non l'hai ancora capito.
1: Ma cosa ho fatto di male? Ho fatto qualcosa che
0: tu fai le cose di nascosto.
1: No, non sì, vuoi, stavi parlando.
0: Ma non c'è tu mi dici, Andrea, scusa, posso abbassarmi un attimo la cuffia?
1: Stavi parlando.
0: Oh, Agata, ma abbasso un po' la cuffia, capisci? Se tu lo fai, che succede? Che la gente capisce che è un programma vero, cioè fatto espresso, cioè non capito, non che mi fai, che fai? Mi dai il precotto, la pasta precotta, mi dai. E dai, è fatto di nascosto così sta cosa, dice non se ne accorge, fa questo sorriso dei circoli. Se capisce, capito? Io t'ho sgamato, no?
1: Sì, ma era per non darti fastidio mentre
0: parlavo. Ma come t'ho sgamato? Io t'hanno sgamato in tanti,
1: Ma come in tanti?
0: Ma certo, questo sorriso che fai finto di circostanza mentre fai la cosa. Se capisce, sei fuori tempo, sei fuori sincro.
1: Sei
0: proprio, sei fuori, sei. No, sei fuori veramente. Ti ho licenziato. Capito? Devi fare. Non sei ancora entrato nel mood del programma. Il programma è un programma vero. Tutto ciò che succede devi farlo sentire. Non è che tu si de nascosto. Fai ancora. No, fai ancora ste cose, capito?
1: Vabbè, quando mi viene, se stai facendo qualcosa, tossisco uguale.
0: Ma è l'esempio, Ugo, è l'esempio. Io gli voglio bene, ma non so se ci arriva a 100. Non so. Non lo so. Tante volte non lo chiedo io. Cioè, non. Perché io gli spiego le cose, ma poi non le capisco. E che devo da fare?
1: Perché?
0: Che di che stavo a parlare adesso?
1: Non mi ricordo.
0: Hai visto? Bravo.
1: Sì.
0: Ecco.
1: No, eravamo fermi a come si stava. Volevi ringraziare le persone di Bell'Aria.
0: Bravo. Prima che tu ti fischiettassi l'orecchio, le persone di Bell'Aria che sono venute a teatro a Bell'Aria, l'ultima serata a teatro, grazie veramente di cuore, è la serata più bella. Devo essere sincero, l'ultima è stata la serata più bella. Lo dico sempre, però. pubblico straordinario come gli altri. Questo. Grazie veramente di cuore. Cioè, voglio bene. Poi vorrei ringraziare una persona che poi ho chiamato sul palco, ha suonato l'ocarina, che è una sorta di un'oca molto carina, insomma.
1: Mamma mia.
0: L'hanno suonata tutti, insomma, nel paese è famosa.
1: Ma chi?
0: Vabbè, comunque, l'ocarina è uno strumento a fiato che si suona come un flauto, però è strano, è di legno, sembra un sembra più un'arma contundente, capito? Sembra sai qui i tirapugni, Allora, questo suonatore professionista di flauto traverso, flauto, vari flauti, infanzia difficile, e ha suonato l'ocarina sul palco e mi ha regalato un piattino fatto a mano con la davanti, con la come si dice, con la su, perché forse è le prime armi, capito? Si inizia con la, poi la B, la C, la. No, grazie veramente di cuore, sei stato gentilissimo. Buongiorno Andrea, ma le nuove date del teatro? Sì, adesso se ci arriviamo a settembre, ragazzi, non so se ci arriviamo a ottobre, insomma, partiamo a ottobre. Vabbè, devo ancora scrivere il nuovo spettacolo, quindi non, ma non si sa manco se farà, insomma, non, cioè tutto è tutto un divenire, no? Tutto un perché si dice un divenire?
1: Non lo so,
0: non sa niente, è proprio ignorantissimo. Allora vorrei anche ringraziare l'autostima di Valeria Marini. Valeria Marini è una donna che io stimo tantissimo, prima mi stava antipatica, adesso che si sta invecchiando la stimo tantissimo, perché sembra lei non si rende conto forse di quindi vive in questo mondo fatato, lei è ancora convinta di essere una trentenne, capito? Ha detto che lei c'ha 58 anni, ma lei ne dimostra meno di 40. Cioè, c'ha un'autostima, ragazzi. No, l'ha detto lei.
1: Ma per favore.
0: L'ha detto. Vabbè, bello. Allora, quando uno c'ha un'autostima così grossa, ma perché la gente invidiosa gliela deve abbassare? Non ho capito. Cioè, vedi, stai ridendo di una cosa che non ha senso.
1: Ma tu l'hai vista?
0: Ma che c'entra? Ma se una si sente meno di 40 anni, ma perché gli devi togliere sto sogno? Perché?
2: No, non è vero, non è vero. Guarda, c'è la pelle cadente, la cellulite. Oh.
0: Ma che vuoi da me? Mi sta simpatica, Valeria Marini, presidente della Repubblica, ragazzi. Tanto ormai, voglio dire, gli manca poco, insomma.
1: Dai,
0: no, scherzo,
1: dai.
0: Però c'ha già la faccia da Mattarella, poi. No. Non so se a voi vi capita ogni tanto di incontrare un anziano e l'associate a Mattarella, cioè secondo me ci sono degli anziani che hanno la faccia da Presidente della Repubblica e anziani che hanno la faccia da bocce. Cioè, Mattarella non te l'aspetti con le bocce in mano, no, che gioca a bocce, a briscola, no, c'ha proprio la faccia da Presidente. E ci sono anziani invece che hanno la faccia da briscola, da scopa, capito? Non, è vero, è vero. Cadavolo, hai ragione, Valeria Marini ha dichiarato che ha 58 anni, ma lei ne dimostra meno di 40. Vabbè, ma in lire però, Cioè, non ha specificato, ma è sottinteso. Cioè non, vabbè, scusa.
3: Andrea.
0: Al tempo è delle lire lei, non è. E dopo è arrivato l'euro, no? Cioè, è antecedente.
4: Andrea Catavolo Show.

0: Lucio Battisti con Si Viaggiare, andiamo di meteo e dopo si parte. Andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Studio Più News.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
6: Instabilità in arrivo, più incisiva a metà settimana, quindi le perturbazioni collegate al minimo ciclonico attraversano l'Europa centrale e lambiscono le regioni alpine, stimolando qualche temporale anche sul nostro settore. A metà settimana la saccatura si allungherà in direzione dell'Europa danubiana e i temporali riusciranno a sconfinare anche sui settori di pianura. Non sarà il caso delle regioni centro-meridionali, che invece saranno ben protette da questa figura anticiclonica salda e solida, che porterà ovviamente stabilità ma anche temperature in progressivo aumento, quindi clima estivo anche se al momento ancora senza grossi eccessi. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
7: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con IVM Depuratori d'Acqua, con l'Andrea Catavolo Show.
8: Attenzione, alto contenuto di lamentele in frequenza. C'è ugolamento che apre alle 6. Di ogni malanno è orrei. Non può fare a meno di dirlo a noi, sperando che qualcuno possa aiutarlo poi.

0: sta gente che fa le canzoni, la musica quella tutta così, no? Tutta. Ma non. No, nel senso che la vita. Poi mangia, fa. Certo. Fa la pipì, fa i bisogni fisiologici. Se si muove normale, no? Certo. Poi è tutta sempre.
1: Ma no, sono normali.
0: Sono normali. Poi dopo c'hanno questo momento. Ah, ma è una curiosità. Ho chiesto per un amico.
1: Ma chi?
0: Ma davanti a un prete, vero? Ma davanti a un prete, vero? Cambiate tutti la faccia! È vero che davanti ai preti cambiamo la faccia, no? Qualsiasi cosa tu hai fatto un attimo prima, però davanti al prete fai la faccia da bravo ragazzo. Ma qual è bravo ragazzo? Ma guarda che lo so che non sei bravo, Trinchetto! Trinchetto! Mamma.
2: Buongiorno e bentrovati.
0: Io direi basta, no?
1: Sì, sì.
0: Voglio dire, cioè, dai, sei brava, sei bella, sei intelligente, però dai, Cioè, c'è troppo dispareggio, no? C'è dispareggio, non. Tra lei e noi c'è dispareggio. Andrea, noi non eri Artemio? Non riesco a capire cosa dici. Artemio? Che vuol dire Artemio? Astemio! Non riesco a capire cosa dici. Ah, perché pensa che sono ubriaco? Io sono ubriaco di vita. Sono ubriaco d'amore. Nei confronti di Ugo.
1: Certo.
0: Così bello, così. Ma sei dorato?
1: Dorato.
0: Sei dorato, sembri dorato. Sembri.
1: Sarà la luce, Andrea.
0: Sarà la luce. Sì. O ti sei cosparso di olio e incenso? No. No, va bene, che cavolo, allora i complimenti a noi non li fate, cioè non fateli a Ugo che ne ha tanto bisogno, perché ha bisogno di rinforzi positivi, di pacchette sulla spalla, perché sennò prima o poi, ragazzi, prima o poi quello prima o poi ce lascia.
1: Ma no, ma non è proprio nella mia testa
0: quello, ci abbandona, ragazzi.
1: No, posso ringraziare, allora ho fatto la rubrica stamattina, no?
0: Sì?
1: Ugo Lamento Show, il messaggio
0: Ugo Lamento Show.
1: Scritto,
0: devi fare anche il jingle, però.
1: Vabbè, me lo faccio fare.
0: Fatelo fare.
1: Me lo
0: bro.
1: Faccio fare.
0: Una poi lo vediamo. Piero. Non so, due di mano, ci dopo Netflix.
1: Ma perché me lo devo fare?
0: Andiamo avanti, uomo senza pietà. Andiamo avanti.
1: Praticamente mi hanno scritto, Andrea, è stato bellissimo questo.
0: Sì, sì.
1: Mi ha scritto: ciao Ugo, io voglio lamentarmi della mia vita. La mia vita è sicuramente migliore della tua. È molto più piena. Ora non mi ricordo esattamente, era molto lungo il discorso. Molto più piena. Però io mi lamento perché tu te la vivi meglio della mia, la vivi più sereno.
0: Ma infatti, guarda che tutti i miliardari, ma quelli ricchi, non i fin di ricchi di De Senzano, ma i ricchi. Allora, De Senzano, io abito a De Senzano del Garda, magari qualcuno non conosce questa meta turistica. De Senzano del Garda è farlocca, cioè nel senso che tu vedi tutta questa gente che non c'ha una lira, però macchinoni, champagne, sbocciamenti, donne di facili. Poi li giri, non esce un dollaro. Sono pieni di debiti, sono farlocchi. 3-4 c'hanno i soldi, gli altri si accostano, come si dice, si adeguano al mood. Non c'è una lira, non c'è. Va bene, allora volevo fare una richiesta. Allora, più che una richiesta, volevo. Allora, verso i 50 anni l'uomo diventa deficiente.
1: Presente.
0: Allora, diciamo che noi siamo già deficienti quando nasciamo, no? Poi con l'influenza della mamma, che è una donna, nella maggior parte dei casi, è una donna, la mamma un po' ci erudisce, un po' ci dà quel senso di appartenenza alla vita e non, diciamo, a un altro regno. E ci spiega che la vita è fatta così, ci dà delle regole, insomma, ci mette dei paletti, ci dà delle regole e noi cominciamo a capire che in effetti sì. si può anche vivere degnamente, no? Poi a un certo punto tu passi dalla mamma alla fidanzata. Se la fidanzata ha avuto un imprinting di un certo tipo, allora tu continui, diciamo, la tua evoluzione della specie. Se la fidanzata è un po' di così, di facili, diciamo che tu torni a essere un pochino, vai in basso, no?
1: Sì.
0: Torni in basso, vai come il grafico di Dow Jones, vai verso il down.
1: Certo.
0: A un certo punto cambi fidanzata, ti sposi con una in gamba, no? Quindi torna su l'Up Jones. L'Up Jones, vai su, perché questa ti comincia a spiegare: compriamo casa, ci sposiamo, facciamo figli, pam pim pam, progetti, obiettivi, pam pam, e tu, diciamo, risali la china. A un certo punto decidi di separarti perché ti piace una 26enne al bar col pantaleggings che ti parla, quel sedere ti parla e ti fa tornare indietro di 30-40 anni, nel senso che tu torni uomo delle caverne e vedi questo sedere meraviglioso fatto proprio, questo bauletto, questa separazione che dici: come lo vuole il caffè? Tagliato e macchiato, mamma mia, che fare io
1: eccolo.
0: E torni uomo delle caverne, giri il caffè con la clava, il testosterone va a 1500, non capisci più niente, ti separi dalla moglie, dice: ma abbiamo figli, ha fatto progetti qua, la casa, non tagliato, e comincia a girare per casa così, col testosterone, tutto il sangue che è defluito nella parte centrale del corpo, quindi non ragioni più col cervello, e ti compri l'Harley Davidson perché tu ti senti il capobranco, quindi vai in giro con la 50 anni con l'Harley Davidson, che i motorini ti passano e tu c'ho l'Harley Davidson, ho fatto il pieno e giri come un cretino per la tua città. A un certo momento, verso i 60, 58, 60, vuoi passare a qualcosa di più impegnativo. Quindi dalla fidanzata di 26 anni passi alla ragazza di 30-32, e dici 35 al massimo. Cioè dici: mamma mia, adesso vuoi scegliere tagliato. E decidi anche di mantenere questa ragazza, che nel frattempo studia, fa altro, capisci? E tu la mantieni perché la vuoi mantenere? Come mantengo mia moglie con i figli e non mantengo il tagliato? Che ti costerebbe molto di più andare a vigliacche per tutta la vita che mantenere questo oggetto di contenenza. E decidi di comprarti la macchina, quella, il SUVone, quello grosso, che dici: madonna che bello, io grosso, io guarda che cofano, che ho, guarda che cofano. Perché adesso le macchine le fanno con i rumori artificiali, cioè la macchina non fa rumore, gli creano quel rumore apposta per essere capito? Ok, vabbè, basta così, perché stiamo massacrando gli uomini, stiamo massacrando noi uomini, però siamo dei rincoglioniti. Io invece sono nella fase, ho attraversato anch'io la fase Harley Davidson, non spendo più soldi per le macchine, però mi è venuto il trip, non so come mai, di una macchina americana. Vorrei comprarmi una macchina americana che fa tanto rumore, ma giusto per passare davanti a chi non ha macchine che fanno rumore e dargli una sgasata vicino, non so come mai, questo istinto animalesco che ho. Quindi che macchina, non voglio spendere sordi, cioè non voglio spendere chissà che cifre esagerate, non è una cavolata, visto che non c'ho macchine e che il mio amico DR non mi omaggia più della macchina, sono a piedi, c'ho la bicicletta che ieri ho pitturato nero opaco, scrocco la macchina, la mia ex moglie, quindi devo comprarmi una macchina. Perché spendere soldi per una macchina, un macchinone? Mi compro una macchina d'epoca, di almeno 30 anni, così non pago bollo e metà assicurazione, e mi compro una macchina d'epoca americana, la voglio, quindi una Mustang mi piacerebbe tantissimo, però costano un po', del 66, 67, 68. Se qualcuno fosse esperto di macchine americane mi contatti, mi dia delle dritte, mi dia un po' di informazioni, perché voglio andare in giro e dare sfogo e arricchire anche i benzinai, quindi, perché c'hanno motori da 4.000, 5.000, 70.000 cilindri da oliare tutte le mattine con l'aloe.

0: con la loro.
1: Sì, se no si crepano, se no si crepano.
2: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
3: Spot. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Albi e Jotty Ranks, I See You.

0: Radio studio più bello. Arrivato uomo problematico. Mamma, mamma, mamma, mamma. Uomo con pilo super fascio. Bello. Bello, bello, bello, bello. Perché tu non hai una spassola? Metti con la spassola. Tu te pettini i peli su polpaccio. Domani porto spassola. Domani porto spassola. Quando te do una spassolata, così vanno dritti dritti, capito?
1: Ho fatto la
0: mamma, c'ha camicia. Che camicia è questa?
1: Questa qua.
0: Questa di ATM.
2: Di ATM.
0: Ma camicia di ATM. Da una parte metti biglietti non pagati, dall'altra sordi. Da due taschini. Mamma, mamma, mamma, vergogna. Oggi sei vestito veramente malissimo, Sembri un bambino minchia, scusate il termine, però.
1: Ma ti spiego.
0: Con bermudino, sta camicia a maniche corte e i due taschini davanti, veramente, se può guardare.
1: L'avevo presa 20 anni fa.
0: Infatti, si vede.
1: Più di 20 anni fa.

0: c'è la telefonata, aspetta. Pronto?
1: Ehi, Andrea. Ciao, ascolta, a proposito, ma lascia stare le macchine americane.
0: Ah, devo lasciare stare?
1: Lascia stare, te ti prendi una Panda dalla prima serie. Sei a posto, taglia metà la marmita, fai il casino che vuole.
0: Ah, okay. Grazie, fratello.
1: Poi se qualcuno ti rompe un po' le palle, te gli vai addosso, sei già a posto. Perdi il paraurti, lo tiri su, metti il baule, due viti, torna su, sei già a posto.
0: Grazie, mamma, ragazzi, la saggezza popolare. Ciao, fratello. Uno ha scritto: io ho una Ford, dunque una macchina americana, Ford Fiesta del 95, con marmitta bucata, dunque fa rumore, fatta. Vabbè, ha ragione però, la Ford è americana, eh? La Ford Fiesta è americana.

0: c'ha il nome, cioè, vabbè, del 95, pure d'epoca, quindi sto a posto. Quasi quasi. No, ho trovato la Ford Capri, perché la Mustang costa, la Ford Mustang, mentre la Ford Capri costa molto meno. Gli metto il cavallo davanti, ne tampono uno per strada, lo lascio lì, insomma, lo imbalsamo, lo lascio lì. Sto scherzando, chiaramente. Sono Rino, si vestirebbe solo, ah, solo Rino si vestirebbe così. In effetti è una camicia da Rino Polloni questa.
1: Allora, questa qui è una camicia.
0: Allora, se te vuoi giustificare, giustificati, però l'impatto che mi hai dato quando ho visto è bimbo minchia, cioè sei vestito veramente male, cioè allora, dalla cinta in su potresti essere alla comunione, al battesimo, a una cerimonia, al matrimonio dell'amico, al tuo matrimonio no, così estivo, così quella, dalla cinta in giù invece sembri un giocatore di calcio scordinato. Oh, perché c'ha la destra al posto della sinistra, la sinistra al posto della destra.
2: Ma no,
0: lascia stare la Mustang, vai sulla Chevrolet. Con quella macchina è tutto fisicato, ma quale Chevrolet? Mandatemi i modelli.
2: La SS Camaro, io te la vedrei benissimo.
0: La SS Camaro.
2: La SS, la Camaro SS, bellissima.
0: Ah.
2: Hai presente quella di Transformer, non quella nuova, il modello, quello vecchio.
0: Quello vecchio.
2: Quello anni 70.
0: Ah, ok, bellissimo, ok.
2: Io te la vedrei bene proprio.
0: Io invece ho trovato una Chevrolet e il Camano.
2: Ah, aspetta, sì, ho capito.
0: È il caminetto.
1: Quella no. Che avevamo visto.
0: Praticamente c'ha il cassone dietro. È lunghissima. C'ha il cassone dietro.
1: È tipo pick up.
0: Sì, è tipo un pick up, ma degli anni 60-70. Ma è una roba esagerata.
1: È tipo quella. Che si vede nei film dove c'è quello che.
0: Nei cartoni animati si vede. Intacci tua. Cadavolo, chiama Ugo Babbeo. Ciao da Mattia. Ma perché Babbeo?
2: Ma non lo so.
0: Vabbè, sei Babbeo. Un po' Babbeo. Sei un po' babbo,
2: Babbo, sì.
0: Sì, sei un po' babbo.
2: Sono babbo.
0: Pur non essendo babbo, sei babbo. Cioè, è incredibile. Cadavolo, io ti amo perché dici sempre cose. No, ragazzi, i complimenti fateli a loro che ne hanno tanto bisogno. Cadavolo, ma oggi non passa la mille miglia. In effetti hai ragione. Ne rubo una. Cioè, è pieno di macchine d'epoca. Ne rubo una. Vado un giro con un mantello nero enorme. A un certo punto mi appoggio a una macchina che mi piace, la copro col mantello, la copro tipo Batman, tipo Superman, la copro, sto lì 7-8 giorni, la gente cerca la macchina, non la vede, dice: ma lei, scusi, sono un supereroe, ma questa è una gobba, questa è la gobba, c'ho la gobba grossa sul fio di Ugo. Andrea, io ho una Nissan Micra 93, va come Ugo. Ok, andiamo avanti. Non si può leggere. Conosco uno chef molto bravo. E che c'entra lo chef?
2: Non lo so, non ho idea.
0: Ok, magari. Ma perché mi stai a guardare? Guarda un po' Ugo, guarda un po' me, guarda un po' Ugo.
1: Tu sai perché? Anche perché sto pensando, questo chef a cosa si può riferire? Magari uno chef. È uno chef che utilizza le macchine d'epoca americane. Perché adesso c'è questa. C'è la moda, no? Del food truck, capito?
0: Ma che c'entra?
1: Cosa c'entra?
0: Andiamo avanti, ragazzi. Andiamo avanti. Allora, c'è un ragazzo che mi ha mandato un cartello. Un cartello che loro hanno messo, sai, nel condominio, all'ingresso, nella porta d'ingresso. C'è questo cartello che quando tu vuoi dire qualcosa a un condomino, non vai. Noi in Italia siamo fatti strani. Non vai a citofonare al condomino e gli dici: guarda, che stai a fare troppo. Troppa cipolla e troppo aglio, stai a infettare tutti, cioè veramente siamo tutti disinfettati, non ci abbiamo bisogno neanche dei vaccini qua, nessun vaccino, perché veramente, cioè, no, tu scrivi un cartello e lo vuoi attaccare al portone, non so perché siamo fatti così, magari fanno casino la sera, tu attacchi il cartello, fate poco casino la sera, cioè così generico, non dici condomini del terzo piano, signori rossi, no, generico, quindi Quindi quello che secondo lui non fa casino, cioè fa casino ma relativamente, per lui non è per lui il messaggio, capisci? Ma tu mi capisci quando parlo, perché avendo un cervello esterno tu non so se riesci a comprendere quello che dico.
1: Non ho capito.
0: In fondo, ok, io, no, mi inquinano un po' i suoi colletti, mi stanno inquinando l'ambiente, cioè dei colletti veramente esagerati, non...
1: Ma è il cuore della capiccia.
0: Ah, ok, ma sono lui, siamo anni 70, siamo gli spoiler, sai gli spoiler delle macchine americane, vero? Andiamo avanti. Vabbè, comunque hanno fatto sto cartello in questo condominio e hanno scritto la donna di quella che... Ah, capito? Hai finito o ne hai ancora per molto? La gente di notte vuole dormire, noi lavoriamo, hai capito? Proprio perché magari non ha capito, dice. Adesso, ma se può scrivere un messaggio del genere? Questa è invidia e questa sicuramente sarà una donna che ha scritto sta cosa, perché siccome il marito, diciamo, è lì sul divano buttato come Ugo con il telecomando in mano che accarezza il cane, e lei magari è ancora pimpante, ancora da latinoamericano, cioè salsa merengue baciata, e gira per casa mentre spolvera, si mette anche il tacchettino, capito? Quello, capito? E ma siamo mani un bel pezzino, non so, guarda, fammi un merengue. Questo è Speedy Gonzales, cioè, che c'è merengue.
1: Fagliela cantare. Sigenta o fosetta.
0: Cioè la prima parola è sighe, cioè incredibile. Vabbè, andiamo avanti. Comunque hanno scritto sto cartello e chiaramente nell'androne del condominio,
1: nel portone, nell'ingresso del condominio.
0: Sul portone! Mamma, dai solo fastidio! Cioè da tutti indizi mi portano da un'altra parte, mi fai portare. E dai. E uno sotto gli ha scritto: sospiri forte mentre fai l'amore, hai svegliato il palazzo, ti sento fino all'androne. Non è male, bravo. Che diavolo, ma non dici niente sugli uomini depilati con le sopracciglia d'ali di gabbiano? In che senso? Ah, come Achille? Allora, poi mi devi spiegare perché tu te depili solo la parte sopra, la parte sotto non te la depili, come mai?
1: No,
0: cioè ti scomponi la sera, cioè una parte, il busto va da una parte e le gambe dall'altra?
1: No, cioè, aspetta, io mi tolgo
0: sì.
1: Un po' di peli che ho dal petto.
0: Dimmelo un'altra volta, con la pinzetta, dimmelo, ti prego, perché mi manca, è un po' di mesi che non lo dici.
1: Tolgo i peli dal petto
0: sì?
1: Perché non ho un petto villoso.
0: Ok, cioè se fosse villoso lasceresti il pelo.
1: Non lo so.
0: Alla Magnum PI.
1: Ma bello. Se fosse per...
0: Ti manca tutto di Magnum PI, cioè tutto.
1: A me manca tutto.
0: Vabbè, la Ferrari ti manca, ce l'hai di cognome ma non ce l'hai, no? Magnum PI, cioè la Ferrari, era figo, bello, fisicato, c'aveva il baffone, aveva le donne, cioè... E andiamo avanti, dai. Però mi vive alle Hawaii, tu vivi a Leno. Fai di Ferrari di cognome. Non c'è una donna, manca a pagarla. C'è il fisico del fiasco.
1: Però ho fatto un periodo su un'isola.
0: Chi?
1: Io.
0: Sì, Alcatraz. Vabbè, comunque è vero che gli uomini si curano molto di più delle donne. Chiedimi come mai. Chiedimi.
1: Come mai?
0: Ma che ne so, ma perché me lo chiedi? No, gli uomini in effetti si curano molto di più. Adesso, se tu vai da un estetista, ti potrebbe dire la stessa cosa che dico io. Cioè, ti dicono: io ho più uomini che donne come clienti. Perché l'uomo vuole, sempre dopo i 50 anni, vuole, ma anche giovane, vuole sembrare donna, non so come mai, ma vuole apparire sempre di più donna, cioè la pelle liscia, le sopracciglia curate, tipo gabbiano, veramente, tipo la, come si chiama, la Jaguar, quella con le ali di gabbiano, come si chiama?
1: No, quella lì a cosa?
0: La Mercedes, la Mercedes SLS Fries,
1: quella SL, sì.
0: Quella così, con le ali di gabbiano, che si apre così, no? Sì. Bella, che poi fai così e voli, no? Dopo un po'. con le braccia, vai, vai, vai. È così che partì Icaro. Vabbè, insomma, poi c'è tutti depilati, creme, cremine, si fanno succhiare con le coppette.
2: No,
0: è vero, ci sono. C'è gente che con delle coppette infuocate ti le passa sulla pancia e si succhiano il grasso, fanno delle robe, ragazzi. Vogliono sembrare delle donne. Ecco perché, adesso ho capito, perché nei boxer c'è scritto sulla fascia quella superiore, l'elastico, c'è scritto uomo. Adesso ho capito perché. Perché se no la donna dice, scusa, ma sei uomo o donna? Allora lui si spoglia, ah, uomo, ok, adesso ci sono, adesso sì, allora possiamo fare l'amore, sì.
3: Andrea, tavolo. Show. Su Studio Più.

0: Allora, uno ha scritto l'app di Studio Più ci dà gli auguri di Buon Natale. Come mai?
1: Perché è un po' ferma, credo. Andate sul sito nuovo.
0: Andate sul sito nuovo, andate, ragazzi.
1: Sul sito, che là si vede,
0: studiopiu.net. Potete vederci, che belli che siamo. Giochiamo a scacchi?
1: Ma perché?
2: Ma guarda che io giocavo a dama,
0: A dama,
2: io ero uno di quelli,
0: allora,
2: che...
0: Allora, c'erano due categorie. Quelli intelligenti giocavano a scacchi, quelli a dama. I genitori, mamma e papà e parenti, c'è anche lo zio, quello sveglio, c'è anche, c'era lo zio, quello diciamo da vigliacche, e c'era lo zio, quello intelligente. Lo zio intelligente giocava col nipotino sveglio che giocava a scacchi. Poi invece lo zio che andava a vigliacche, che era un po' il cervello un po', proprio, e giocava con il nipotino un po' rimbambito a dama. A dama dice: zio, giochiamo a scacchi. No, lascia sta, non dama, bianchi, neri, ok? Tu superi così, superi. Quando c'è l'incrocio, tu ci vai sopra, ok? Hai vinto.
2: Però guarda che io...
0: Non mi interessa, c'è la pubblicità, torniamo dopo.
3: Tavolo Show su Studio Più.
4: Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
8: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
9: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: pensa che questo è italiano, eh? È samurai, no? Non è Karakiri, però. Peccato, peccato. È samurai, è solo samurai. Se era Karakiri, meglio. Faceva questa e andiamo avanti. No, è bello, sono belle. Le canzoni italiane che sembrano latinoamericane sono belle. È vero che ad Achille piaceva prendere il damone nero? A Dama.
1: No, io giocavo anche a Shanghai,
0: Non ho capito.
1: Io ero un misto. Io ero un misto.
0: Shanghai. Ah, ok.
1: Sì. Io giocavo a Dama, a scacchi.
0: Poco.
1: Non ero affermatissimo. Però non ero affermatissimo. Scacchi.
0: Scacchi.
1: Shanghai.
0: Dimmi i pezzi degli scacchi. Vai.
1: Scacchi c'è, vabbè, partiamo dai,
0: Fai l'elenco, partiamo. Descrivi anche la cosa, finiamo domani.
1: Cavallo, torre.
0: Dipende. Sono sempre due.
1: Due
0: cavalli
1: a coppie si va.
0: Sì, quindi
1: abbiamo le due torri.
0: Se non giochi in America, questa è brutta. Questa è cattiva. L'ha capito adesso. Dai, fresco ballo.
1: Allora,
0: le due torri.
1: Sì, i due cavalli.
0: Chiedo scusa, magari qualcuno, però io me vengono così. Sono scemo, cioè non è che
1: le due torri.
0: Infatti, in America non giocano mai a scacchi.
2: No.
0: Dimmi,
1: due torri, due cavalli.
0: Due alfieri.
1: I due fantini.
0: Ma quali fantini? Sono alfieri.
2: Alfieri.
0: L'alfiere. L'alfantino.
1: Scusa, c'è il cavallo.
0: Che va a fianco. Ma che sei scemo sei?
1: C'è l'alfiere.
0: Il fantino. Andiamo avanti.
1: Alfiere. Scusami, le due torri.
0: Si sta confondendo col mazzo di carte da briscola.
1: Sono i singoli che sono tutti i pedoni.
0: Pedoni. Ho già capito che non giochi a scacchi, dai.
1: No,
0: lascia stare.
2: Ne mancano pochi, Andrea.
1: Sì, aspetta, c'ho le torri, i cavalli.
0: Alfieri, regina e i pedoni davanti. Dai, pedoni. Se uno gioca a scacchi, un attimo. Se capisce che ci stai a pensare, quindi avrei fatto due partite, forse.
1: No, non è mica vero.
0: Come si muove l'alfiere? Come si muove l'alfiere?
1: Aspetta.
0: Ma che aspetta? In diagonale basta! In diagonale!
1: Perché io...
0: Il cavallo come si muove?
1: A L.
0: Ma quale L? A
1: sì.
0: 7, no a L.
1: A L.
0: Vabbè, L sì, ma al contrario però. L al contrario. Che fa? Il gesto col dito. Non c'è la lavagna. Non c'è la lavagna. La vedi la lavagna tu? Vedi un cancellino? No. Vedi nero? Chiama l'ambulanza.
1: Ma scusami, ma guarda che il cavallo si può muovere a L come vuoi tu.
0: Tu sei il 2 dei denari. Andiamo avanti. Cadavolo, per favore, puoi picchiarlo? No, ma come faccio? È già sofferente. Hai detto torri e cavalli 15 volte. Lo so, non si ricorda niente. Achille,
1: perché vado per esclusione, capito? Cioè, nel senso, cavalli e poi si avanza.
0: Saluti da Oscar di Rimini. Qui sole 26 gradi, clima da spiaggia, giovedì iniziano i mondiali che ti fiamo come è una domanda che ci sta facendo. Lui sta in spiaggia, giustamente l'uomo che è in spiaggia, dammi anche l'età, così secondo me stai sui 40, tra i 40 e i 50. Allora, dammi l'età, grosso modo Oscar. Oscar è a Rimini, 26 gradi, in spiaggia e giovedì partono i mondiali. Quindi è in vacanza e chiaramente sta guardando le varie situazioni, però a quest'ora non ci sono non ci sono situazioni che possono interessare all'uomo. Allora quindi cosa fa lui? Pensa ai mondiali di calcio e la domanda che si fanno tutti i maschi dai 40 ai 60 è: che squadra tifiamo? E quindi lo sta chiedendo a noi. Io tiferò Brasile perché c'è Carlo Ancelotti che allena la nazionale brasiliana e penso che sia l'unico italiano, c'è anche Montella che allena o il Marocco o la Turchia, boh, non mi ricordo.
1: Io so che c'è Cannavaro che allena l'Uzbekistan.
0: A te si è sbeccato il cervello. Pronto,
1: Azerbaijan, ecco.
3: Achille, mi fai scacco masso.
2: Scacco masso.
0: Mamma ragazzi, Achille gioca Achille gioca a scacchi come Ugo va in palestra, uguale, sì, ha ragione.
1: No, no, non che gioco adesso.
0: Lascia sta, ho giocato i maloni. Basta! E dai!
1: Comunque parlando di che cosa ti fare? Allora, come
0: Achille
1: tu?
0: Ha proprio la risata falsa. Dicono che c'è la risata falsa. Lo dicevano anche a Ugo, è una cosa dei passaggio.
2: È dei passaggio.
0: Dopo, okay. Sono step che devi passare, capito? Cioè, prima stai antipatico, poi dopo stai simpatico, dopo un po'. C'è uno ieri che mi ha scritto su Instagram, bellissimo messaggio. Perché io poi cerco di rispondere a tutti. Dove stai? Mannaggia, Graziella. No, non è Graziella. Non è neanche Grazie. Lui, Sara Carletto. Porca miseria. Porca miseria. Antonella, no, Mirko, forse è Mirko, vediamo se è Mirko, no, non è manco Mirko, Matteo, ma è Matteo, eccolo qua. Allora, oltre ad essere uno scapestrato, sei anche un ottimo insegnante di vita, la tua esperienza sa essere scomoda al primo impatto, ma di grande insegnamento. Con il senno di poi. Mi spiace, scusate se leggo male. Lui ha scritto bene, ma io leggo male perché c'ho l'idiottia che l'ho prestate quando c'avevo 14-15 anni a Pamela Anderson, non me l'ha più ridate, cioè non, vabbè, comunque. Oltre a essere uno scapestrato, sei anche un ottimo insegnante di vita. La tua esperienza sa essere scomoda al primo impatto, ma di grande insegnamento col senno di poi. Mi spiace non averti ascoltato da più tempo, ma solo da 3-4 anni, perché prima me stavi ma fondamentalmente perché ascoltavo il tuo modo di esporre l'argomento e non il contenuto. Cioè questa persona, Matteo, poi gli ho risposto anche tu mi stavi sul ca. Scherzando. Però è vero che in effetti bisogna soffermarsi sui contenuti, non sull'esposizione della merce, perché noi ci siamo fatti ingannare e ci continuano a ingannare, perché una volta, e adesso io non

0: seduti giorni, al contrario, duravano meno.
1: Sì, sì,
0: perché erano, non c'erano conservanti, cose sgrittogamici, sfermicidi, anti-achillari, anti-uvo. Erano, e quindi marcivano, le mangiavano subito, invece se, adesso tu vai al supermercato, non voglio parlare mai dei supermercati, ci mancherebbe, ma vai al supermercato, c'è queste mele lucide, belle, che te, cioè, ho visto gente che si specchiava sulla mela, proprio, madonna, aspetta c'ho un po' di rimmel messo male, cioè, mele lucide che lì nel frigo sono perfetti, tu le tieni nel frigo, stanno veramente 7-8 mesi, ma se tu disgraziatamente le metti fuori dal frigo o gli dai un morso, basta un morso, ti rendi conto che la mela è avvelenata, perché cambia colore, diventa verde, gialla, tutti arancione, il dentro, la parte bianca diventa marrone, quindi tu te rendi conto, quindi noi siamo abbagliati da ciò che è apparenza e non è contenuto, quindi noi dovremmo tornare indietro di 60 70 anni, anche 100 anni, e rivedere quello che facevano i nostri nonni, perché ci siamo rincoglioniti, e visto che ci siamo rincoglioniti, cosa facciamo? Le nostre cose belle, fatte bene, sane, le mandiamo all'estero, e le porcherie che arrivano, non voglio parlare male dei paesi della Comunità Europea, che lasciamo perdere, dici olio fatto dalla Comunità Europea, che hanno visto l'Italia solamente quando sono sbarcate praticamente le olive, ma non c'hanno niente del Mediterraneo, ma quale parte del Mediterraneo ne vogliamo parlare? Vabbè, comunque lasciamo, tutte le porcherie arrivano da fuori, capisci? Cioè, non, certo. Una volta l'ho detto ieri, il nostro McBurger, il nostro McChicken, il nostro McBuo era il panino con la mortazza, i ricchi col crudo, quelli tra il ricco e il povero c'era la coppa che sembrava crudo ma non era crudo, capito? E invece no, ci siamo rincoglioniti e portiamo i bambini non posso parlare male, dove c'è non mi fate dire le cose, che non me le fate, che mi chiudono tutto, mannaggia, anche tu dovresti chiudere la parte, qualche zona. Allora, mi hanno detto ieri che in alcuni posti, non portate i vostri figli, l'olio con cui friggono tante cose, si frigge, l'olio una volta si cambiava per dignità, l'olio era l'olio buono, poi non si usava l'olio dei capesce, l'olio dei capesce, ogni anno ne inventano uno, olio dei capesce, dei sparfraus, dei semi, dei girasole, anacardi, di arachidi, degli mortacci, di tua, usano degli oli strani, stranissimi, questi oli, e li tengono lì, che diventano praticamente neri come la pesce dopo un po'. Allora hanno inventato gli americani una cosa fantastica, cioè praticamente una sorta di macchina che una sorta di filtro che metti dentro la friggitrice, che praticamente l'olio a forza di friggere invece ha questi filtri, passa l'olio, diventa, sembra torna al colore naturale, ma ha fatto 180 ore di friggitura, quindi non è cancerogeno, qualcosa di più, cioè se c'hai una malattia grave, se ti viene una malattia grave, quando vai a mangiare di nuovo il fritto non entra, il tuo dice no, stai messo troppo male, cioè non, mi ammalo anch'io, questa è la patatina che dice no, mi ammalo anch'io se mi vengo rigurgitato da te, quindi forse al salumiere, una volta sono andato al salumiere, capito, con il salame via, vai a cuore, sbatta, sbuccia le ginocchia, mortacci tua, invece la sono PlayStation, ma da via, che fa? Ci ho ripensato, compro una macchina italiana.
2: Show su Studio Più.

0: Hawaii Mona. Le donne sono preoccupate sul capito, sull'emisfero, diciamo, quello che lui non ha sul tuo emisfero, diciamo, la tua parte, diciamo, de Eros, che capito, cioè non so perché le donne si preoccupano, non è manco tua madre, non sono manco le tue sorelle, le tue nipoti, cioè non è, però alcune donne esterne, sì, alla tua famiglia, al tuo cerchio familiare, sì, si preoccupano del fatto che tu non fai più campeggio, non pianti più la tenda, i picchetti, queste cose qua, insomma,
1: ma non ci devono mica preoccupare,
0: ma cioè, infatti non vi preoccupate, lui è importante che si pettina i peli dei polpacci, poi lui è contento,
1: non è che me li pettino e adesso mi stavo grattando, allora è un momento, poi tanto poi ricordati,
0: no, perché la gente quando parla si addormenta, capito, allora io li devo svegliare, ogni tanto li devo svegliare.
1: Ricordi, sì, come ha detto Brandon Lee,
0: sì,
1: in un grande film, non può piovere per sempre.
0: Tu non sei ninfomane, lui è uniforme. Uniforme. Uniforme. Sono Costantino, vivo in Austria. Dopo 15 anni vissuti in Italia, mangio tuttora solo italiano e mai fatto mangiare a mio figlio cibo spazzatura. Bravo, vedi? Bravo Costantino. Vedi, cervelli, la fuga dei cervelli. Quando io dico una cosa, che stanno andando via quelli intelligenti, cioè la famosa fuga dei cervelli, rimarremo solo noi, cioè noi tre e altra gente come noi, cioè ma quelli intelligenti sono andati via dall'Italia, perché tartassati dalle tasse, massacrati quella, prese per i fondelli dalla mattina alla sera, uno si stanca e dice: sai che c'è, mandatemene tutti a mandate in mona. Vabbè, Andrea, ma Achille è riuscito a farsi dare il numero dalla ragazza bionda che è venuta in studio con Manuel Crepaldi? Non mi ricordo. No, non credo.
2: Iris.
0: Ma lui vive in un suo mondo, no. Nel mondo dei cartoni animati, cioè avete mai visto fare certe cose, no, nel mondo dei cartoni animati? No, cioè, ma neanche nelle fiabe, no, c'era solo Pisci Pazzurro, da solo un bacio a Biancaneve che è sdraiata, insomma, lì è violenza sessuale.
2: Ma chi?
0: Vabbè, lascia stare. Lei non voleva, magari.
2: Ma
0: gli piaceva il cavallo a lei. Andiamo avanti. E invece Ugo, la cosa più noiosa, allora diciamo che Ugo ha un momento di noia assoluto quando dopo c'ha un momento di noia pazzesco, perché la deve sgonfiare e rimettere nel cassetto, quindi è chiaro che lì diventa anche perché poi sgonfiarla, cioè, non è facile, devi tutti l'aria si infila dappertutto nei gonfiabili e quindi tirarla via tutta non è facile per rimetterla poi piano piano nel cassetto, il boro d'alcol, insomma, ogni volta sennò si sfasciano le pieghe, no? Vabbè, andiamo avanti,
1: ma io onestamente non la sgonfierei, io se dovessi averla cioè, nel senso, la ripongo e
0: io quando ascolto lui e leggo anche i suoi post che scrive su Instagram.
1: I post li faccio fare all'intelligenza artificiale.
0: No, io quando leggo i tuoi post mi rendo conto che sono dita rubate allo scaccolamento. Cioè, secondo me tu sei da scaccolamento e basta, cioè non sei, cioè capisci? Sì. Non è inutile che metti le dita da altre parti, lasciale lì e basta, vivi così.
1: Però guarda, se mi scaccolo io utilizzo fazzoletto.
0: E basta.
1: Io voglio più precisare.
0: Andiamo avanti. Questa è per Achille, fammi aprire la foto. Che c'è scritto? È un camion, è una ditta questa, Transitalia. Transitalia, capito? C'è una fila dietro di gente proprio.
1: È una ditta di trasporti, insomma, che è importante.
0: È un camion che si ferma e non va più avanti al traforo del Monte Bianco. Lì si ferma e non va più avanti, cioè non riesce proprio, si ferma lì, sta lì. Voglio vivere qua. Io non davanti al traforo del Monte Bianco. Andiamo avanti, mamma, ragazzi, mamma, sei una bestia, cavolo. Ma lo so, ma la colpa mica è mia. Dice che sul 77 non ci vedono.
2: Riviera?
0: A Rimini, sì.
2: E vabbè, Claudio è fuori, avrà sentito.
0: Ma che c'entra? È Claudio, è Claudio, è il presidente, mica si può mettere lì a, col cacciavite a metà a posto le cose. Ma guarda che è forte.
2: È il cacciavite.
0: Il cacciavite. Allora, entrate sul sito nuovo da radio, che abbiamo fatto anche uno sforzo, non noi, hanno fatto uno sforzo per farlo. Quindi entrate sul sito nuovo della radio, studiopiu.net. Dice, guardate, su Sky, Andrea Tavolo Show 809.

0: Allora, attenzione ragazzi, c'è uno che mi ha scritto: a Bellaria sei passato al bagno 19? No, non sono passato. Il bagnino è un nano. Ma allora ragazzi, ma perché? Ma perché pensate che io ce l'abbia con i nani? Ma non, anzi, a me mi stanno pure simpatici, cioè, ci mancherebbe. C'ho anche amici nani io, cioè non, ma perché uno deve ride sul nano? Non ho capito. A me il nano mi fa simpatia, non mi fa ride, capito? Quello, certo, è cattivo,
1: ride. Ma non è vero, sono simpatici.
0: A Bellaria c'era anche una ragazza nana. No,
1: che ha fatto la foto con noi,
0: che ha fatto la foto con noi, vero, quindi... Vabbè, andiamo, non facciamo battute.
2: La simpatia.
0: Non facciamo battute. Stavi a fare la battuta, no, che no. Ti sei inginocchiato. Sei veramente una brutta persona. Ma veramente.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Purple Disco Machine, Disco Cherry.

0: Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Appelli alla tregua e severi avvertimenti. Sarai solo se gli attacchi all'Iran andranno avanti, le parole di Donald Trump in una telefonata con Netanyahu. Intanto il ministro israeliano Ben-Gvir, indagato a Roma per il caso Flottiglia, insulta l'Italia. Sentiamo Alessio Galea.
2: La tregua armata tra Israele e Iran. Le due parti confermano lo stop agli attacchi, ma minacciano reciproche schiaccianti ritorsioni se il cessate il fuoco verrà nuovamente violato. La nuova tregua è scattata dopo l'appello a cessare gli scontri di Trump, che rivendica importanti progressi negoziali anche sul dossier nucleare. Ieri, in una telefonata con Netanyahu, il presidente americano ha avvertito il premier israeliano che se non avesse fermato le ostilità avrebbe perso gli Stati Uniti come partner di guerra. L'escalation era scattata domenica quando Israele ha preso di mira Beirut. In risposta all'Iran ha colpito con missili il nord di Israele in una nuova fiammata delle ostilità che ha messo a repentaglio il cessate il fuoco concordato due mesi fa. Intanto, dopo la Francia, anche l'Italia avvia un'indagine contro il ministro per la sicurezza israeliano Ben-Gvir, ora indagato anche a Roma per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia. Sprezzante il commento del ministro: l'Italia, da paese dello stivale, è diventato quello delle ciabatte.
1: Ancora una notte di guerra in Ucraina, almeno 4 morti e 15 feriti per raid russi nella regione di Kharkiv. Ieri mattina un attacco con droni ucraini contro un treno passeggeri in Crimea ha causato un morto e un ferito. Resta in salita la strada per porre fine al conflitto. Ho parlato con gli inviati del presidente USA Witkoff e Kushner, una conversazione molto positiva, fa sapere il presidente ucraino Zelensky. Gelida la reazione del Cremlino, molto difficile immaginare ora negoziati con Kiev. Ora la politica, con i risultati dei ballottaggi delle amministrative sorridono entrambe le coalizioni. Su un totale di 18 capoluoghi, il centro-sinistra passa da 8 a 10 sindaci, il centro-destra da 5 a 6. Sentiamo da Marco Mancini.
3: Sostanziale pareggio nei ballottaggi delle elezioni amministrative. Tre comuni capoluogo vanno alla coalizione di centrodestra, mentre il campo largo ne vince altrettanti. La coalizione di governo sorride ad Arezzo, dove si impone Comanducci con il 55,8%, a Lecco con Boscagli eletto con il 52% e a Macerata con Parcaroli, che vince con oltre il 54% dei voti. Il centro-sinistra si impone a Chieti con l'ex vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Legnini, che supera il 52%, a Trani, dove Galiano vince con poco più del 51%, e ad Agrigento, dove Sodano si impone a Valanga con oltre il 70% dei consensi. Oltre 40 complessivamente i comuni coinvolti in questo secondo turno, che però ha registrato un marcato calo dell'affluenza alle urne, che si è attestata intorno al 52%, in discesa di circa 8 punti rispetto al primo turno di due settimane fa.
1: Una studentessa universitaria spagnola di 20 anni ha denunciato di essere stata vittima di una violenza sessuale di gruppo a Milano. I fatti sarebbero avvenuti la notte tra il 22 e il 23 maggio. Accompagnata da un'amica alla clinica Mangiagalli, gli accertamenti medici hanno confermato gli abusi denunciati. Ora è caccia agli aggressori, la procura ha aperto un'inchiesta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con IVM Depuratori d'acqua, con l'Andrea Catavolo Show.

0: La canzone è bella, ragazzi, perché è Burak, no? È Burrago, no?
1: Ma che Burrago?
0: Non è Burrago? No. Giochi anche a Burrago te?
2: A Burrago ho imparato a giocare in Egitto.
0: A Dragon Ball, dai, lascia stare.
2: Lascia per. Io giocavo anche
0: Dragon Ball X. Dragon Ball X.
2: Guarda che io sono cresciuto
0: Drambolo X.
1: Drambolo.
0: Lui è Strambolo.
2: È vero, anche regista.
0: Tu non sei Rambo, sei Strambolo. Sei Strambolo.
2: Guarda che io sono stato un grande interprete di Rambo e Rocky.
0: Sylvester Stallone.
2: Io mangiavo veramente
0: Tallone. Cioè, Andrea, ero parcheggiato davanti a questo albero mentre Achille parlava. Mi ha mandato la foto dell'albero che praticamente c'ha sai quando l'albero gli sono cresciuti due rami tondi, stondati, sembrano veramente le sì. Gli mancano le mutande, fa impressione. Ma Ugo si veste di nero perché sfina? No, Ugo si veste di nero perché è fina. Lui è il presidente della Fina, la Fina International, la benzina, no?
1: La Fina,
0: non è la benzina.
1: Ma esiste ancora?
0: La Fina? Ma certo.
2: Io mi ricordo, sì, che...
0: Ma io volevo fare una battuta, ma perché mi devi parlare di benzina? Cioè, non... Basta, la battuta...
1: Non ho detto niente di
0: benzina. Ma come hai detto? La benzina, mettiti, non mettiti, che faccio? Dopo, come faccio a fare la battuta dopo? Impossibile.
1: Falla.
0: No, ormai, basta, è andata. Capisci? Mi rovina le battute e poi dice no, non ho detto niente, ho detto
1: io. Ah, io?
0: Ho detto io. Ah, ciao Andrea, ma perché fischia? Ma è la tua cuffia.
2: No, guarda che
0: io ti strappo le orecchie.
2: Non è la mia,
0: ma è la sua, basta della cuffia.
1: Ce l'ho a zero, Andrea.
0: Ce l'hai?
1: A zero.
0: Ma guarda, a zero, Tua sorella è a zero.
1: Scusa.
0: La sorella.
2: Guarda
0: la sorella.
2: Che io prima, nel venire qui.
0: Ciao Andrea, ero parcheggiato davanti. Andiamo avanti, questo non si può leggere. Quello davanti all'albero, questo davanti non. Andiamo avanti. Buongiorno Catavolo, sono Mirko. Puoi commentare questa foto? No, non si può. Ma la sigla che avete fatto non la fate più sentire? Ma come no? Cioè non
1: all'inizio.
0: Ma solo all'inizio, cioè non è che la mettiamo in continuazione.
2: Oppure che si intende quella che precedeva?
0: Quella,
2: la penultima.
0: Ma in che senso?
2: Nel senso, magari o che fa riferimento non a quella nuova, a quella precedente.
0: Sono cresciuti i rami all'albero, lo sai? Ma io non capisco quando parli, cioè non capisco.
2: No, sai che hanno scritto
0: chi?
2: Il tipo che ti ascolta. Ma la sigla non la
0: fate. Ma perché?
2: Che cosa?
0: T'ammazzi. Cadavolo, hai ragione, dici sempre cose sensate. Ma nel caso di Achille? No, nel senso, quando fai i discorsi, se stava molto meglio quando se stava peggio. Allora, non diciamo così. Perché, allora, una volta ci svegliavamo col gallo, adesso ci svegliamo col ritiro del vetro. Cioè, è meglio, no? Cioè, molto meglio. Cioè, è un risveglio più aggressivo. Perché il gallo, da lontano, tu lo sentivi, ti alzavi piano piano. Invece oggi, cioè, che? La guerra? Chi è stato? Trump? Cioè, non, capito? Non trovi neanche le ciabatte, cioè non è della confusion. Ciao, sono Manuel e ti seguo dalla poltrona Frau. Ma in che senso?
1: È seduto sulla poltrona Frau.
0: E chi se ne frega? Cioè, non. Ma Ugo sembra Sylvester Marrone, è vero. Tu ti dovresti vestire di marrone e cambiare nomi e te fai chiamare Sylvester Marrone. Non è male. Catavolo, mia moglie mi ha beccato. Io avevo memorizzato l'amante con Franco Pescatore. Vabbè, pure di dai, però un po' di fantasia, Non dico Silvana Calcetto, ma Franco Pescatore non si può sentire, dai, Franco Pescatore. Infatti lei gli ha detto, sai Franco Pescatore che andavi a pescare con lui tutte le domeniche? Ecco, ti ha mandato un messaggio che è rimasto incinta. Quindi se lo vuoi chiamare, insomma, non è. Ma lo adottiamo noi, bambino, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Ogni generazione rimpiange la propria gioventù. Paolo GM Group. Pensavo fosse una citazione, invece no. Esatto, sì, Bob Marley, Charlie Chaplin, invece no. Paolo GM Group. Sarà un gruppo di gente con la G, insomma, non.
1: Certo.
0: Da quant'è che non lo vedi tu il. Andiamo avanti.
2: Cosa? I jeans.
0: Lasciamo stare. Con Achille è autunno, perenne, cadono le. Andiamo avanti. Di continuo. Guido, saluti da Guero. Guero, Guero.
2: È il Guero, è il Guero.
0: No, Guero è la guerra in romano. A Roma noi togliamo sempre le doppie, no? Aguera, andiamo a fare Aguera, capito se dice così, no? Quindi il Guero è un combattente romano, è una...
1: Ma chi è?
0: Andrea, è vero, il camion del vetro ti sveglia con impeto e puntini puntini. È vero, hai ragione. Non mi guardare!
2: Ma io ti osservo perché...
0: Mi ha portato un bicchiere in più di acqua, la vuoi mettere a riposo?
1: In che senso?
0: Ah, la dentiera, vuoi farla riposare un po'?
1: Non va nel bicchiere,
0: no,
1: di plastica.
0: Perché hai parlato troppo, magari.
1: Non va nel bicchiere di plastica.
0: Ah, non va nel bicchiere?
1: No,
0: perché si incolla.
1: Bene. Non va bene, sempre vetro.
0: Sempre vetro. Ah, ma chi te l'ha detto? Il dentista o...
1: No, si sa.
0: Si sa.
1: È una cosa per tenerla sempre
0: io,
1: più.
0: Io quasi vado a cercare. Aspetta, 8 e 10, c'è la pubblicità. Dai, spaventa passeri.
2: Lo so, più se dai, dire io.
0: E dai, non si può. Torniamo, forse.
3: A tavolo. Show. Su Studio Più. La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è... MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Ask yourself.

0: E sta ridendo il ciccione.
1: No, perché io con Achille ci siamo capiti. Allora, c'è il video di Carol G qua nella neve con quando bevono l'acqua, cioè non appoggiano.
0: Guarda, io mi vergogno di condividere con voi questo spazio radiofonico. No. Siete veramente delle persone brutte proprio, cioè fate questi pensieri?
1: No, ma si vede proprio. Cioè,
0: no, ho capito, ma non si
1: è
0: vede.
1: Una che beve così.
0: Allora. Le persone come voi andrebbero veramente denunciate. Andrebbero denunciate per oltraggio alla pubblica accusa. Cioè, non,
1: che cos'è?
0: Andiamo avanti, non voglio neanche andare avanti. Cioè, mi fermo qua oggi.
2: No, io volevo dire, anzi, io quando ho visto Carol G, ho detto, pensa che domenica l'ho vista a Monaco, perché c'è stata lei la Formula 1 ed era lì a vedere il Gran Premio di Monaco. Pensa
0: e
2: che
0: chi se ne frega, cioè non
2: e basta. Poi ho visto poi dal video si vede il disegno delle curve, quindi vai a pensare effettivamente che a Monaco ci sono tante curve, le chicane. Chicane, che io le ho fatte a piedi.
1: Possiamo fare i complimenti a Michi Antonelli che ha vinto dopo 20.
2: Non è Michi, è chi mi ha toccato?
1: Michi Antonelli.
0: Ma cosa ridi? Cosa, ha sbagliato un nome?
1: Vabbè.
0: Tu sbagli qualsiasi frase. Cioè, no, non c'è una frase che addrizzi.
2: Ma ho capito.
0: Cioè, ma ho capito. No, non hai capito.
2: No,
0: non
2: ecco.
0: Puoi ridere di una persona che sbaglia il nome. Tu sbagli tutto.
2: Sì,
0: sbagli.
2: Però. Ma allora, problemi non c'hai solo. Però.
0: No, ci sono problemi. Tu hai un sacco di problemi. No,
2: è come se
0: tu c'hai una chicane nel cervello. Il pensiero prima di uscire fa la chicane, è per quello che si perde, capito? Dimmi no, atrofizzato, dimmi
2: no. Comunque è Kimi Antonelli. No,
0: Kimi Antonelli,
1: complimenti, dopo 22 anni un italiano ha vinto a Monaco, incredibile. 19 anni sto ragazzo, è proprio contento. Bravo.
0: Adesso no, facciamo?
1: No, siccome lui ha detto Carol G Monaco, mi sono collegato alla calma.
0: Adesso ho capito perché allora io sono una chiavica, però capisco perché quando vi dicono non ci lasciare da soli con loro due perché sono inascoltabili. Adesso ho capito perché. Adesso, certo. Fate questi interventi così di informazione spensierata.
1: No, ma io mi sono attaccato a quello che
0: bello. Ma è bello, no? È bello. C'è ancora gente che dice che questa canzone è stata scritta da.
1: Vabbè, una vodka dice un italiano dopo 22
0: ma un
1: anni.
0: Po' di argomenti in serie. Ma ce l'avete un cervello che è pensante?
2: Certo, mia mamma.
0: Ma siamo nel 2026, c'è ancora gente che annuncia le canzoni o che dice Antonelli ha vinto e lo sanno tutti, l'Italia non è il mondiale.
1: Ho capito,
0: è qualcosa di, dai, fai uscire un po' di cervello.
2: Mia mamma vuole
0: farlo rientrare, tu lo devi far rientrare perché è uscito e andato proprio.
2: No, c'è mia mamma che vorrebbe prendere un riccio, gli piacerebbe. Gli piacerebbe avere.
0: Questo è un bel argomento, sentiamo.
2: Mi fa l'altro giorno, domenica.
0: Sai perché vuole prendere un riccio?
2: Modo perché lo vuoi tenere lì.
0: No, perché te lo vuole mettere sotto la lenzuola.
2: Ah, per tenere caldo.
0: Dai, tira fuori le mani. Tira fuori le mani. Vuoi mettere le mani sotto? Metti le mani sotto, vai. Così smetti, capito? Per farti smettere.
2: Vabbè, ma guarda che io
0: andiamo avanti, andiamo avanti.
2: No, le piacerebbe avere un riccio perché effettivamente io ho avuto.
0: Vedendo Achille mi tiro sull'anima. Mi consolo, Katia. È una donna, cioè, pensa a te. È una donna.
2: Ah, vabbè, ho contato per lei, se lei ha trovato l'amore è giusto così, eh?
0: Ma Achille era uno dei VIP nel paddock. Ma quale VIP? Ma noi non siamo VIPs, noi siamo Mango Motel siamo noi.
2: Guarda che se io dovessi
0: Andrea,
2: provare.
0: Però Michi Antonelli non si può sentire, in effetti è vero, cioè non.
1: Scusa,
0: ma noi allora chiediamo scusa sempre a tutti, se qualcuno ci offende mi dispiace, ma non siamo fatti così, siamo tre deficienti, cioè non. Dimmi marito, dimmi. Ma dimmi.
2: Siamo una tour. Come la marmellata che fa mia mamma. Mia mamma.
0: Sì.
2: Adesso è.
1: C'è qualcosa che non sa fare tua mamma.
0: Tutto ciò che lui non sa fare lo sa fare la mamma. Tu non hai preso la tua mamma.
2: Ma effettivamente no.
0: Beh, certo, non sai fare una mazza, cioè non.
2: No, mia mamma è molto brava. È molto brava in cucina. E adesso c'è ancora un po'. La marmellata alle albicocche. Zuccheri, lei la fa Nature. La metto dentro nello yogurt greco, però la metto solamente nel sabato e la domenica.
0: Okay. No, ma è interessante, cioè, la gente dovrebbe sentire queste cose, no?
2: Perché allora io faccio da lunedì al venerdì.
0: Sì, no, ma è sempre interessante.
2: Yogurt magro, no.
1: Benvenuti in cucina.
0: Mamma, ragazzi.
2: Allo 0,1%.
0: Catavolo, mia moglie mi continua a criticare perché non sono più romantico come una volta. Allora, questo è un argomento, ragazzi, che andrebbe iniziato adesso e finito fra 7-8 anni. Cioè, hanno ragione le donne, no? Perché all'inizio noi siamo tutti wanagana a fanagana e poi dopo diventiamo come Ugo, no?
1: Ma non è vero. Io sono romanticissimo.
0: Ma quale romanticismo? Nel senso che tu ti sei impigrito completamente. L'uomo si impigrisce all'inizio, pim pam pum pam, anche se non è vero diventa all'inizio è così, poi dopo diventa un supplemento del divano, no? Diventa il puffo del divano col telecomando, insomma, puzzolente perché si lava una volta a settimana, poi ogni tanto s'annusa anche, no? No, ma non puzzo tanto, no, ancora 2 giorni, diventiamo così. È vero, cadavolo, hai ragione. Mio marito non mi porta mai i fiori. Vabbè, non sei ancora morta, quindi.
1: Nel senso che.
0: Di solito. Andiamo avanti. Animale che non sei altro.
2: Però secondo me devi essere un po' come nel tennis.
0: Che cosa?
2: Cioè, dopo magari, ovviamente, dopo ci sono i casi in cui o lui o lei.
0: Ma i fiori?
2: No, io parlo di quello che è la. La brillantezza, ok?
0: La!
2: Sì,
0: ma quanti problemi gasto, ragazzo? Ma cosa c'ha in bocca?
2: No, buongiorno, padre.
0: Cos'hai, le puntine da disegno?
2: No, quelle lì ce l'ho detto.
0: Hai ingoiato il riccio della mamma?
2: No, non ancora.
0: Ma parla veramente malissimo! No, malissimo!
2: Ma padre, allora perché...
0: Pensa che è venuto a confessarsi l'altro giorno, domenica pomeriggio. Sono andato via con l'Alka-Seltzer. Un mal di testa devastante.
2: Padre, perché era da un po' che non venivo giù. Era da un po' che non venivo giù.
0: Esci fuori da questo corpo! Mona!
2: No, padre, perché era un
0: padre. È andato. Papà, mi ha chiamato papà. Padre, non è papà, non sono tuo padre.
2: Però padre è... Il padre... Padre per
0: nostro.
2: Essere gentile.
0: Andiamo avanti. Mamma, ragazzi, mamma.
2: No, prima, perché parlavi prima... Che l'uomo perde, no? Perde la voglia, l'impeto.
0: Ma tu sei proprio scemo oppure hai fatto una scuola? Ti sei laureato in scemaggine proprio?
2: No, io sono diplomato.
0: In rincoglionimento proprio? È diplomato in rincoglionimento. Mamma. Cadavolo, mia moglie guida benissimo la macchina. Che bugiardo, ragazzi.
1: Ma perché?
0: Ma che bugiardo, dai! Adesso non ce l'ho con le donne. Allora, ci sono donne che sanno guidare veramente meglio degli uomini. Ma nella maggior parte dei casi non diciamo cazzate. Perché sennò facciamo i finti e va bene così, siamo tutti finti, siamo... Io non sono finto, io non ho paura se le donne poi girano canale e non mi ascoltano più. Se pensi di saper guidare bene la macchina, allora gira, cambia, vai su RTL che ti leccano e ti dicono che sei bella così, con la cellulite, le smagliature, figa e sai guidare bene la macchina. E dai, e che facciamo? Facciamo i finti come Ugo?
1: Ma perché
0: che
1: io?
0: Siamo vasi di ceramica cinese? E dai.
2: No, è vero, bisogna sapere.
0: Io sono stato con una in macchina a un certo punto, dopo il motore era così, ha fatto tutto il pezzo in seconda. Io ho detto metti la terza, mi fa, ma c'ho il seno piccolo.
1: Mamma,
0: no, veramente, sono sceso al volo dalla macchina, sono rantolato per terra, tutto sbucciato. Lei è tornata dietro, lasciami qua, voglio morire qua. Dimmi che te grati. Ma che te grati?
2: Ma scusami, poi mica vieni a grattare.
0: Ma io sto a parlare nel giro, uno che se gratta.
2: No, aspetta, non è che mi
0: ieri ho fatto un'esperienza molto bella. Che c'è?
1: Niente, ho tossito.
0: Ok. Ieri ho fatto un'esperienza molto bella dai cavalli.
1: Dai cavalli.
0: Sono andato in un maneggio, si chiama maneggio? Si chiama ippodromo.
1: No, maneggio.
2: L'ippodromo dove fanno le gare. Lì non c'è l'ex ippodromo. Perché ex, perché no,
1: ma
2: non,
1: maneggio, non, Andrea, maneggio,
0: maneggio, maneggio, maneggio.
2: Cioè, maneggio.
0: Basta! La differenza tra maneggio e ippodromo.
2: L'ippodromo dove vai, dove loro vanno praticamente, dove c'è una attività sportiva.
1: Dove vanno
2: sportiva.
1: A correre,
0: no, ragazzi, ma vabbè, comunque,
2: attività sportiva, che vanno a correre così.
0: Sono andato con la mia amica, con due mie amiche e psicologhe e psicoterapeuta, tutta gente insomma laureata, tutta gente intelligente così, quella. Abbiamo fatto un percorso io con i cavalli, c'è, cioè, un branco di cavalli che è venuto, io stavo dentro sto recinto all'aperto tutto senza antibiotici, così allevato a terra, e praticamente ero lì che a un certo punto i cavalli si avvicinavano a me e mi trasmettevano la loro energia, cioè mi guardavano, era una cosa strana. Cioè,
1: guarda, non... dove sono le tue, fratello?
0: È cretino. A parte che non è così, adesso non esagerare, cioè non esagerare. Ma allora c'era un cavallo che in effetti aveva, diciamo, aveva era come si dice, da divano. Barzò, da salotto, e era, ho detto, porca miseria, e speriamo che non si avvicini troppo, i cavalli mi si avvicinavano col muso e a volte mi davano anche le spalle, le donne. E certo, anche a un certo punto la psicologa mi fa, due cavalli mi avevano dato le spalle, mi fa, cosa vedi? Io non potevo essere così scurrile come tutti i maschi delle caverne, però vedevo, perché la coda si spostava ogni tanto, quindi si sposta la coda del cavallo femmina, si intravede questa cosa che tu dici, porca miseria, allora esistono i marziani, e dici, comunque, a parte le battute, ho un'esperienza molto bella, molto bella, cioè alla fine sono riuscito anche a far trapelare la mia paura per i cavalli, l'ho fatta trapelare via, perché sono riuscito a abbracciare un cavallo, quello maschio, perché di solito invece no, scelgo lui. E l'ho abbracciato e niente, poi adesso a settembre ci sposiamo. È stato molto bello, un'esperienza, devo dire, molto bella, molto bella. Vabbè, da condividere, da fare, cioè nel senso, sì. Vabbè, andiamo. Andrea, non riesci proprio a stare senza le bestie? Le bestie sarete voi? Allora, se non ci fossero loro ci sarebbero altre due bestie, cioè, altri due incapaci. Certo. Io mi nutro di incapaci, perché se ci fosse gente brava io sembrerei una pippa, già sono una pippa. Se ci fosse gente brava sarei ancora più pippa, ma io mi contorno di gente incapace più di me, quindi io sembro quasi bravo, però sono incapace anch'io, capito? Dipende sempre con chi giri, no? Se io giro con Ugo a petto nudo sembro un figo pazzesco, se giro con Brad Pitt no, capito? È la stessa cosa.
2: Comunque sai, Andre, che quella cosa lì del maneggio, sì, insomma, dell'avvicinamento uomo animale, io lo vedo, cioè l'ho vissuto, lo vivo quando vi capita o quando incontro anche tipo le mucche. Anche lì nelle mucche io
0: c'è uno che mi ha mandato una foto di piante di mirtilli bellissimi. Dove ce l'hai sto campo dei mirtilli, Andrea? Vuoi un po' di mirtilli? Boh, io adoro i mirtilli, se non so. Allora, c'è una cosa, che se sono mirtilli italiani sì, ma se arrivano da, ho letto un articolo che arrivano i mirtilli, ragazzi fate attenzione, arrivano perché ci mettono dei pesticidi sopra, ragazzi, che ciao, levate proprio, cioè diventi veramente un marziano, te sputano i capelli color ruggine, veramente i peli gialli, cioè non, state attenti. Buongiorno, in zona Arluno e verso il Piemonte non si sente la radio, sui 93.4 c'è qualche altra frequenza per la zona? Tu che sei esperto di zone.
2: Non so dove vive, ma Marluno, Berluno.
0: Ma qua hai dato il meglio di te.
2: No, non lo fanno così, dai.
0: No.
2: Comunque
0: Lombardia Piemonte.
1: È facile,
2: tra Lombardia e Piemonte.
1: Non è Arluno, metti su Arluno.
2: Yeah.
0: ha fatto la battuta, la più bella di oggi l'ha fatta sottovoce, questa era bella.
1: No,
0: questa.
1: Ha parlato lui sopra.
0: Ah, è quello che fai tu a me?
1: Lo so, quindi non la rifaccio.
0: Ah, ok. No, rifalla, dai. Allora, se non e noi ridiamo come lui, vai, alza i piedi, vai.
1: No, ma è da battere qui, dai, battiamo.
0: Vai, certo, vai.
1: Non
0: vai.
1: Allora, se non, in Piemonte e Lombardia, in Piemonte, se non prende su Arluno, metti su Ardue.
0: Aiuto, ragazzi.
1: No, comunque a parte gli scherzi, c'è il dub in Piemonte.
0: Sì, ma chi le stava dicendo un pensiero lo ha interrotto. Ah, tu l'hai interrotto.
1: Pensieri, non si ricordava il nome del paese.
2: Stavo parlando che
0: scaricate l'app, si sente benissimo e si vede benissimo, purtroppo, cioè se non ci vedessimo meglio, bene sarebbe meglio, però insomma qualche verbo l'ho preso. Dimmi.
2: Stavo dicendo che ogni tanto Alino,
0: veloce però! Veloce a parlare! Fai scendere il latte, fai scendere!
2: Perché ovviamente una cosa, poi mi si è abituato pezzo! Alino, quando vado a fare la corsetta, dipende che giro faccio, e quando passo in una certa zona, lì c'è un recinto e ci sono gli struzzi e gli asini. Sì, e io! Io so dove
0: tu
2: dovete
0: più
2: andare.
0: Tu sei struzzo o più asino? Tu sei l'incrocio. Ma io tra uno struzzo e un asino.
2: Io vicino sono gli struzzi che gli asini.
0: Sì, andiamo avanti, avvicina gli asini, dai. Sì, dai.
2: Perché io vado lì e mi devo
1: scusa,
2: devo
1: Andrea, è un incrocio tra un asino e lo struzzo? Astruzzo. Astruzzo, asino e struzzo. L'incrocio. E vabbè, dai, era facile, non era difficile.
0: Vabbè, bruttissimo, questa non fa ride. Astruzzo, so. Che c'entra Astruzzo?
1: Ci ho provato.
0: Ah, ok, ci ha provato, poveraccio, dai. Non
2: No, ti spiego, allora.
0: Ma c'è qualcosa che suona?
2: No, è fuori, Andrea, c'è l'ambulanza.
0: Ah, c'è l'ambulanza. Pensavo fosse il tuo cellulare.
2: No, ti stavo dicendo.
0: Zitto, sei zitto. È andato, è andato. Di. Ma vengono a prendere te?
2: No. Allora, lo struzzo e l'asino sono in questo recinto. Sì. Ogni tanto.
0: Ci sono le donne che si sono risentite sul fatto che non sanno guidare. Cioè, non è vero. Sapete guidare? Non tutte sanno guidare bene. Alcune bene, altre meno bene. Ok? Allora, dimmi. Cioè, insomma, Andrea, secondo te perché in certi parcheggi hanno fatto le strisce rosa per le donne per non graffiare altre auto? Cioè, sono più grossi i parcheggi. Faccia caso, non hanno fatto i parcheggi per le donne incinta, che sono molto grossi, come se dovesse uscire Moby Dick dalla macchina. Adesso, sinceramente, la donna incinta c'ha un po' di pancia e basta. Allora facciamo anche i parcheggi per Ugo, facciamo per quelli come Ugo, facciamo i parcheggioni e dai, andiamo avanti. Dimmi.
2: No, ti volevo dire allora che Alino, no, praticamente c'è questo maneggio qua, no?
0: Sì, facciamo anche i parcheggi per incoglioniti come lui. Mamma, ragazzi,
2: e c'è dentro gli struzzi e c'è dentro degli asini, ok. E cos'è successo? È tratto da una storia vera.
1: C'è un ictus.
0: Mamma, ragazzi,
2: è una storia vera.
0: Mamma, mi sto addormentando.
2: Che uno struzzo sì. E un asino
0: sì, si sono incrociati,
2: si sono accoppiati.
0: Così fa.
2: Beh, l'asino.
0: L'asino. Lo struzzo come fa?
1: Cos'era?
0: Non devi mimare l'animale.
1: Il suono.
2: No. Sto pensando perché
1: posso rivederlo.
0: Io non ce la faccio. Io se vi lascio campo, voi distruggete il programma. Pronto?
1: Aiuto,
3: Achille.
2: Buongiorno.
3: Achille. Dipingiti di rosso e vai a Pamplona.
0: Dipingiti di rosso e vai a Pamplona.
2: A Pamplona, sì.
0: Sì, perché la corrida, capito?
2: Vabbè, cioè, è un momento.
0: Ma che momento? Ti dipingi di rosso e vai a Pamplona, è un momento. Che momento è? Momento sangue.
2: No,
0: andiamo avanti, dai. Andiamo avanti.
2: No, ti stavo dicendo.
0: Ma che è veramente rintronato.
1: Io sono fermo allo struzzo.
2: Allora, ti stavo dicendo, in questo recinto qua, sono gli struzzi e degli asini. Ne. Hanno preso uno struzzo. Uno struzzo e un asino. È successo che dopo mesi, momento passati insieme, hanno deciso di accoppiarsi, di fare coppia. E da lì
0: non ci siete sul canale Sky 809. Come mai non ci siamo?
1: Non ho idea, poi chiediamo.
0: Ci hanno tolto forse, non lo so. Dai.
2: E lì hanno fatto
0: dai, sgranato, dai.
2: È nato un piccolo, è nato, è tratto una storia vera, è che è nato un piccolo e hanno fatto un film. Ah. Johnny Struzzino.
1: Era quasi meglio la
0: c'è, mia. C'è tutto questo preambolo per fare questa battuta.
2: Perché inizialmente io stavo pensando.
0: Io spero che la gente ci ascolti veramente per i contenuti, non per il modo in cui esprimiamo il concetto. Altrimenti saremo veramente, avremo tre ascolti. Tre, tua madre, sua madre, quello sta tossendo. Mia mamma, non c'è più, poveraccia. Tua madre, sua madre, sì. E mia figlia, forse. Non, aspetta, ci stanno chiamando. Aspetta. Pronto?
3: Achille!
2: Da fratello, buongiorno!
3: Ricordati che devi morire!
0: Ma lo sa, se l'è pure segnato, se l'è, te lo sei segnato, no? Sul ma calendario cinese se l'è segnato.
1: Sì,
0: andiamo avanti, sentiamo, allora, mandiamo un pezzo di canzone, altrimenti veramente non usciamo oggi. Se ve lascio il programma, praticamente finiamo gli ascolti in un paio d'ore.
4: Con 24.000 baci.
0: Prendiamo dei soldi da questa canzone.
1: E la mettono io.
0: Ah, ok. No, perché c'è tutti i giorni 24.000 baci. Perché se poi diamo questi input alle donne, poi li vogliono 24.000 baci e 1.000 carezze, capito? Non mi fai mai le coccole. Senti, 24.000 baci.
4: D'un giorno splendido perché.
0: Mamma mia.
4: Ogni secondo bacio te.
0: Dai, ogni secondo.
4: Niente bugie.
0: Ma c'è l'herpes.

0: uno che ha scritto: Ugo, sei il mio idolo, pensa come sono messo.
1: Grande fratello.
0: Mamma ragazzi. A Bellaria, quando hai chiesto al pubblico chi farà l'amore stasera, l'unica mano alzata era la nonnina di 90 anni, è vero. Achille, dopo 8 anni avresti avuto la possibilità e invece se l'è fatta scappare,
2: Eh vabbè, perché era lì con l'amica e con gli amici, capito?
0: Sì. Andiamo avanti.
1: Achille, ne potevi approfittare, tanto... non mi viene. Tanto ce la vivo! Posso riprovare?
0: Ma guarda, allora il programma ormai sta andando verso una parabola discendente, altro che Dow Jones, è veramente Nasdaq, come si chiama? Il Nasdaq. E nessuno sa cos'è il Dow Jones e il Nasdaq. Tutti, ogni volta che io sento al telegiornale, al TG, il Dow Jones è salito e il Nasdaq è sceso, così quella. Danno per scontato che tutti sappiano che cos'è il Dow Jones. Tu lo sai cos'è il Dow Jones?
2: Sono sincero.
0: Io pensavo fosse uno shampoo,
2: No, allora, cioè, io penso, credo, presumo che sia una società.
0: Ma quale società?
2: Una SPA.
0: Una SPA. Ma che sei scemo?
2: Scusami.
0: Ma sei proprio scemo, sei.
2: No.
0: Adesso chiamiamo la gente. Allora, dateci il numero di telefono. No, non lo so manco io. Però io l'ho ammesso. Cioè, non ho neanche tentato una spiegazione o una cosa che poteva sembrare quella cosa là. No, non c'ho, perché io, essendo ignorante, dico non lo so.
2: Non l'ho detto.
0: L'ho anche detto che quando lo dicono al TG non sappiamo, danno per scontato come se tutti sapessero, ma nessuno sa, quasi nessuno.
2: Certo, io non ho detto che guarda che
0: mi stai dando fastidio, sto andando per un calcio. No, perché mi sta mettendo pressione. Sembrava gentile quando marcava Maradona, è uguale. Mi sta col fiato sul collo.
2: No, perché io
0: hai rotto i maroni.
2: Volevo dire,
0: dammi un po' di pace.
2: Che non è che so
0: ancora che parla.
2: Ho detto presumo, cioè se uno mi dovesse dire sai che cos'è il Dow Jones? No.
0: Cosa sei fastidioso, tu sei fastidioso. Sei fastidioso perché sei tignoso.
2: Perché sono la verità.
0: No, sei tignoso.
2: Sono la verità.
0: Ma quale verità? Tu sei un cretino, pronto?
3: Ma Andrea, te l'ha detto Achille che ha fatto il vaccino per andare in Africa?
0: No, non me l'ha detto.
3: Non te l'ha detto?
0: No.
3: Partiamo domani, io e lui.
0: Ah, ok. Ciao fratello. Ciao.
1: Il vaccino.
0: Ah, l'antimalarica forse. Sai che in alcune zone dell'Africa c'è ancora la malaria,
1: sì,
0: no?
1: L'ho fatto anch'io, sì.
0: C'è la febbre gialla, sì. E la malaria. Tu c'hai la febbre gialla?
1: No, si faceva il passaportino.
0: Ah, sei un attore dei Simpson. Perché a forza di fumare è diventato giallo lui. Sembra una comparsa dei Simpson. Modena muore senza eredi e il patrimonio immobiliare finisce allo Stato. Un tesoro che in Italia vale 8 miliardi di euro. Ma in che senso? In che senso?
2: Questo qui praticamente è...
0: Ma questo è il padrone di Modena, questo.
1: Il padrone di Modena.
0: È il padrone di Modena. Cioè, muore senza eredi e il patrimonio immobiliare finisce allo Stato. Un tesoro che vale 8 miliardi di euro. Sai quanti sono 8 miliardi di euro? Sai quanto è un miliardo di euro?
2: Un miliardo sono 1.000 miliardi delle vecchie lire.
0: 1.000 milioni di euro, penso, no?
2: No.
0: Ma perché fai? Mi strizzi l'occhio?
2: No.
0: Che c'ho la gonna, c'ho. Biondina.
2: No. Un miliardo.
0: Un miliardo sono 1.000 milioni.
2: Un milione di euro sono le vecchie.
0: Mi stai già confonde.
2: Parlando di lire.
0: Aiutatemi!
1: No, sono tanti, Andrea.
2: Se parliamo di lire, un milione di euro sono.
0: Ma perché devi parlare di lire? Un miliardo di euro, quanti sono? Lo sai o non lo sai?
2: Un miliardo di euro sono 1.000.
0: Che ho detto 1.000 milioni di euro. Che ho detto io?
2: No, un miliardo di euro. Un miliardo. Sono 1.000 miliardi di vecchie lire.
0: Il padrone del mondo.
1: Ha ragione Andrea, sono 1.000 milioni di euro.
0: Miliardo di euro sono 1.000 milioni, quindi lui c'ha 8 miliardi, quindi c'ha 8.000 milioni di euro alla hai capito? Ma che fa strizzare
1: milioni di euro?
0: Quando fai i conti strizza l'occhio sinistro. Ah, il destro. Col destro strizzi l'occhio. Cioè, quando... Ma mi sta a togliere l'anima.
1: Vabbè, veramente,
0: perché ho paura che ritorni a parlare. Quindi accelero e mi si impasta la lingua, capito? Ho il terrore che inizi a ragionare. Mamma, che fastidio. Dimmi, Brunelli.
2: No, comunque, perché io ragionavo...
0: Ma tu cosa? Tu se muori non lasci neanche 8 euro. Lascia stare.
2: Ho i rollerblade.
0: Ecco, l'unico pensiero che c'hai?
2: I rollerblade.
0: Da sparateli in faccia. Allora, fastidio. Allora, io dico una cosa, no? Ma tutte queste persone che hanno un sacco di soldi, che poi non hanno eredi, e questi soldi vanno allo Stato, no? Ma siete dei adesso il termine non mi viene, ma inizia con la C. Cioè, non. Ma siete veramente. Ma dei grandissimi, sì. Con la C. Sempre. Aspetta un attimo, mi stanno a chiamare, sta a fan pensiero aulico, dai. Aulico, pronto?
4: Andrea! In chiude, ho ragione Achille!
0: Che cosa?
4: 8 miliardi sono.
0: Tu sei come Achille! Non 8 miliardi! 8 miliardi!
4: Sono 8 miliardi di lire! C'ho ragione Achille!
1: Ma non in lire, parlavamo in euro, dirglielo!
4: In chiude,

0: Cioè, tu rompevi i maroni a tutti al bar, che te lamentavi che pagavi troppe tasse e dopo gliele dati tutti. Ma sei un grande... Hai rotto i maroni a tutti, perché poi quelli ricchi, no, ti dicono, devo pagare, un sacco di tasse, quest'anno ho dovuto pagare, tu dentro di te non glielo potevi dire, ti ricchio che non sei altro, ma sei milionario, sei, stai a pensare a quello che devi pagare, c'hai più soldi dei paperoni, ma tutti i giorni al bar mi rompi i maroni, mentre mi bevo il caffè che devi pagare le tasse, e poi tutti i soldi vanno allo Stato, ma con la C maiuscola però, no, ma come no? Glieli davi prima. Ma lasciate i soldi alla gente che ne ha bisogno. Poi magari un parente, uno zio, un nipotino dice, ma zio mi dai? No, te li devi fare da solo, te devi rafforzare. Quando sono quelli ricchi che prendono la scusa che i nipotini o i figli devono farsi da soli, dici non posso comprarti la macchina, tu te la devi comprare da solo, certo. Devi fare i sacrifici e fartela. Vabbè, ma una 500, allora c'ho una bicicletta in cantina, allora gli manca una ruota dietro, però insomma fai un po' di risparmio e te la vai, come, ma non frena nemmeno, c'ha le bacchette, freni coi piedi, dici, te la puoi prendere, la porti a casa, la lucida, sistema, è tutta arrugginita, no, sta occhio al tetano, tanto te la sei fatta l'antipatia, ti preoccupa, poi c'ha portapacchi, sì, ma c'è un gatto morto dentro, vabbè, lo tiri giù, lo seppellisci a tue spese e poi dopo te la regalo. Capito? Cioè, quelli sono i super tirchi. Se non ci avete parenti o magari vi stanno anche antipatici i parenti, ma lasciate i soldi alla gente simpatica. Se uno vi sta simpatico, c'ha i soldi, ma dai, regalagli i soldi prima di morì. Perché quello, se a me al bar mi si presenta un miliardario, dice, Agatà, te do una Ferrari, vatta a fangiro, vai. Ma porca miseria, ma io te stimo. Io ti aspetto al bar col tappeto rosso tutte le mattine quando mettono i trombettieri, le ballerine. Ogni volta vieni al bar, è arrivato il principe! Giù, chinatevi tutti! Cioè, capito? Cioè, se mi regali una Ferrari Roma, cioè, levate proprio, capito? Cioè.
1: Andrea Cavolo Show su Studio Più.

0: canzone è molto bella, ricorda un po' il Natale, però insomma il mood è quello, no? Il mood è quello. Mancano pochi giorni a Natale, insomma, quindi.
1: Quali pochi?
0: Le renne a destra, grazie. Gli elfi a sinistra. Ok? Vai, vai col bue, vai col bue. Bue marino, mettilo in mezzo, che fa? Sì, è di ghiaccio, lo so. Vabbè, cocca. E vabbè, adesso ci mettiamo qualcosa sotto che sarà. Buon Natale a tutti. Cadavolo, quello che dici è solo verità. Allora, io non sono verità, io sono l'ignoranza. Io sono l'ignoranza fatta a persona. I con la I maiuscola, lui è l'incapacità e lui è l'inetto. Quindi siamo tre I, siamo tre I, siamo tre I.
1: Inetto.
0: Vi adoro, vi ascolterei tutto il giorno, ma lascia stare, ma che te vuoi far venire mal di testa?

0: La ma dai, allora c'è una donna che dice: voi uomini, e dai però, e dai però, e ce l'hanno con te stamattina. Pronto?
1: Ciao Andrea, sono il Don Jones, hai visto Nasdaq?
2: No, buttato giù.
0: Ah, siete meravigliosi. Dovrei fare sti scherzi qua, no? Senti, mi passi Don Jones? No, devo chiamare uno e dici: senti, mi spieghi il Don Jones per fuori, che non l'ho mai capito. Cioè, non... ma tu chi sei? No, non sono, non ti preoccupare, scrivi. Mandatemi un po' dei numeri delle donne. Donne, perché anche le donne fanno le fighe, ma non lo sanno manco loro. Cioè, non lo sanno manco loro. Per esempio, questa donna si riferisce al marito che dice: quando qualche domanda ti faccio qualche domanda. Ho fatto qualche domanda a mio marito. Sai quanti saranno a cena? Qualcuno di loro è vegetariano. A che ora arrivano? Il marito ha risposto: sei. Cioè, io ho pensato 18, sono in 6 vegetariani. Cioè, non è... allora io devo dire una cosa a queste donne che ce l'hanno con lui, maschietti. Allora, quando ci fate 3-4 domande, anche 2 domande insieme, noi andiamo in tilt. Il nostro cervello va in tilt. Quindi dovete farci una domanda alla volta, fare una pausa di 30-40 secondi. Poi, una volta avuta la risposta, potete fare la seconda domanda. Certo. Altrimenti noi mischiamo tutto e non capito, ed escono fuori parole così arcaiche, che non hanno un senso. No, non hanno un senso. Quanti saranno a cena? Qualcuno di loro è vegetariano? A che ora arrivano? Tette, capito? Cioè, che tu stai pensando a un'invitata che ha le tette grosse, e te rovini la cena. Andiamo avanti. Questa non la posso commentare. Ma perché mi mandate queste cose che non si possono commentare? Ma non si possono commentare, ma anche perché fa caldo. Capisci che fa caldo?
3: Beh, certo,
0: fa caldo. Va al pronto soccorso con un telecomando. Io dico una cosa, ma con sto caldo, ma che voglia ci avete? Cioè, non. Io ho voglia solo di un po' di fresco, capito? Un po' di aria condizionata, mi butto in piscina. Cioè, questi hanno queste voglie con sto caldo, cioè non c'hai manco un ventaglio. Cioè, non. Dai, un ventilatore piazzato, bene puntato, magari. Che ne so, non. Mi capisci?
3: Vabbè, ti capisco.
0: Hai mai provato?
3: Avere un ventilatore.
0: No, pensieri. Andiamo avanti. Non la posso commentare. Comunque non è niente. La risposta che il dottore giustamente gli ha chiesto: come mai un telecomando è finito qua, e lui ha avuto il coraggio di rispondere: sono caduto. È caduto sul telecomando proprio mentre, certo. Si può scivolare, e il dottore gli ha detto: vabbè, cambiamo canale, perché insomma, no perché c'è mela verde, insomma, non 2 ore e mezza che va bene, va, ok, non mangio neanche la frutta io, figuriamoci. Vabbè, andiamo avanti. Allora, canzoncina e poi qua siamo imbennati. Non mi mandate queste cose che poi me le immagino a pranzo, non mangio più.

0: Oh, c'è uno che è intelligente, ci ha mandato la spiegazione. Sono 30 titoli più scambiati, capito? Il Dow Jones. Ah. Sono i 30 titoli più scambiati.
1: È l'insieme dei titoli. Cioè, i titoli.
0: Sì, di Netflix. Lascia stare, dai, lascia stare. Mamma ragazzi. Era facile, l'ha tradotta anche bene. Cioè, la spiegazione è abbastanza facile.
1: No, vabbè, però il titolo, cioè, nel senso, sono aziende, è un gruppo di aziende, sarà.
0: Che cosa?
1: I titoli, cioè, nel senso. Tu compri il titolo.
0: Che cosa compri tu? Cosa vuoi comprare? Che c'è una linea? Ma che vuoi comprare?
1: Se non compro io.
0: Infatti, non compra niente.
1: No, se mi dai il biglietto della lotteria gratuito, penso.
0: Infatti, compra niente. Tirchio.
1: No, però io
0: c'ho con le mani, io non c'ho le mani. Non è che non ho portato il portafoglio, non ho portato le mani, lasciate. Non lasciate. Allora, attenzione, fermami.
2: Presenta One Day Sponsor. One Day Sponsor. Tre minuti con
3: IVM Depuratori d'Acqua. Buongiorno Alfredo.
4: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Come va tu con sto cardo? Come va con sto cardo, Garisto?
4: Bene, va bene. Mi piace il caldo, mi piace l'estate.
0: Tu
4: bello.
0: Abiti a Milano o a Monza? Sai che non l'ho mai capito.
4: Io abito vicino a Monza, a Lesmo.
0: Lesmo? Ah, ok, dove c'è la famosa curva dell'Esmo, no?
4: Quella direzione, in campagna.
0: Campagna, fa le pieghe, lui è fortissimo. Allora, con questo caldo, giustamente la gente beve particelle di plastica. Stiamo bevendo un sacco di particelle di plastica. Che aggancio, ragazzi, che aggancio.
4: Hai detto bene, abbiamo l'acqua potabile a casa nostra e continuiamo a comprare l'acqua nelle bottiglie di plastica. La plastica sta inquinando, sta uccidendo il mondo, ci fa venire le malattie. Bravo. A causa poi di persone maleducate che lasciano le bottiglie in giro, è un disastro ecologico.
0: Bravo.
4: Abbiamo l'acqua potabile a casa nostra per renderla pura, cristallina come quella di alta montagna, basta poco, un filtro, un purificatore d'acqua IVM e avete tutta l'acqua che volete per bere e per cucinare. È un elettrodomestico alla portata economica di tutti.
3: Garisto,
0: pronto?
3: Ti sei perso?
0: Pensavo un infarto?
3: Che infarto?
4: No, ma io sto benissimo.
0: Ti sei bloccato?
4: Sto benissimo. È che non voglio fare un monologo, voglio che mi dici qualcosa.
0: Allora, scusa, non ho preso la pausa. Allora, Garisto, come ho detto già varie volte, io il tuo depuratore dell'acqua lo comprai, 2003, 2004,
4: un bel po' di anni fa.
0: Più di vent'anni, e infatti va ancora bene. Io ho cambiato 180 case di cura e va ancora bene, va ancora benissimo. E l'ho piazzato nell'ultima casa dove abito adesso. E me lo godo. L'altro giorno sono venuti, un mese fa, il tuo collaboratore a cambiarmi i filtri, gentilissimo, e gli ho dato anche la mancia, a dire la verità.
4: Bravo.
0: Ecco, è una persona veramente in gamba, mi ha cambiato filtri, cose, e va, che è una bellezza, veramente fa un'acqua bella, fresca, pulita, cioè eccezionale. E vi consiglio a tutti di provare perlomeno l'apparecchio IWM, perché Ve salva le mani poi d'estate, c'hai le mani sudate, prendersi quelle due casse d'acqua, quei 12 litri d'acqua con quelle striscette di plastica che ve tagliano le mani, ve fanno venire le vesciche, non ve lo consiglio. Ce l'avete sotto, lo mettete sotto al lavello e dai, è secco, fai una spesa una volta e basta, no? E dai.
4: Bravo, e adesso come ogni volta, Andrea, io metto in palio, perché tanti ascoltatori mi chiamano e mi dicono riperti il gioco. Adesso io metto in palio due purificatori d'acqua a membrana ai primi ascoltatori che chiamano. È un concorso vero e proprio, il regolamento lo trovate su ivmacqua.it. cosa vi chiediamo in cambio? non è un obbligo.
0: No.
4: Se voi, allora, se voi chiamate e siete tra i primi due a far squillare i nostri telefoni, provateci, perché le chiamate si accavallano, sembra che noi abbiamo staccato il telefono che sia occupato. Non è così, sono le tante chiamate che arrivano. Quindi anche se non riuscite subito, passa un po', basta agganciare la linea e ce la potreste fare. I primi due che fanno squillare i nostri telefoni hanno vinto un brana dell'IVM. A chi è riservato? Alle famiglie, a chi ha una casa, alle coppie conviventi, quindi ragazzi o single o stranieri non possono fare, cioè stranieri va bene purché residenti in Italia,
0: certo.
4: Tutti quanti che purché abbiano una casa.
0: Okay.
4: Cosa vi chiediamo in cambio? Allora, il purificatore, se lo vincete, è gratuito. Non vi dovremmo chiedere niente, ma sottinteso c'è che vi chiediamo di acquistare poi da noi
0: i filtri
4: servono per la manutenzione annuale, mettete in preventivo, siccome un purificatore va tenuto in buone condizioni e la manutenzione annuale va fatta, mettete in preventivo un costo di 180 euro l'anno. Però direi, diamo il numero.
0: Vai.
4: Perché i primi due che chiamano glielo regalo.
3: 800 800 829, ve lo ripeto, 800 800 829.
0: Grazie.
4: Veloci, provateci, ce la potete fare. Tanti baci.
0: Ciao Garisto.
3: Ciao, Garisto.
0: Ciao. Salutaci la curva. Salutaci la curva. Sembrava in curva, sembrava. Allora, ragazzi, salutiamo. Ciao, a domani. Ciao. Dalle 6 alle 9. L'Andrea Catavolo Show finisce qui. Ciao.
2: Show. Su Studio Più. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay.
5: Spot. Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFits irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Medio Oriente, Israele e Iran hanno annunciato la sospensione degli attacchi, ma minacciano ritorsioni reciproche se la tregua sarà nuovamente violata. Lo stop ai raid dopo l'appello di Trump, che rivendica progressi diplomatici e rilancia. Siamo alle fasi finali. Accordo entro 2-3 giorni. Intanto il ministro israeliano per la sicurezza Ben-Gvir è indagato a Roma per il caso Flotilla. Tra i reati ipotizzati, tortura e crimini di guerra. L'Italia, dal paese dello stivale diventato quello delle ciabatte, la sprezzante reazione del ministro dell'ultradestra. Il conflitto in Ucraina: nella notte droni delle forze di Kiev hanno nuovamente colpito e danneggiato il ponte di Chongar, che collega la penisola di Crimea alla regione di Kherson. Sul fronte opposto, nelle scorse ore, raid russi nella regione di Kharkiv hanno causato almeno 4 morti e una quindicina di feriti. Resta in salita il percorso per porre fine al conflitto. Molto difficile immaginare ora negoziati con Kiev, frena il Cremlino. Sorridono entrambe le coalizioni all'indomani dei ballottaggi per le amministrative, che hanno registrato un sensibile calo dell'affluenza, oltre 8 punti percentuali rispetto al primo turno. Il centrodestra vince in 3 capoluoghi, Arezzo, Lecco e Macerata. In altrettanti si impone il centrosinistra, Agrigento, Chieti e Trani. Su un totale di 18 capoluoghi al voto, il campo progressista passa da 8 a 10 sindaci, il centrodestra da 5 a 6. Diverse le reazioni tra le forze politiche, i risultati confermano ancora una volta la forza del centrodestra e il suo radicamento nei territori, rivendica la premier Meloni. Di segno opposto l'analisi di Elly Schlein. Meloni continua ad avere problemi con la calcolatrice. Al di là della propaganda, i numeri fotografano una chiara affermazione dell'alleanza progressista, mette in luce la segretaria del PD. Dubbi sul suicidio a quasi 4 anni dalla morte della giudice Francesca Ercolini, 51 anni, originaria di Campobasso, trovata senza vita nella sua abitazione di Pesaro a fine 2022. Importanti novità si registrano nell'inchiesta. La procura dell'Aquila indaga ora anche per omicidio dopo il deposito della nuova consulenza medico-legale. Tra gli elementi che destano sospetto, i segni riscontrati sul collo della donna. Gli inquirenti propendono per uno strangolamento e per una successiva messa in scena. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Istituto De Nova Cure Dentali, Walter Massa ed il Morning Fever.
2: Ladies and gentlemen, welcome.
3: Ciao Alderone!
4: Bella, bella, bella, balla, balla, bella, bella, balla.
5: Radio Studio Più, è sempre bella roba.
6: Champagne. Balla tutto ritmo con il mondo.

0: Il Morning Fever, che macchina tutei!
1: Mamma mia, che gaggio!
2: E l'ultimo, chiudo la porta, ciao!
3: E va bene, chiudiamo la porta del lunedì perché è già martedì. Buongiorno dal vostro capitano, buongiorno, buongiorno. Eccoci qua per una nuova puntata e andiamo avanti con la settimana. Certo, qui la radio non si ferma, la radio è musica, la radio è intrattenimento 24 ore su 24. Benvenuti su Radio Studio Più. Bene, vi ricordo che in questo programma siete voi a scegliere la musica. 338 141 1001, dateci dentro, veloci, veloci, anche gente nuova. Io voglio sentire gente nuova che non ha mai fatto un messaggio, oggi lo voglio sentire. Richiedete la vostra canzone dance e con un messaggio vocale, attenzione però, non scritto. Con un messaggio scritto vi beccate un saluto, anche lì, voglio, mettetevi, provateci, insomma, mandate un messaggio, diventate protagonisti di questo programma, mi fa piacere. Poi magari al raduno ci ritroviamo e ne faremo degli altri, adesso non solo uno, speriamo di farne ancora. Bene. Vi ricordo anche i tre party time, 9:30, 10:30 e 11:30, ma partiamo con David Guetta e Milky.

0: bellissima questa canzone, mamma mia, quanto è carica, quanto. Allora andiamo a cominciare a salutare Violetta da Fermo, poi Capitano, già 26 gradi, la Lori, vabbè, insomma, è così. Buongiorno dall'autista del pesce parlante di Ortona, sempre presente, ciao Studio Più, ci piacerebbe ascoltare. No, non dovete mandare un messaggio vocale, cioè dovete mandare un messaggio vocale se volete una richiesta, se no così io non posso. Grazie, ecco, c'è la falegnameria Zanni di Felina, provincia di Reggio Emilia. Dovete fare un messaggio vocale, molto semplice. Buongiorno Valterone, Gianluca da Teramo c'è, poi buongiorno Walter, Gianluca da Binasco, tutti Gianluca oggi abbiamo. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno a tutti, mi piacerebbe ascoltare questa mattina Space Cowboy, Jamiroquai. Grazie.

Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine, effetti speciali, live. E noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yeah.

0: 030 999 1000. Spot.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: massima, 9:20 minuti. Buongiorno, buongiorno, ribongiorno dal vostro capitano a tutti quelli che si sono collegati in questo momento. Qua facciamo i saluti, mandiamo le dediche, siete voi a scegliere la musica, a completare la playlist. Ve lo ricordo, quindi se volete partecipare dovete mandarci un messaggio vocale, non con la vostra voce, avete possibilità di richiedere un brano, ok? Altrimenti vi beccate il saluto come il Daniel Wino, presenti, ciao Walter, Manuel da Vigasio, a zio Remo, rimarrai sempre nel mio cuore. Buongiorno Alessandro e Silvietta Greenpoint, sembra ieri lunedì, ma oggi è già martedì, vabbè, insomma. Vabbè, buongiorno Valterone, la Silvietta. No, vabbè, insomma, ieri era lunedì in effetti. Penso, non sono sicuro però, non sono sicuro. Era lunedì. Ciao Massa, Mauro Di Maro 70. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno a tutti, volevo sentire la canzone Lucky Star, se possibile. Grazie mille, buona giornata.

0: Lucky Star, 9:24 minuti. Dai, che ce la facciamo, Buongiorno, Walter il Baffo di Paluce, Mike e Vladi. E un saluto Maria Botte, Chloe, Poldo, il trattorista pazzo. Bene, sentiamo questo messaggio al volo, via.
1: Buongiorno Radio Studio Più, sono Veronica da Cerea. Volevo ascoltare Italo Disco, grazie mille, buona giornata.

0: Italo Disco The Colors. Italo Disco. Signori, siete pronti? È arrivato il momento del primo party time. La prima mezz'ora si è svampata, signor. Party time, I remember yesterday. Torniamo indietro nel tempo, negli anni 70-80 dance. Scrivetemi al 338-141-1001 dove state ballando dopo la pubblicità.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

È arrivata la perla di saggezza del Poppy. Musica, medicina universale e il malumore chiude per ferie. Dottor Walter mi compila la ricetta di ogni mattina. Ma bravo, bravo Poppy.

Un saluto da Claudio Saladino Vigevano, salutiamo Riccardo da Padova, buongiorno, c'è anche Miro da Firenze, wow!

Caspita Valterone, Christopher Cross e tanta roba, vabbè, insomma, immagino. Però fa parte del I Remember Yesterday, degli Untouchable, li chiamiamo così. Buongiorno Angela Nazionale, hola, bellissima giornata ieri alle medie, consegnato i premi. Vedevi i ragazzi emozionati, buon martedì, l'Angela Nazionale, brava, lei è un'alpina.

Buongiorno Rosanna D'Agussago, sto lavorando e vi ascolto, un bacione. Un saluto a tutti gli agroboys, viva gli agricoli, Manuel da Carpenedolo, il vieto da Parma c'è, carico di paglia. Buongiorno Massa, puoi salutare il carpiato Pierino da Bergamo, c'è il grande, grazie.

Dai ragazzi, la nostra tabaccheria ha bisogno di voi. Va bene, va bene. Noi mandiamo musica, ecco. Non so cosa serve alla tabaccheria, sicuramente a rallegrare i clienti. Buongiorno, Eugenio da Roma. Ciao Eugenio, dalla capitale.

Ciao Walter Manuel, il Nimal da Fosse dei Pescatori. Buongiorno, un saluto a Attila, c'è il cane del mio vicino che si chiama Attila, arriva qua. Attila lo dai a un cane grosso e un chihuahua, Attila. Attilio, detto Attila comunque, da Funivia Prada. Eccomi ragazzi, Ale da Villafranca.

0: Siamo arrivati in fondo, signori, al nostro party time. Però attenzione, perché ne abbiamo in riserva ancora due, uno alle 10.30 e l'altro alle 11.30. Il prossimo dopo I Remember Yesterday è il Free Selection.
1: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
2: Ronnie Milani.

0: alle 22 solo su Radio Studio Più.
1: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. La Crimea occupata torna nel mirino di Kiev. Nella notte i droni ucraini hanno colpito e danneggiato il ponte di Chongar che collega la penisola di Crimea alla regione di Kherson. Raid russi nella zona di Kharkiv hanno invece causato almeno 4 morti e 15 feriti. Intanto il 18 e il 19 giugno si riunisce il Consiglio europeo sul tavolo la sicurezza continentale, il sostegno a Kiev e i negoziati per l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione. L'Iran sospende gli attacchi contro Israele, ma restano le tensioni e le reciproche minacce. Lo stop ai raid dopo l'appello di Trump, che rivendica progressi diplomatici e prospetta un accordo imminente, scenario che sarebbe stato confermato anche da Teheran. Con gli Stati Uniti stiamo lavorando, speriamo in un accordo entro fine mese, ha affermato il rappresentante dell'Iran presso le Nazioni Unite, sottolineando che il cessate il fuoco dovrà riguardare l'intera regione, Libano compreso. Annunci in parte smentiti dalle ultime notizie giunte dal campo di guerra. I media libanesi riferiscono infatti di nuovi attacchi israeliani vicino a Tiro e nella città di Nabatieh, nel sud del Libano. Nuove tensioni anche nello stretto di Hormuz, dove questa mattina è precipitato un elicottero dell'esercito americano, salvi i due piloti. Non è chiaro se il velivolo sia stato colpito dal fuoco iraniano o se abbia subito un guasto meccanico. L'omicidio di Willy Monteiro, ucciso con un brutale pestaggio a Colleferro in provincia di Roma nel settembre del 2020. Nel processo d'appello Ter, i giudici capitolini hanno condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi. Il nuovo giudizio era stato disposto dalla Cassazione dopo rinvio dello scorso novembre, limitatamente alla valutazione delle attenuanti generiche riconosciute a Bianchi nel precedente appello. Definite da tempo le altre condanne: ergastolo per il fratello Marco Bianchi, 23 anni per Francesco Belleggia e 21 anni per Mario Pincarelli. Archiviati i successi nelle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia della gestione Baldini, la nazionale italiana conoscerà presto il nome del nuovo CT, che salvo sorprese sarà uno tra Antonio Conte e Roberto Mancini. Senza mondiali, gli azzurri torneranno in campo a settembre in vista dell'esordio in Nations League contro il Belgio. L'informazione torna più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Istituto De Nova Cure Dentali, Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Rim, Alex Warren, mamma mia che bella, vorremmo sentire bella, no, non si può sentire così con un messaggio scritto. Va bene, Walter, voglio mandare tanti auguri di buon compleanno a mia nipotina Jasmine e un saluto dalla Germania, Igor. Certo, quindi la principessa Jasmine, happy birthday to you. Da Ancona il Pagliarolo Pentito c'è, salutiamo, mi fai gli auguri che sabato mi sposo Mattia da Mantova. Sì, vabbè, magari venerdì, dai, adesso più imminente, comunque vabbè, insomma, se li vuoi oggi te li faccio anche oggi. Un saluto a Sabatino di Nocciano. Fatemi salutare la bella Barbarella, la Barba Mart, io adesso la chiamo Barba Mart, non so perché. La Barbara di Misano, la Babi, la Bob, la Bobby, amò, facciamolo lento, siamo troppo veloci. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Capitano, mi faresti ascoltare la gasolina? Grazie.

0: Gasolina, gasolina. Ciao Walter, nel fine settimana esce il nuovo filmone di Spielberg sulla rivelazione mondiale, presunte verità nascoste sulla vita extraterrestre. Cosa ne pensi tu? Cosa ne penso? Non lo so, io dicono che ci sono altre vite extraterrestre, però non lo so, dicono, io non li ho mai visti, io non ho mai incontrato un extraterrestre, non ho mai bevuto un caffè con loro, non sono mai andato a mangiare, non sono mai uscito, quindi non lo so. Rimaniamo sempre sul chi va là, può darsi che c'è altra vita, ma non ci credo, ma non ci credo. Vabbè, comunque, buongiorno Walter, un saluto per favore al giardiniere, a Roberto che vi ascolta sempre, va bene, ci ascolta sempre, bravo, bravo, bravo, bravo, ascoltaci sempre, perché fare il giardiniere è una cosa, allora il giardiniere non è così semplice, bisogna essere anche bravi, ad esempio nella potatura, nel tagliare la siepe, magari fare delle forme. Il giardiniere è un artista, secondo me, quei giardinieri lì. Andiamo in pubblicità.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte.
2: Spot.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Alexa, insomma, lei è tanta roba, devo dire, tanta roba. 10 e 13 minuti su Radio Studio Più, all'interno della seconda ora siete, siete in compagnia del Capitan Massa con su Radio Studio Più, questo è il Morning Fever e abbiamo tante dediche, tipo questa, sentiamo chi c'è.
1: Buongiorno alla radio più forte del mondo, Studio Più, un bacione. Walter, stamattina mi fai ascoltare per favore la bellissima canzone di 24.000 baci.

Buongiorno Walter Massa, buongiorno a tutti, Patrizia della provincia di Lodi. Ti chiedo una cortesia, potresti farmi ascoltare la canzone di Richanelle, Dance Around the World, perché vorrei tornare tanto ragazzina. Grazie mille, ciao a tutti, buona giornata!

0: Insomma, è bella questa canzone. Si torna ragazzini, è vero. Bene, signori, siamo arrivati al momento del nostro One Day Sponsor. Mandiamo la sigla.
1: Studio Più presenta One Day Sponsor.
2: One Day Sponsor.
1: Tre minuti con.
0: Con De Nova Cure Dentali. Abbiamo il telefono Sara. Buongiorno, Sara.
3: Buongiorno a tutti, ben ritrovati.
0: Allora, intanto parliamo di benessere, di salute, di un bel sorriso, di una non lo so, una sicurezza, perché avere i denti a posto, puoi aprire la bocca e essere tranquillo. Sai, molta gente le vedi che si coprono la bocca quando parlano perché hanno magari i denti che mancano, denti brutti, quindi anche un po' di sicurezza, io lo so, la vedo anche un po' così.
3: È vero, avere un sorriso a posto ci fa sentire più tranquilli, più sicuri, insomma si mangia poi anche meglio e si digerisce meglio. E io vi do anche una grande opportunità, perché a giugno c'è lo sconto del 15% sulle cure dentali. È uno sconto straordinario che non hanno mai fatto, di solito lo facciamo solo in occasione di alcune fiere, ma per chi viene a fare la prima visita a giugno vedrà sul proprio piano di cura, sul proprio preventivo, uno sconto straordinario del 15%, che è veramente tanto, perché sommato già il grande risparmio che si ha normalmente, veramente ne vale la pena. Quindi se avete una mezza intenzione di venire, approfittate, venite nel mese di giugno a fare la vostra prima visita. Come sapete, il primo viaggio, la visita e la panoramica sono gratuiti, e appunto c'è questa bella promozione. Veramente vi fa risparmiare tantissimo.
0: Bene, entriamo un po' più nel dettaglio. Quindi uno, se viene da lontano, voi comunque dal nord passate in diversi caselli, vero?
3: Sì, assolutamente, del nord siamo ben serviti. Per chi arriva da altri punti, chiamateci, perché abbiamo tante soluzioni, vi possiamo venire a prendere anche presso le stazioni dei treni o anche in aeroporto. Quindi chiamate anche per organizzare il viaggio o per avere informazioni.
0: Certo, allora intanto abbiamo parlato di risparmio, per arrivare a Fiume in Croazia cosa serve e soprattutto come si può pagare?
3: Allora, serve semplicemente la carta d'identità, potete pagare tranquillamente in euro perché siamo in comunità europea, e se volete anche un preventivo online mandateci tranquillamente una radiografia panoramica aggiornata, un piano di cura che magari avete fatto da poco presso un altro studio, noi possiamo fare il nostro. Quindi entrando nel sito www.clinicadenova.com, entrate in chat direttamente con me via WhatsApp oppure anche via mail, come preferite.
0: Bene, allora intanto sì, diamo un numero dove magari può parlare anche con una persona, anche con i messaggi, però diamo questo numero, un numero telefonico.
3: Sì, potete chiamare qui a Verona, rispondo io, 045 97 00 25.
0: Bene, Sara, sei stata esaustiva come sempre, hai qualche fiera imminente o niente per il momento?
3: No, con le fiere andiamo a settembre, intanto abbiamo questa promozione proprio all'inizio dell'estate, quindi approfittatene, venite a giugno per questo sconto del 15%, molto molto interessante.
0: Grazie Sara, ringraziamo De Nova, Fiume in Croazia, alla prossima.
3: A presto, grazie a tutti, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao. E noi andiamo con la musica, signori.
1: Studio Più Dance Station. This is
4: Studio Più. Ciao, sono Chiara dal Livorno, mi piacerebbe ascoltare Giulia di Gabri Ponte. Ciao, ciao.

0: Giulia, DJ Lasa, Gabri Ponte Remix. Con questa canzone, signori, siamo arrivati al momento del secondo party time. In programmazione, lo sapete, si chiama Free Selection. Vuol dire selezione libera, vuol dire musica di tutti i tempi, rifatta, rework, mashup, insomma quello che c'è, però è tutta musica da ballare, insomma questo è l'importante, perché noi siamo la Dance Station d'Italia. Dopo la pubblicità scrivetemi al 338 141 1001 dove state ballando. Via che andiamo!
1: Radio Studio Più è sempre con te. Anche in montagna, in Val di Fassa, sui 93.9, a Madonna di Campiglio, sui 92.4.
2: Spot. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: and the world's most beautiful woman.
1: Buongiorno Walter, ma che capitano, sei il nostro comandante, vai che si balla sulla panda, Federico da Fabriano. Buongiorno Giovanni, il detto baffo del team PCB. Wow,

Salutiamo il vigilante matto Walter, grandissimo capitano Andrea da Suzzara. Buongiorno capitano, un saluto da Fabio, l'escavatorista, da Cristian da Marotta.

quest'anno l'Italia ai mondiali la vedremo in campo, sì, a piantare le patate, cioè saranno lì 11 giocatori con un sacco di patate a testa, e insomma chi fa la buca, chi la mette lì, vabbè, insomma non è facile, eh. Ciao Valterone, un saluto dallo chef Cristian il Magnifico e Lorenzo e tutto il team Picchi.

Buongiorno Walter, un saluto ai miei colleghi dal Ficus, in ferie permanenti, andati in pensione questo, sì, beato te, bravo, bravo così. Buongiorno, salutiamo gli uomini di gomma da Gabice, Leo Loreno, i gemelli diversi, andiamo!

0: sempre un piacere guardare la J-Lo. È vero Walter, troppi soldi, questi sono i risultati, mandali a raccogliere le patate a mano, però così, così almeno sanno cos'è la fatica. Vabbè, qualcuno dice meglio di no perché si zappano i piedi. Cioè. Vabbè, insomma, sono un po' deluso e non è la prima volta. Gianji Ryder da Trento.
1: Relax, take your time.
0: C'è Dani il Calimero da Cesena. Buon martedì dal Ghiso vivaista da Canneto. Il Ghiso e l'Amorosa hanno preso la maglia del capitano. Oh ragazzi,

Samuele c'è, ciao Samuele, anche lui l'ha, ha preso la sua maglietta, Team Cacciolla. Grande presente, buona giornata a tutti. Christopher da Rover Chiara c'è anche lui.

Buongiorno Walter dell'officina, vabbè, Forlimpopoli, siamo in partenza, test F4, Vallelunga penso, ha scritto Vallelonga, vabbè, comunque penso sia Vallelunga. Saluti Robertino, Sette Maglioni. Salutiamo Gassi il ciclista, grande Gassi, il pedalatore italiano.

Salutiamo Fabio da Rovereto, salutiamo anche Marino da Roma. Wow, tanta gente nuova oggi, grazie. Salutiamo anche Venu da Sciacca, siamo in Sicilia.

autista da Cremona. E vai sul sito dillocononamaglietta.it e chiedi la maglietta, cioè c'è la sezione delle magliette, insomma. E vai a vedere le magliette del Morning Fever, ci sono, c'è il catalogo, scegli quella del capitano. Grazie ragazzi per la compagnia, fate ogni giorno. Luisa da Chieti, c'è anche Beppe Ottoscarpe. Ti immagini uno che va a un incontro? Ciao, piacere, sono Beppe Ottoscarpe. Ciao, sono Marica Quattropaia.

Salutiamo gli amici della Feltresca Mercatale, ciao belli! Salutiamo il re della salsiccia, il mio socio Enrico Pazzaglia. Prossimo evento, signori, sarà al Monte Nerone, tanto tanto atteso. Quando sarà caldo caldo qua, andremo sul Monte Nerone a 15 gradi. Fine agosto, save the date. Sì, 29 e 30, l'ultimo weekend.

0: E beh, siamo arrivati in fondo anche a questo Party Time o Free Selection. È tutto da rifare alle 11.30 con il Party Time DTM. A più tardi.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Studio Più. Nella giornata di martedì, correnti umide atlantiche apporteranno della nuvolosità sui settori alpini e prealpini, con rovesci di pioggia più probabili nella seconda parte del giorno. Mentre sul resto dell'Italia il sole sarà l'assoluto protagonista, con cieli sereni o al più lievemente velati. Il contesto climatico si manterrà estivo, le temperature massime diffusamente raggiungeranno i 30 gradi, localmente anche oltre. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sulla nuova app di Trevi Meteo.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Buon vento, Jovanotti Alfa. Insomma, bella questa canzone. Bravi, bravi, bel duo, diciamo. Chi è qua? Chi è qua? Chi è qua? Se riesci a farmelo sapere prima, per favore. Ok, o le scrivi su Instagram. Fammelo sapere, se riesci a farmelo sapere. Puoi salutare Christian Fellone, scavatorista. Vabbè, insomma, io l'ho salutato, perché forse mandate dei messaggi che non sono per noi. State attenti, in particolare Mazza, niente Trento Bondone, Enrico da Trento. No, niente, io non ci vado al Trento Bondone, ma è perché è un po' lontano per me, e poi perché insomma, io sono qua dalla Riviera, faccio i miei eventi qua, insomma, però mi piacerebbe un giorno partecipare. Agricola Mattioli San Costanzo, andiamo a sentire chi c'è al volo, vai.
1: Buongiorno ragazzi, sono Matti Filo di Gorno. Questa mattina volevo richiedere Galway Girl di Ed Sheeran e dedicarla alla mia ragazza. Grazie mille e una buona giornata a tutti. Ciao.

0: Girl, Ed Sheeran, Martin Jensen remix. Volevo salutare Mauro Gagliardini e l'amico Roby. Ciao Roby, che piacere. E intanto vi dico che ci vediamo il 18, giovedì 18 al Boomerang, alla festa Boomerang, insomma lì in zona Fano, adesso i particolari non lo so, comunque voi che lo sapete ci vediamo là, mi raccomando, da non perdere, insieme al Gagliardini. Ogni tanto lavora con un personaggio di Radio Studio Più, Gagliardini, cioè, se no sempre lo devo disintossicare dalla Dalila, se no è sempre con la Dalila. Bene signori, chi c'è? C'è la pubblicità, ok, va bene, un po' di pubblicità.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Verona e Mantova, sui 91.9. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Amore, mi piace tantissimo questa canzone. Amore Tonight, bravo, bravo il nostro Christian Marchi. Buongiorno a tutti, a tutti voi, mi fate sentire la canzone Pupo su di noi. Grazie. Giorgia,
1: su di noi nemmeno una nuvola, su di noi
0: te la canto io a cappella. Non si può fare così, cioè devi fare un messaggio vocale, poi insomma ricordati sempre che noi siamo una radio dance, in particolare uno che sa già, uno che lo sa già. Grazie, buongiorno Walter, mercato fuori in popoli, siamo in partenza per Cesena, grazie, buon lavoro a tutti. In particolare, vedi, arrivano messaggi che non sono nostri. Dovete stare attenti quando mandate i messaggi, perché magari avete la chat aperta di Radio Studio Più e le mandate lì. Andiamo a sentire chi c'è, vai, tocca a te.
2: Buongiorno, Maurizio della Germania. Se era possibile questa mattina volevo ascoltare Thunder Round dei Pat Smalls. Grazie, buona giornata a tutti.

Buongiorno Walter, buongiorno. Allora, io sono la Gabriella Rezzata e vorrei sentire la canzone Dangerous di David Guetta. Ti auguro una buona giornata a tutto il popolo e vi mando un abbraccione grande grande perché mi tenete una compagnia dalla miseriaccia ladra e sono sempre contenta con la vostra musica. Ciao ciao!

0: capitano imitatore Pupo era uguale. No, no, no, no, io non sono un imitatore, io mi diverto. Simiotto qualche personaggio, ecco, abbastanza. Allora, amici ascoltatori, vi ricordate di me? Io sono. No, però ce ne sono, ci so, beh, c'è tanta gente. Sentite questo che fa Adriano Celentano, sentite.
1: Ciao Walter, sei forte. E volevo salutarti e insieme darti una buona fortuna e buon lavoro. Siamo i soliti Francesco e Alessandro da Faenza. E ricordati che per moleggiare siamo forti.
0: Bravo, dai, insomma, ci sta. In tanti imitano Adriano Celentano perché forse è un po', cioè, abbastanza particolare a queste. Ma sì, sei forte. Allora, magari. Però ci sono tanti personaggi. No, io mi diverto ogni tanto a buttare su una voce, ma niente di che, insomma, non lo faccio di professione. Avrei potuto, perché quando hai questa qualità di poter cambiare le voci, di poter. Se ti alleni, c'è anche una scuola che si può fare. Se poi ti alleni, segui, devi guardare continuamente questi personaggi, guardare i video, allora magari riesci a perfezionarti e anche fare l'imitatore. Però insomma, l'imitatore è stato un po' gli anni 80-90, quando è venuto fuori anche Gigi Sabani, cioè, erano insomma quelli televisivi, quelli bravi, che alcuni erano veramente bravi, qualcuno insomma potremmo anche dire qualcosa, ma erano lì perché erano in TV, ma non è niente di che. Ce ne sono tantissimi che sono bravi. Salutiamo anche Antonio Mezzancello, che è stato anche dei nostri, e lui è bravissimo soprattutto con i cantanti. Però insomma c'è tanta gente che imita, io mi diverto, ecco, non sono un imitatore. Andiamo a sentire questo messaggio, vai, tocca a te.
2: Buongiorno capitano, Rossana da Verona, vorrei tanto ascoltare Big in Japan dei Alphaville. Grazie mille, ciao a tutti.

0: Big in Japan, gli Alphaville, anche questi fanno parte del I Remember Yesterday, la canzone che un Untouchable va tantissimo. Ciao Walter Massa, siamo Rodolfo e Lisbeth dalla provincia di Pavia. Potresti fare gli auguri a nostra piccola Chloe, Alina, che oggi compie 2 anni. Bene, gli dici, certo, gli auguri non si negano a nessuno, anzi, poi è piccolina e cresce bene con Radio Studio Più. E che dire, viene su una piccolina dance, mi piace una piccolina dance. Signori, intanto guardando l'orario, ridendo e scherzando, siamo arrivati al momento del terzo ed ultimo party time in programmazione, che è il party time DTM. Alex Castellini sarà lui il protagonista, sarà lui a presentarlo. Presenterà anche la mini playlist, le prime 4 canzoni scelte da uno di voi, con le quali inizierà a suonare, a seguire tutte le hit più belle di quegli anni 90-2000. Scrivetemi al 338-141-1001 dove state ballando.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
2: Spot. La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Martedì ci siamo, Alex Castellini, Walter Massa. Lo sapete che la mattina alle 11.30 c'è il party time DTM 90 per ballare con la migliore musica dance di sempre, quella 92.000. Siete voi protagonisti con le vostre playlist. Oggi è Jenny di Catania. Io vi ricordo l'appuntamento di questa sera dalle 20 alle 22, come sempre, con la versione serale del DTM 90 con altri due party time e le vostre richieste. Ma adesso sentiamo cosa vuole ascoltare questa mattina Jenny. Antico, We Need Freedom, L'Amor Tu Giuro, il mitico Gigi D'Agostino, Crazed Party, che tra l'altro ha ispirato anche Salvi con C'è da spostare una macchina. E partiamo subito con gli ATC Around the World.

Ciao, io vi ascolto stirando e poi vado a vedere la mille miglia che passa dal mio paese, Sarezzo. Grazie per la compagnia che mi fate tutti i giorni, dalle 6 del mattino e un saluto a tutti, grazie. Pasquale da Putignano, si balla!

Buongiorno Walter, sono dell'Officina Meccanica Forlimpopoli, siamo in partenza. Ciao belli. Luigi della Fa Marcè.

Buongiorno Walter, oggi stupenda giornata al mare qua a Senigallia. Ciao Roberto, non torno, quest'anno non ci sono lì. Moreno da Rosciano, l'ho letto prima. Salutiamo anche Ruggero dalla Sicilia, wow!

Roberto Ginsante dallo stabilimento Il Moro. Buongiorno Walter, il Bruce da Mercatale c'è. C'è uno che mi ha mandato un messaggio, non si è firmato. Non ti far travolgere dall'onda della vita. Attendi che il mare sia calmo per navigarlo, oppure diventa surfista nella tempesta e cavalca le onde. Bravo, mi piace questo.

0: channel.
1: Do it again now.
0: You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel.
1: Getting horny now.
2: Esco con il mio amico a quattro zampe dopo aver giocato e ballato con la vostra musica. Grazie per la compagnia che ci fate. Si vola, ciao. Mazza, la mazza da golf. Io sono Mazza. La massa. Grazie Alex, ci sono anch'io e ti sto ascoltando. Giorgia da Imola, a presto. Chi è Giorgia? Perché mi dici a presto? Giorgia, dove vai?

Un saluto da David Brentonico. Ciao Walter, un saluto da Gino da Massalengo, Elidon da Fermo. E un saluto a Nicolò Merlin di Asparetto.

Beh, c'è anche fagiolo, ecco, c'è anche fagiolo, cioè voglio dire, in ogni famiglia c'è la pecora nera e noi abbiamo fagiolo motorsport. No, io mi permetto di scherzare perché è un grande amico e poi ha la stessa passione, il rally, la passione. Mi ha fatto gli apripista insieme all'Adriatico, me lo ricorderò per sempre. Il panino scaldato sul motore della Subaru, una roba mostruosa. Si è sciolto quel grassino, come che dice?

in ritardo, ma buongiorno da Cremona, tutto a posto. Vabbè, insomma, il Billy arriva quando può, voglio dire, non è che lui non ha orari, cioè è arrivato alla buon'ora, cioè proprio all'ultimo disco del Party Time si è beccato il saluto. Salutiamo Fabio Daffano, un saluto alla Belloni Farm e il Biccio da Terre Roveresche. Andiamo, Alex, ultimo.

0: Va bene Alex, può bastare così. Grazie, grazie, grazie. Tutto da rifare domani. Domani, domani è già giro di boa. Mamma mia, come corre il tempo. La settimana se ne va via così. Via, vola, vola, vola col Morning Fever. Bene, intanto voglio ringraziare il DJ Dami per il supporto tecnico. Adesso vi lascio la Seal.k con Guest for Life. Continua, continua, continua. I programmi sono belli qui su Radio Studio Più. La musica la fa da padrona, perché noi siamo la Dance Station d'Italia. Ma vi dico, qualora lo vogliate, domani mattina dalle 9 a mezzogiorno il capitano lo trovate qui al Morning Fever su Radio Studio Più. Ciao.
1: Walter Massa, ogni giorno dalle 9 alle 12 il Morning Fever. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Modena sugli 88.4, nelle valli del Reggiano sugli 89.4. Spot.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Lady Gaga e Doci, Runway.

0: Stai Machine 90 e parti Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi studio più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con Lassil.k.
1: E buongiorno, buongiorno cari miei guest for lancini, diamo inizio a un'altra puntata di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Eccoci qua. Eccoci qua. Oh, come va? Io spero tutto bene, spero che stiate veramente benissimo tutti, che stiate vivendo nell'amore più assoluto. Ecco, io spero, e lo spero un po' anche per me, perché a volte bisogna pensare anche un po' a se stessi. Detto questo, diamo inizio al programma? Certo, diamo inizio al programma, mentre salutiamo Walter Mass, Alex Castellini, DJ Dami, Paromix, che non mi risponde al telefono.

Dai, oggi facciamo un argomento non provocatorio, esageratamente provocatorio, ma facciamo un argomento un po' più semplice, visto che le ferie si avvicinano, weekend si avvicinano.

Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

Eges for Lunch, ospiti a pranzo, eccoci qua. E allora la domanda di oggi, visto che insomma le ferie stanno per iniziare, comunque le avete prenotate e si parla di ferie, si parla un po' dove lasciare i bambini quest'estate e un po' dove andare in ferie. Allora c'è chi parte magari per la Sardegna e i bambini se li porta e quindi andata. Loro andate, magari i mariti rimangono a casa, le mogli fanno la stagione in Sardegna e ok, ma non è così per tutti, perché tante donne lavorano e la stagione non riescono a farla e tanti uomini idem. Quindi quando andrete in ferie, che cosa preferite? Il mare, la montagna, la collina, la pianura? Magari siete cittadini e prediligete né la montagna né il mare, ma prediligete l'aperta campagna, la riservatezza, il profumo della paglia, il profumo della tranquillità, il rumore delle cicale che sono bellissime. Io ricordo quando abitavo dalle mie parti era in campagna e c'era questo silenzio assoluto verso le 2, 1, perché tutti si riposavano e si sentiva solamente la cicala che faceva ci ci ci ci, ci così, no, bellissimo, bellissimo. E magari nel frattempo prendevi un sole bestiale, perché era proprio quel momento di tanto sole. Beh, insomma, 338 141 1001, le ferie dove le farete quest'anno, o perlomeno dove preferireste andare?

0: Beh, insomma, i messaggi arrivano al 338-141-1001. La domanda è proprio se preferite il mare, la montagna, la campagna, che cosa preferite? Buongiorno Sil, questo messaggio è chiarissimo. Io mi sto grogiolando al sole come una porchetta praticamente sulla brace che gli scioglie il grasso. Me la immagino così, già mi immagino io così, ed è la verità. Aspetta, che mi è scappato un messaggio, dai! Eccolo qua. Ma dai, oggi giornata stupenda qua al mare con un bel venticello fresco che non fa sudare. Ah, Roberto da Senigallia, una spiaggia di velluto. Ah, ciao, sono Kevin, spero di fare un po' di ferie al mare e non sul trattore, quindi direi che aperta campagna te ne vedi già abbastanza.
1: No, a me in vacanza piace visitare città estere, culture diverse dalla nostra, vedere posti nuovi, abitudini nuove, usanze nuove, cibi nuovi, né mare, né montagna, né campagna, né stronzate varie. Antonio da Forlì.
0: Ma quindi Antonio, solo città? Cioè con 40 gradi magari, solo città o zone estere, quindi sapori esteri, ma magari al mare o in montagna? Perché io se dovessi andare all'estero andrei a conoscere i maldiviani, ecco, una cosa di questo tipo. Sono un po' scontata, No, scontate dovrebbero essere le Maldive, così riesco ad andarci anch'io.

0: Silvia e Simone da Missaglia, quest'anno si va a settembre a Salerno per un matrimonio e mi faccio una settimana. Ah! E poi ancora, vediamo un po'.
1: Sì! Buongiorno cara Sil, come va? Vedi che va abbastanza bene perché io ti vedo. Ascolta, ma è ora di parlare di ferie secondo te, dici? Ma non lo so, con queste turbulenze che abbiamo sia in aria sia per terra, non so se è il caso di prenotare le ferie, non lo so, sinceramente io non saprei cosa fare.
0: Oddio, magari non è le Filippine adesso, in questo periodo.
1: Ciao Sil, grazie.
0: Ciao, mare, spiaggia, naturista tutta la vita. Vedi che c'è chi ha le idee chiare. Ciao, sì, il mare tutta la vita, Davide da Mantova. E poi ancora, aspetta. Vai.
2: Ciao, bella bionda.
0: Le ciao, dalla Svizzera.
2: Basta che non c'è nessuno che ti rompe i bamboccioli.
0: Cos'è? Aspetta che non
2: ciao,
0: ho capito.
2: Ciao bella bionda, le vacanze vanno bene dappertutto, basta che non c'è nessuno che ti rompe i bamboccioli.
0: Ah, ho capito, va benissimo quindi. Mentre invece c'è chi dice per le ferie lunghe e belle servono i danni. È vero anche quello. Buongiorno, io preferisco la montagna al fresco, poi avendo una fidanzata mi tocca andare al mare. Ma dai! Dovevi sceglierne una che preferiva la montagna. Meglio la città, le Maldive mi hanno detto che non c'è niente a parte il mare. Niente vita notturna, niente locali, niente di niente. Beh, insomma, però se ci vai con qualcuna non c'è bisogno della vita notturna nei locali, secondo me. Va bene così, ecco. Da bene, detto questo io direi di andare con il meteo che sentiamo intanto come va qua in Italia e dalle nostre parti. Dopodiché un po' di spot e poi primo party time.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio Studio Più. Nella giornata di martedì correnti umide atlantiche apporteranno della nuvolosità sui settori alpini e prealpini con rovesci di pioggia più probabili nella seconda parte del giorno. Mentre sul resto dell'Italia il sole sarà l'assoluto protagonista con cieli sereni o al più lievemente velati. Il contesto climatico si manterrà estivo, le temperature massime diffusamente raggiungeranno i 30 gradi, localmente anche oltre. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sulla nuova app di Trebi Meteo.
4: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte. Spot.
5: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

primo party time. Nel primo party time salutiamo Roberto, che ad agosto, ad agosto se ne va in Albania a Xamil. Ho una mosca che mi gira attorno. Poi salutiamo anche Carlo da Milano. È appena tornato dalla crociera il signorino, eh? Bravo Carlo da Milano, così si fa, beato te. Io sono appena tornata da Jesolo la settimana scorsa. Oh, e comunque tanta roba anche Jesolo. C'era tanta gente così e così, e se potessi usare anche i piedi, tanta roba. L'alternativa è restare a casa, andare a vedere una partita di mio figlio, quindi insomma. L'abbiamo già dato ieri, che ha segnato un rigore pazzesco, orgoglio di mamma, io che urlavo tutta la mamma. 338 141 1001 per i vostri messaggi vocali oppure scritti.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
4: Ronnie Milani.

0: al venerdì alle 22 solo su Radio Studio Più.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: La pubblicità sembra durare per sempre.
4: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
3: Poche cose sono per sempre.
4: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Tra Israele e Iran tacciono nelle ultime ore le armi su richiesta di Donald Trump, che parla di un accordo alle porte con Teheran. È almeno la 37esima volta che il presidente americano annuncia un'intesa imminente, nota la CNN. E sullo stretto di Hormuz non manca qualche incidente. Questa mattina nella zona è precipitato un elicottero d'attacco americano. Non è chiaro se per un guasto o perché colpito dal fuoco iraniano, in salvo i due piloti. Intanto Israele continua con i suoi attacchi nel sud del Libano. Ci sarebbero almeno 4 morti solo questa mattina, e Tel Aviv, accusando gli Hezbollah di violare la tregua, ha disposto l'evacuazione della città costiera di Tiro, inclusa la zona cristiana e i campi profughi. Oggi in Consiglio di Sicurezza dell'ONU attesa una riunione sul nodo delle sanzioni contro l'Iran. E questa mattina i ministri Tajani e Crosetto hanno fatto il punto sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali davanti alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato. Monitoriamo minuto per minuto la situazione, speriamo in un accordo a breve termine tra le parti, ha sottolineato il capo della Farnesina, che poi ha bollato come inaccettabili e indegne le parole del ministro Ben-Gvir sull'Italia, dopo aver saputo che era indagato dalla Procura della Repubblica di Roma. Quanto al conflitto in Ucraina, Crosetto ha assicurato: sosteniamo ogni sforzo diplomatico e negoziale a favore di Kiev. Non possiamo dire che la Russia stia perdendo questa guerra, ma possiamo dire che sta perdendo l'iniziativa giorno dopo giorno. Così il presidente ucraino Zelensky in un'intervista al Guardian. Nella notte droni delle forze di Kiev hanno nuovamente colpito e danneggiato il ponte di Chongar, che collega la penisola di Crimea alla regione di Kherson. Sul fronte opposto, nelle scorse ore, raid russi nella regione di Kharkiv. Il bilancio è di almeno 4 morti e una quindicina di feriti. E caccia ai presunti autori di uno stupro di gruppo denunciato da una studentessa spagnola di 20 anni in Erasmus a Milano. I fatti sarebbero avvenuti la notte tra il 22 e il 23 maggio all'esterno di una discoteca del capoluogo lombardo. Gli aggressori, in tutto 4, avrebbero abusato della giovane prima fuori dal locale, poi in un'auto. Soccorsa da un'amica, la studentessa ha raggiunto la clinica Mangiagalli, dove i medici hanno accertato gli abusi subiti, poi la denuncia in questura. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con la Sil.k.

scusa, ma chi non piacciono i Rolling Stones? No, cioè Ebbene, diamo inizio alla seconda ora di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Eccoci qui, la Sil.k, insieme a tutti voi, miei cari Guest for Lancini e Guest for Lancine. La scuola è terminata ufficialmente. Ieri è stato l'ultimo giorno di scuola, quindi è terminata, basta, nessuno che va più a prendere figli a scuola, basta, adesso andiamo a prendere da un'altra parte, però vabbè. Almeno cambiamo giro per qualche mese, oppure andiamo in ferie, oppure li portiamo dalla nonna, oppure insomma tanti oppure, ma quello che non è oppure è la musica di Radio Studio Più, quella c'è e c'è sempre, soprattutto alla mezza di ogni ora c'è un bel party time, 20 minuti di musica mixata solo per voi. Martedì 9 giugno sono le ore 13:05.

Difatti Silvia, adesso sono finite le sfilate davanti alla scuola dei genitori, hanno 3 mesi per abbronzarsi, per ritornare a settembre belli abbronzati e ricominciare con le sfilate. Ciao, un salutone William. Ciao.

0: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul.

Ma Silvia, cosa combini? Che cosa combini? Ma non lo so, tutti sti rumori. E stavo facendo delle cose, per cui ho spostato destra e sinistra e aspetta che anch'io faccio così. Va bene, buongiorno, ben arrivati, che sto lancio ospite a pranzo. È il momento di leggere una notizia strana dall'Italia e dal mondo, ma soprattutto nel mondo. Pare che a New York escano delle cose dai tombini, non vi dico che cosa. Vi lascio questo commento senza parole e tra pochissimo vi dirò che cosa escono dai tombini di New York.

Beh, insomma, questo brano, David Guetta verso Sbenny Benassi, tanta roba. E allora, il mistero delle persone che entrano ed escono dai tombini di New York, così non sa cosa fare, un po' come Penguin nell'era di Batman. Persone che entrano ed escono dai tombini, che si cambiano nelle auto vicine e poi svaniscono nel nulla. Dopo diverse segnalazioni e i video che hanno iniziato a circolare sui social, la polizia statunitense ha deciso di indagare per dare una spiegazione a questi comportamenti insoliti. Nelle ultime settimane le segnalazioni sono diventate moltissime, tanto che New York City Police Department ha deciso di inviare l'unità servizi di emergenza nel sistema fognario per accertare l'assenza di attività illecite. Gli esperti hanno trovato nulla di insolito, ma gli investigatori temono che dietro a questi gesti possa esserci un intento criminale. Il primo episodio è avvenuto il 5 maggio nel Queens, intorno alle 2 di notte, nel quartiere di Astoria. Tre persone con torce stivali da pesca, quindi erano consapevoli di quello che facevano, alla coscia sono scesi in un pozzetto. Un testimone ha raccontato alla NBC News. Tre sconosciuti camminavano con strani abiti, hanno aperto il tombino e sono scesi come nei cartoni animati delle Tartarughe Ninja. Ci siamo guardati, ho capito che tramavano qualcosa, sono entrati e hanno chiuso il coperchio come se nulla fosse. Giovedì 28 maggio invece, poco dopo le 23, è arrivata una seconda segnalazione da Brooklyn. Un testimone ha visto 8 persone togliere il coperchio di un tombino e calarsi all'interno. Il gruppo è riemerso circa 3 ore più tardi, verso le 2 del mattino. Si sono cambiati d'abito vicino alle auto e si sono allontanati. L'intera scena è stata ripresa in un video diffuso dalla polizia. Questa stessa notte si è verificato un terzo caso a Williamsburg. 7 persone sono entrate in un altro pozzetto, riemergendo dopo altre 2 ore e mezza. L'ultimo del gruppo ha chiuso il coperchio dietro di sé e poi sono fuggiti in macchina. Alcuni di loro avevano torce frontale, pale e altri attrezzi da scavo. Cosa stavano facendo? È una comunità che si sposta utilizzando le fogne? Dietro queste bravate c'è un intento criminale? Le domande possono essere veramente tantissime, ma serviranno ulteriori indagini per fare chiarezza. Al momento non è chiaro se i 3 episodi siano collegati tra loro. Beh, insomma, direi che un certo nesso ce l'abbiamo tra di loro. Secondo gli investigatori è possibile che queste persone stiano perlustrando le fogne alla ricerca di oggetti preziosi. Ah sì? Come spiegato da un funzionario della polizia alla NBC. Si tratta soltanto di un'ipotesi, ma al di là delle attività illecite, entrare nel sistema fognario senza autorizzazione è un reato. Quindi comunque sia, anche se non sanno bene cosa stanno facendo, non si può entrare nella rete fognaria a New York e forse anche in Italia.

0: spot e party time.
1: Studio più Dance Station.
2: Spot. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Money Religion. È iniziato il secondo party time di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Io devo salutare chi ha mandato, Robertino da Pesaro, che ha mandato questo bel post con buongiorno e buon martedì. Potete farlo anche voi al 338 141 1001 con i vostri messaggi vocali oppure scritti.

0: Buongiorno Sil e buon martedì.
1: Ciao, sì, questa notizia qua la...
2: qui parliamo di notizie ancora. Il nostro secondo party time di Guest for Lunch, ospite a pranzo, e dopo Dracula abbiamo Flash in the Night 2022. Questi sono i T4 Fun.

0: È lui. Stop. Party time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
7: Albi e Jati Ranks, I See You.

0: Save Me the Night per andare di Jennifer Lopez, per andare a terminare questa giornata, queste due ore passate in vostra compagnia, care mie guest forlancine, guest forlancine. Tra l'altro vi consiglio di vedere una commedia romantica che è Office Romantic di Jennifer Lopez, su una piattaforma molto conosciuta che inizia con la N, ecco. Io vi lascio con Miki Garzilli, no, e tanta musica. No, no, no, 5 secondi, yeah. Miki!
1: No, no, no, no. Questa è

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sembra reggere tra Israele e Iran la tregua voluta da Donald Trump, che parla di un accordo alle porte con Teheran, anche se i media americani ironizzano sulle decine di annunci senza esito effettuati nei 100 giorni di crisi nell'area. Intanto Tel Aviv lancia nuovi attacchi sul Libano, dove si contano altre vittime. Facciamo il punto con Alessandro Cisilin.
1: Tra Israele e Iran tacciono nelle ultime ore le armi su richiesta di Donald Trump, che parla di un accordo alle porte con Teheran. È almeno la 37esima volta che il presidente americano annuncia un'intesa imminente, nota peraltro la CNN, e nei raid israeliani di ieri, fa sapere Teheran, sono rimasti uccisi due aviatori delle forze iraniane. E con la pur fragile tregua con l'Iran, Israele rilancia i suoi attacchi nel sud del Libano. I morti nelle ultime ore sarebbero almeno una dozzina, 8 di essi nella città costiera di Tiro, oggetto poco prima di un ordine di evacuazione che includeva anche la zona cristiana e i campi profughi. E mentre gli attacchi sono segnalati ancora in corso, i vertici militari libanesi cercano sponda nel Pakistan, al centro dei negoziati di questi mesi. I capi delle forze armate dei due paesi si sono incontrati a Rawalpindi, puntando a rafforzare la cooperazione sulla sicurezza e auspicando che i negoziati in corso sull'Iran fermino le armi anche in Libano.
0: E questa mattina i ministri Tajani e Crosetto hanno fatto il punto sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali davanti alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato. In Medio Oriente monitoriamo minuto per minuto la situazione. Speriamo in un accordo a breve termine tra le parti, ha sottolineato il capo della Farnesina, che poi ha bollato come inaccettabili e indegne le parole del ministro Ben-Gvir sull'Italia, dopo aver saputo che era indagato dalla procura di Roma per il caso Flotilla. Non possiamo dire che la Russia stia perdendo questa guerra, ma possiamo dire che sta perdendo l'iniziativa giorno dopo giorno. Così il presidente ucraino Zelensky in un'intervista al Guardian. Nella notte droni delle forze di Kiev hanno nuovamente colpito e danneggiato il ponte di Chongar, che collega la penisola di Crimea alla regione di Kherson. Sul fronte opposto, nelle scorse ore, raid russi nella regione di Kharkiv hanno causato almeno 4 morti e una quindicina di feriti. È tornata in Spagna dalla sua famiglia la studentessa di 20 anni che ha denunciato di aver subito una violenza sessuale di gruppo a Milano, dove era impegnata nel progetto Erasmus. Il servizio è di Alessio Galea.
2: E caccia ai presunti autori della violenza sessuale di gruppo denunciata da una studentessa universitaria spagnola di 20 anni a Milano, dove stava svolgendo uno stage all'interno del programma Erasmus. I fatti risalirebbero alla notte tra il 22 e il 23 maggio scorso all'esterno di una discoteca. Gli aggressori in tutto quattro avrebbero abusato della giovane prima fuori dal locale in un angolo isolato nelle immediate vicinanze di via Corelli, periferia est del capoluogo lombardo, e poi all'interno di un'auto. Soccorsa da un'amica sua connazionale, la studentessa ha raggiunto la clinica Mangiagalli, dove i medici hanno accertato gli abusi subiti, poi è stata accompagnata in questura per la denuncia. Oltre alle testimonianze raccolte dalla vittima e dalla sua amica, potrebbero essere determinanti le analisi delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza della discoteca e di quelle poste nelle vie adiacenti, dove il branco è fuggito dopo aver abusato della studentessa.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Michi Garzilli e I Feel Good.
4: Gli applausi almeno, che caspita, che bell'aria ragazzi, mamma mia, siamo qua in spiaggia, voi non lo sapete magari. Però vabbè, siamo già in una location molto bella, perché non siamo proprio qua sul lago di Garda, però copriamo tutta l'Italia e buona parte del pianeta con il nostro segnale, ragazzi, ci allarghiamo sempre di più. Va bene, allo scoccare delle 2 del pomeriggio, ormai lo sanno tutti, inizia I Feel Good, terapia di gruppo, che tanto fa bene, almeno mi auguro. I feel good.

Però potete dire quello che volete, ma tu arrivi in radio con le infradita, in canotte, in pantaloncini corti, ragazzi miei, ma adesso siamo tra di noi, cioè, dove? Stai scherzando, vedi cosa vuol dire? Sulla Dance Station d'Italia, siamo 9 giugno, martedì 9 giugno, benvenuti, belli, tranquilli, vi vedo, arrivano già un sacco di foto. Vi ricordo i punti di contatto, 338-141-1001, il numero di WhatsApp per interagire con noi. Salutiamo il nostro segretariato, il nostro lab al completo. Cazzo, se è alto il volume. Salutiamo il nostro laboratorio di ricerche musicali con il DJ Dami, Lores De Voi in arte Paromix, dipende da che ruolo svolge in quel momento, se cambia il nome, se cambia. Segretariato al completo, l'Alessandra, la Michela, l'Edoardo, il Dan, tutte, squadra al completo oggi, ragazzi miei. Poi martedì, attenzione, stiamo soltanto due ore insieme perché poi alle 16 ci collegheremo con Frankie Gada, che è a Lugana di Sirmione, in una, beh, una struttura molto bella, si chiama La Fenice, ma ne parleremo poi più avanti. Due ore insieme a, cosa importante, il Super Club delle 16.30, il martedì è stato spostato alle 15.30, alle 3.30 sale in console il DJ Dami, alle 3.30 qua inizia il putiferio. Detto questo, è qualche giorno che sul web, ma vabbè, io vado a vedere cose strane, ma mi stanno rompendo un po' le balle perché mi pongono delle domande anche delle persone che non conosco, se io credo alla storia dei rettiliani, la stirpe dei rettiliani, cioè sul pianeta Terra a quanto pare arrivano da altro sistema. Allora mi rivolgo a voi, c'è qualche rettiliano? Perché ragazzi, se può più, apri una pagina, ti viene fuori di tutto, e poi c'è gente convinta. Cioè, ma adesso io mi domando e dico, poi magari sono cose vere, noi ne parliamo, però cerchiamo di essere easy e non voglio offendere nessuno, perché metti caso che c'è veramente qualche rettiliano che ascolta, poi andiamo davanti a dei problemi. Comunque, se realmente esiste qualche rettiliano, la lingua biforcuta, fatevelo sapere. Ma dai, ma perché girano queste cose?

0: You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Love Mac, fatto questo grande successo dei Sailor, come si chiamano? Star Sailor, se non era, ah, ecco, è vero, Star Sailor, mamma mia ragazzi miei, bello, cassa dritta, così ci piace. Questo lo balliamo tutta l'estate, questo lo dico, lo si balla tutta l'estate. Sulla Dance Session d'Italia, attenzione ai rettiliani, mi arrivano un sacco di messaggi che dicono no, esistono veramente. Poi mi danno conferma, forse io sono un rettiliano perché ho la lingua biforcuta. Beh, lingua biforcuta, ragazzi miei, ce ne sono tanti, poi dipende. Bisogna anche andarla a interpretare questa cosa. Cos'è? Sento cose strane. Devo stare attento qua perché nel privé, al piano di sopra, abbiamo sia Paromix che il DJ Dami, dunque voglio dire, intanto colleghiamoci
1: con...
0: Eccolo là, con uno che sa tutto della vita, che sa tutto dell'essere umano, del pianeta Terra, del comportamento delle persone, il nostro sindaco, vocalist ufficiale, il nostro Mirko Dalodi. Mirko, buon pomeriggio.
1: Sì, ciao, buon pomeriggio a te, grazie.
0: Ascolta, mi hai mandato un messaggio, tu hai a che fare con dei rettiliani?
1: Sì, io ho due colleghi che sono due rettiliani, figa, padre e figlio, cazzo, sono rettiliani proprio. Arrivano da un pianeta che è sconosciuto.
0: Ma te ne sei accorto perché hanno la coda, perché hanno la lingua... Così
1: hanno la lingua dalla bagnata per le carico.
0: No, no, aspetta, dai, perché caspita, siamo in una, no, da dove te ne sei accorto?
1: Hanno dai, dai ragionamenti dal poco cervello che hanno.
0: Ah, sei accerchiato da gente giusta, sei caro. No, ma sta storia di questa gente che ci crede nel web, cioè sono convinti che addirittura Buckingham Palace, tra i reali inglesi, nella Casa Bianca ci sono questi rettiliani, no? Fanno vedere dei video dove magari delle persone o delle guardie del corpo, perché anche dei personaggi importanti del mondo della politica, a un certo punto hanno degli atteggiamenti, no? Delle mimiche che dicono vedi che sotto quella pelle umana c'è un rettile. Adesso io mi domando, a Lodi gira buona? Perché se gira buona anche voi di là magari, voglio dire,
1: onesto, io rettiliani, a parte i miei colleghi, non ho visto.
0: Non hai visto? Non hai mai avuto a che fare con una rettiliana? Perché attenzione, perché...
1: No, però se avessi avuto a che fare con una rettiliana sarebbe tanta roba, no? Non ho l'esperienza, sai, mai.
0: Metti caso che ti capita qualcosa di strano, una conoscenza particolare, vedi che ha una lingua biforcuta, un atteggiamento, o la pelle, sai... Cioè, stai attento,
1: nuove esperienze.
0: Tu hai mai visto qualcosa di extraterrestre? Qualcosa dove ti sei domandato e hai detto ma che cos'è quella cosa? E non hai avuto risposta.
1: Un paio di volte, dopo 7-8 gin tonic, che figa, vedevo tutto.
0: Vabbè, diciamo che a Lodi c'è un comportamento normale da parte della gente, dei lodigiani.
1: Si spera.
0: Va bene, ti saluto. No, io, sai, chiamo un po' gli amici per vedere se magari loro hanno avuto a che fare, perché io ne parlo perché sono notizie che girano nel web, poi magari, sai, e veramente sono cose che succedono e noi non ce ne accorgiamo. Va bene, ti ringrazio, buona giornata, ciao, figurati, ti vogliamo bene, buona vita come sempre, ciao ciao. Allora, è arrivato un messaggio, beh, io non ne arrivano tanti di messaggi, però chi è?
2: Ho sempre detto che mia suocera è un alieno, ho sempre detto,
0: può anche darsi, che sai.

0: persone che hanno a che fare con i rettiliani. Ma non ci credo, ragazzi, dai, vedi, questo dice il profeta Montesi, lo disse da anni che ci sono i rettiliani. Vabbè, raga, non lo so, datemi conferma, perché comunque se è veritiera questa cosa è un po' che ci stiamo convivendo, eh. Chi è? Chi è?
1: Anche in Ghana. Ma che stanno ballando.
0: Ma che... Allora, Frankie, dalle 4 sarà in diretta da una location bellissima che si trova a Lugana di Sirmione La Fenice. Dunque non è adesso in studio, siamo due ore insieme, poi alle 4 ci sarà questa esterna bella bella, perché ragazzi la location è veramente molto bella, poi in un contesto veramente molto figo. Chi c'è?
2: Un animale, beato te che tua suocera è un alieno.
0: Ah, rivolto...
2: Pensa che la mia se fosse in India sarebbe sacra.
0: No, dai. No, dai, per piacere, diamoci anche al mato, dai. Poi ognuno, ragazzi, perché le suocere poi vengono identificate così? Va bene, 338-141-1001, questo è il numero di WhatsApp, non so se è vero, comunque il tempo vedrà, no? Il tempo ci farà capire se poi abbiamo a che fare veramente con i rettiliani o con persone che arrivano da altri sistemi solari, sì o no? Poi magari, io non ci credo, all'inizio ci credevo, però poi mi sono posto una domanda, no? Tutti questi avvistamenti, ma scusa, se uno si fa già degli anni luce, ma metti che anche l'unità di tempo è diversa, no? Voglio dire, arrivano qua sulla terra, non so, in una settimana, in un periodo, cioè arrivano qui, si fanno un mazzo della Madonna e poi scappano, non si fanno vedere, cioè non atterrano, non, cioè no, dai, cioè se arriva, ma va, cioè all'inizio ero flippato anch'io, no, vedi oggetti, però dico alla fine, guardiamo un attimino, cerchiamo di essere un po' con la testa bella pulita, cioè a livello di cervello, perché veramente se dovessero arrivare uno atterra e dice, beh, ma avete rotto le balle adesso, hai capito? Vabbè. Va bene, chi c'è? No, messaggi, calma, uno alla volta noi li leggiamo tutti. Intanto arriva il disco del passato.
3: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: Now listen to the OP. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
1: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

0: Signore e signori, un martedì emozionante? Molto bene, salite sulla Gazillion Gather Lines. I comandanti Mickey Gazzilli, Frankie Gather, DJ Dami e Paromix sono pronti per farvi divertire. 338-141-1001 per interagire con noi. Brava. E scaricate anche l'app gratuita di Radio Studio Più, la The Station d'Italia. 14.30-16.30 i nostri party time e alle 15.30 Super Club. Tutti noi di I Feel Good vi auguriamo un buon divertimento.
1: Grazie Giselle, sì, il party. Allora, il Super Club, diciamolo che oggi è alle, l'ho detto, anzi, alle 15.30.

quante volte su questo disco. Apri la mente, apri la mente. Devono essere larghe le vedute. Eh sì. Intanto noi diamo un colpo all'acceleratore. Attenzione perché qui aumentano i BPM.

Oh, devo andare a cercare su YouTube. Ho visto un DJ set di una ragazza che suona techno, una DJ techno, che per tutto il suo set di un'ora e mezza, due, aveva sto fischietto in bocca e continuava, che cazzo! Bello, beh, ogni tanto, beh, però dopo un po', capito?

0: lo rimettiamo a capo. Dai, ragione. Beh, oh, ragazzi, è finito il partitan. Dai, basta. Andiamo per il caffè che è meglio, dai. Chiudi, stop.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton.
6: Questa sera a mezzanotte.
7: Spot. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Purple Disco Machine, Disco Cherry.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Studio Più. Nella giornata di martedì correnti umide atlantiche apporteranno della nuvolosità sui settori alpini e prealpini con rovesci di pioggia più probabili nella seconda parte del giorno. Mentre sul resto dell'Italia il sole sarà l'assoluto protagonista con cieli sereni o al più lievemente velati. Il contesto climatico si manterrà estivo, le temperature massime diffusamente raggiungeranno i 30 gradi, localmente anche oltre. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sulla nuova app di Trevi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Miki Garzilli

0: Conchu, loco, loco, loco, contigo.
1: Anche questo tutta l'estate ce la portiamo dietro, te lo dico io. Te lo dico io tutta l'estate. Va bene, sono appena passati 2 minuti dopo le 3 del pomeriggio. Buon martedì 9 giugno, buon tutto. Ciò che state facendo, lavorando, vacanze, che ne so, far andare il cervello, non farlo andare, ce ne tanti che non lo fanno andare. No. Vanno in automatico ma non lo fanno andare al 100. Ma ci sta, noi apriamo le porte a tutte e a tutti. Vabbè. Va bene, arrivano un sacco di fotografie di gente che raccoglie ciliegie, frutti di bosco. Wow, che bello ragazzi. Cioè vedi, questi sono quelli della categoria non c'ho niente da fare e faccio un giro per il bosco. Prima o poi incontrerò il lupo o Cappuccetto Rosso, capito? Va bene, noi facciamo parte della vostra vita come voi fate parte della nostra vita. Dunque per interagire con noi, ricordiamolo, entriamo nel vostro quotidiano con il 338 141 1001. Qua potete mandarci le foto, dei video leggeri. Mi raccomando, non fate dei documentari, perché ragazzi miei, la possiamo stare 20 minuti. Però voglio dire, teneteci presente nel vostro quotidiano. Questo è importante, perché anche noi lo facciamo. Sì, ma noi quando finiamo il programma vado via e dico: caspita, ma quella da Rozzano, capito? Cioè, ragazzi, ormai la famiglia, poi bisogna allargarla sempre di più. A proposito di allargare, salutiamo sempre con un grande abbraccio e con una buona vita a tutti gli italiani che vivono all'estero, e sono veramente tanti. Ci ascoltano tramite l'app, il web, giusto?

0: You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
2: Ronnie Milani.

0: al venerdì alle 22 solo su Radio Studio Più.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

Matt Marchi. Le salutiamo che negli Stati Uniti, tra parentesi, insieme a un altro DJ caro amico Maurizio, che salutiamo, beh, se la stanno godendo. Sono le 15.13, siamo sulla Dance Station d'Italia, il programma che state ascoltando è I Feel Good. Ho fatto una domanda all'intelligenza artificiale: quanti partiti politici esistono in Italia? Beh, sapete che... Cazzo, non mi ha ancora risposto. Sta ancora elaborando. No, vabbè, ma siamo messi all'accento, veramente. No, perché, sai, ci sono state votazioni, no, destra e sinistra, così mi è nato il dubbio, dico, ma fammi vedere se sono diminuiti, perché avevo perso il conto negli anni passati. Ma realmente, chiedendo all'intelligenza artificiale, te ne dà l'elenco di una decina, no, i classici che conosciamo, no? E poi una sfilza, ma ragazzi miei, ma come siamo messi? No, ma mi fa sorridere il fatto che veramente l'intelligenza artificiale non mi abbia ancora risposto. Ho detto, ma che strano, anche lei è andata in tilt, anche lei è andata in tilt. Che ti devo dire, ma l'Italia è bella anche per questo. Ci sono cose particolari che magari anche in altri stati, dai, in altre nazioni ci sono, però ogni tanto noi andiamo sul ridicolo. Ma apro e chiudo, perché sennò poi a Montecitorio ce la prendono con noi. Allora, novità in giro, c'è qualcosa di particolare. Devo ringraziare Katia, vedi, lei in bicicletta se la sta godendo, quest'altro sta facendo un tour in automobile, cioè arrivano tanti messaggi di gente che non sta lavorando. Per favore, vi chiedo, mandate dei messaggi di gente che sta lavorando, cioè, guarda quanti ne arrivano, c'è una grande percentuale. Chi ha pesca, guarda che roba, che poi c'è la pesca, che andate a fare questo? Ma chi sta a pescare quello? Non lo so. Gente che fa, è in vacanza, è in vacanza.

adesso il reggaeton ha messo gli occhiali da solo. Beh, cioè, con il reggaeton devi mettere gli occhiali da solo. Vabbè, se vedo il rapporto dei messaggi che arrivano di gente che sta lavorando e di gente che invece così se la sta godendo, diciamo che beh, il 30% dei messaggi che ci arrivano al 338-141-1001 è gente che è in vacanza, che è in pensione, voglio dire. E gli altri, beh sì, il 70% lavora, meno male perché mi stavo preoccupando. Adesso, se non erro, io lo vedo già nel monitor, se mi alzano... Allora, vedo già il collegamento, ti vedo in video, ma non entra in studio, dunque chiedo aiuto ai nostri tecnici al piano di sopra, perché vedo Franky che sta parlando, ma non entra in diretta. Detto questo, perché ci colleghiamo con Franky Gada, che è in una location, guarda, sta sventolando la bandiera delle mille miglia, se la sta... Ma quello mica sta lavorando! Quello è lì in vacanza, non vale! Riusciamo a collegare con lui? No, no, io voglio parlare con lui. Eccolo là, va bello abbronzato con la magliettina bianca. Adesso vediamo un attimino. I tecnici mi diranno qualcosa, perché no? Perché guardalo là, impostazione, bandierina della mille miglia, Lugana di Sirmione.

0: Allora, Frankie Gada. Sentiamo un attimino, dovremmo collegarci al più presto, so, o ci sono... Fatemi sapere qualcosa, per piacere. No, perché io voglio parlare con lui. Voglio parlare con lui per vedere come se la sta godendo, che situazione c'è. Ragazzi, è importante questo. Anche perché lì, niente, ci collegheremo più tardi. Dopo Frankie, non ti preoccupare, grazie. Intanto il disco del passato.
1: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: Io lo sento, perché sul disco del passato riusciamo anche a collegarci. Pronto?
1: Funzionerà, sì, pronto.
0: Funziona, certo, funziona. Cosa fai in vacanza lì?
1: Ma non è, io non sono in vacanza, sono seduto a bordo della mia auto storica, come vedi.
0: Ah, vedo.
1: È un'auto che va solamente a vino, la mia auto è particolare perché, sai, siamo ai confini tra il Veneto e la Lombardia.
0: Certo.
1: E quindi io ho un'auto che va solamente a brolettino, diciamo, che questa benzina particolare.
0: E si può sapere che automobile è? Si può sapere?
1: La mia è una Gada Mobile.
0: Ah, Gada Mobile.
1: Del 37.
0: Allora, raccontaci. 37. Raccontaci.
1: Allora, qua siamo nella location del martedì. Solitamente siamo in onda da qui il martedì, presso il bistrò caffetteria La Fenice, che in occasione della Mille Miglia storica, anziché trasmettere dal lato del lago, stiamo trasmettendo dal lato, diciamo, che dà sul parco al lago, il Winery Hotel, insomma, le proprietà appunto legate al mondo Cadei Frati.
0: Okay.
1: Quest'oggi, esatto, e quest'oggi tra pochissimo passerà di qui la Mille Miglia storica. Sono già passate le Ferrari, sai che prima della partenza ufficiale della Mille Miglia c'è anche la sfilata delle Ferrari, quindi diciamo che quei 15-18 milioni di euro sono già passati davanti ai nostri occhi.
0: Bello.
1: Adesso aspettiamo il resto.
0: Te la stai godendo comunque, ti vedo, bellissima poi la location.
1: Sì, no, la location è fantastica. A fianco a me c'è un maestro che sta facendo la birra, adesso te lo inquadro. Esatto, se riesco, te lo inquadro un secondo. Eccolo lì.
0: Ok.
1: Quindi sono anche, cioè, nel senso che se muoio di sete, diciamo che ho la possibilità anche di...
0: No, diciamo che non muori di sete in quel contesto. Complimenti, bravo!
1: No, qua si può morire di qualsiasi cosa che di sete, veramente.
0: Va bene.
1: No, ero contento. Adesso c'è il Super Club, quindi non voglio rubare altro tempo, tanto per due ore siamo in diretta da qui, dalle 16 alle 18, tutti martedì dell'estate, tranne il 23 di questo mese, per cui se volete passare a trovarci noi vi aspettiamo, insomma.
0: Ok, grazie Frankie, goditela anche per noi, poi domani rientri in studio, mi raccomando, cioè non è che per le vacanze.
1: Domani rientro in studio, verrò con la mia macchina qua storica.
0: Va bene, okay. Un abbraccio, grazie, ciao. Allora ricordiamo Frankie Gada in collegamento dopo da Lugana di Sirmione. Adesso vedo già il DJ da... Madonna. Oh, gli ragazzi, gli sei carico oggi. Arriva Super Club.
2: I feel good. I feel good. You tune the radio. Studio Q. Studio Q.
3: Spot.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

Ovviamente qui sei, qui ragazzi è tutta un'altra storia, è tutta un'altra storia. E quando il DJ balla, vuol dire che la musica è quella giusta. Quando un DJ non balla, buttalo giù dalla console. Ricordalo, right now!

0: Milano, Viale Certosa presente, anche lì stanno ballando, ci spostiamo, siamo in quel di Pavia, anche lì stanno ballando.
1: Ladies and gentlemen,
2: welcome to Super Club.
3: I honey bring it close to my lips, yeah. I honey bring it close to my lips. I honey bring it close to my lips.

0: DJ Fashion.
1: Fa un po' caldo.
0: Hai detto no, vado di là.
2: Vado di là.
0: Gira l'aria.
2: Infatti. Era meglio stare di qua a fare un DJ set. Bene. B2B.
0: Beh, ti sei divertito?
2: Molto, oh, mi sono divertito.
0: Ascolta,
2: oggi
0: mi chiedono perché non mettiamo fuori le playlist del Super Club nei vari social, o quello tuo, quello della radio.
2: Perché la bellezza del Super Club è quella di non avere la playlist.
0: Allora, mettiamo la playlist. Se volete, non usate neanche Shazam, perché tanti dischi non li trovate.
2: No,
0: se no poi suonano questi dischi, fanno i fighi, capito?
2: Cioè, noi stiamo qua a farci il culo a cercare i dischi, cioè, e poi li regaliamo agli altri. Oh,

0: Touch!
1: Ladies and gentlemen, radio studio più super club.
2: Spot.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. E noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a...

0: più news.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Il segretario generale dell'ONU Guterres lancia un appello al rispetto della tregua in Iran ma anche in Libano e a Gaza, dicendosi profondamente allarmato dalla nuova escalation. E mentre regge il cessate il fuoco auspicato da Trump, tra Israele e Iran a Tel Aviv rilancia i suoi attacchi sul sud del Libano. I morti nelle ultime ore sarebbero almeno 13, 9 di essi nella città costiera di Tiro, oggetto poco prima di un ordine di evacuazione che includeva anche la zona cristiana e i campi profughi. La società Stretto di Messina si dice sorpresa dalle notizie sull'indagine della Procura di Roma per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio legata al progetto del ponte sullo Stretto. L'AD Pietro Ciucci afferma che la società è totalmente estranea ai fatti e garantisce massima collaborazione con gli inquirenti, ribadendo l'impegno a portare avanti l'opera con trasparenza. Nel fascicolo della Procura risultano indagati l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Francesco Saccomanno. Le accuse comprendono varie ipotesi di corruzione e rivelazione di segreti d'ufficio. È stato arrestato in Egitto Tamer Hamouda, ex marito di Nessie Guerra, la donna italiana condannata anche in appello per adulterio da un tribunale del Cairo e bloccata nel paese arabo con la bimba di 3 anni e mezzo, sottoposta da mesi a minacce e intimidazioni dall'uomo, vive in una casa protetta con la piccola. Hamouda è stato condannato in via definitiva in Italia per reati quali atti persecutori e lesione personale, furto e truffa, mentre in Egitto ha ricevuto diverse denunce penali non solo per minacce e tentata aggressione ma anche per diffamazione e molestie sessuali. Serie A, è sbarcato a Bologna Domenico Tedesco, erede di Vincenzo Italiano sulla panchina dei rossoblù. L'ex tecnico del Fenerbahce e della nazionale belga ha firmato un contratto fino al 2028. Giovedì la presentazione ufficiale al Dallara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Miki Garzilli e I Feel Good.

Until the Last Song, eccoci qua, buon pomeriggio, benvenuti su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Da parte di Frankie Gada sta iniziando una nuova diretta dal Bistrò La Fenice, insieme fino alle ore 18. Giornata particolare oggi, ne abbiamo parlato prima con Michi Garzilli, perché è la giornata appunto del passaggio della Mille Miglia, per cui racconteremo anche questa storia, lo faremo qui in diretta, insomma, con gli amici che sono presenti, ma non solo, perché poi il Bistrò Caffetteria La Fenice, come sempre, ci vede protagonisti per tutta l'estate in diretta appunto il martedì. Come fare per raggiungerci? Molto semplice, siamo raggiungibili seguendo le indicazioni che trovate sui vari motori di ricerca. Cercate Caffetteria La Fenice, Bistrò La Fenice, Lugana di Sirmione, vedete che riuscite a trovarci. Detto questo, noi iniziamo ufficialmente, come sempre il 338 141 1001 è il numero che vi serve per partecipare, come se fossimo in radio, non cambia niente, solo che non c'è Michi Garzilli per le prossime due ore e quindi di conseguenza, insomma, arriveremo alle 18. Buon divertimento con Studio Più, la Dance Station d'Italia.

0: You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Spot. Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: In diretta su Studio Più, la Destra Sud Italia, buon pomeriggio ancora da Frankie Gada, in diretta dalla Fenice Bistrò, siamo a Lugana di Sirmione e siamo in esterna, oggi non fronte lago ma bensì fronte strada, perché sta passando appunto la Mille Miglia Storica. Mille Miglia Storica che quest'anno prevede più di 400 autovetture storiche al via, prodotte tra il 1927 e il 57, e poi una serie di Ferrari moderne anche, che sono circa 120. 128 per la precisione, che partono dal 1958 e arrivano ai giorni nostri. Effettivamente queste sarebbero già passate, però intanto aspettiamo l'effettivo arrivo delle prime autovetture. Buon pomeriggio comunque sia, buon martedì, ricordo che ogni martedì a parte il 23 di questo mese saremo in diretta durante tutta l'estate da questa location, che offre veramente qualsiasi tipo di comfort dal punto di vista di ospitalità, di prodotti, perché qui puoi farci la colazione, puoi farci il pranzo, puoi fare un brunch, uno spuntino, puoi venire alla sera, insomma un cocktail bar, c'è veramente tutto, poi una vista incantevole sul lago di Garda. In ogni caso noi il nostro appuntamento di I Feel Good lo facciamo in maniera semplice e normale, per cui vi dico che oggi 9 giugno ma di 92 anni fa faceva il suo esordio Mister Paperino, per cui non so se voi siete mai stati legati a questi fumetti, diciamo che Paperino compie 92 anni, quindi se l'avete mai avuto, non la paperina, la topolina, sto parlando proprio del fumetto, quindi sappiate che era il 1934 quando usciva, diciamo, la prima versione di Paperino. Abbiamo Christian Marchi? Va bene, perfetto, mi sembra giusto.
1: Energy, motivation, dance, motivation, music, motivation, ladies, motivation, electrify, motivation, sexy, motivation, dream, motivation, passion, motivation, energy.

0: 3:38:141:1001 per far sentire la vostra presenza. Intanto saluto Pier Giorgio che mi informa che oggi la Mille Miglia passa anche da casa sua, proprio si fermano a casa di Pier Giorgio a Soave, dove faranno una tappa per un caffè tutte quanti i 400 partecipanti. Tra l'altro i primi mi comunicano che sono a Sirmione in questo momento, stanno facendo il classico timbro, c'è anche una zona diciamo di punzonatura appunto proprio per questo, per cui tra poco transiterà la prima auto tra le 400 che devono ancora sfilare. Fra gli artisti o comunque sia i campioni, i personaggi insomma presenti, vi informo che quest'anno partecipa Giancarlo Fisichella al volante di una Siata del 54, poi c'è Loris Capirossi che non è su due ruote in questo caso ma su quattro, su una Lancia Aprilia berlina del 1949, e Carlo Cracco che insomma ormai è una presenza abituale della Mille Miglia sulla sua Lancia Aurelia B20, senza dimenticare poi i grandi partecipanti storici della Mille Miglia che sono Andrea Vasco e Fabio Salvinelli, che puntano a quanto pare ad un'altra ennesima vittoria. Sono sicuro che Cracco comunque un colpo di clacson, ce lo fa quando passano qui avanti. Sono sicuro. Va bene, dai, intanto che voi ci comunicate al 338-141-1001 cosa state facendo in questo pomeriggio targato 9 di giugno, con le scuole che sono finite, con i bambini che ormai sono a casa e quindi avete il vostro bel da fare. Noi siamo qua, se volete raggiungerci, caffetteria La Fenice Bistrò insieme ai Feel Good, Frankie Gada, Studio Più, la Dance Station Italia.
1: Radio Studio Più, the best sound from the past.

0: feel good. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

È iniziato il party time, per cui se volete farci sapere dove state ballando in questo momento, per me va bene, 338-141-1001. Intanto Pier Giorgio mi fa sapere che gli servono delle tazzine e io ti comunico, Pier Giorgio, che le prime 30 vetture sono passate davanti alla nostra postazione, per cui pian piano, molto piano arriveranno anche dalle tue parti. Salutiamo chi ci sta ascoltando da le varie zone d'Italia, saluto anche i vari DJ che ci scrivono e anche chi mi dice ho ritirato la tua zanzariera. Molto bene, per ora le zanzare ci stanno lasciando in pace, però se serve ti chiamo. Ciao William, anzi ciao William.

disco che piace tantissimo alle ragazze dei Limoni, che non sono quelle che pensate voi, sono le ragazze dei Limoni, che saluto, Ilaria and Company, che sicuramente saranno l'ascolto di Studio Pirla della Station Italia. Siamo all'interno del appuntamento con il Party Time. Sapete che il martedì abbiamo spostato il Super Club di un'ora in anticipo, quindi praticamente è già stato suonato dal buon DJ Dami insieme a Michi Garzilli. Noi facciamo quello normale. 338 141 1001, fateci sapere dove state ballando in questo momento.

Dua Lipa nel Party Time, si è appena sposata, hai capito? Si è appena sposata e già si è messa a cantare, già canta, sicuramente sì. Va bene, io saluto Michele. Michele ha mandato un messaggio al 338-141-1001 in cui scrive: i profili e le lamiere passo a prenderli alla prossima settimana. Va bene Michele, non c'è problema, di che profili e di che lamiere stai parlando? Perché secondo me hai mandato il messaggio alla radio Story Più, ma dovevi mandarlo a qualche tuo amico o collega, eh? Voi dovete ritirare qualcosa? Dovete ritirare qualcosa in questo martedì 9 giugno?

0: noi siamo qua a divertirci, a lavorare, ma divertendoci. Siamo qua a guardare la Mille Miglia storica, mentre c'è gente che suda, in quel di Reggiolo c'è gente che suda, insomma c'è gente impegnata a lavorare e noi qua ci godiamo la vita. Salutiamo Andrea, che in questo momento sta sgobbando tantissimo, e ti saluto Luca, è qui al mio fianco in questo momento, non lo vedi inquadrato ma lui c'è, però se allunga la mano può entrare nell'inquadratura, vedi? Puoi entrare un secondo. Saluta.
1: Ciao, ciao Tira, ciao Andrea, buon lavoro.
0: Vedi, chissà come mai tutti gli Andrea della Fenice hanno l'R un po' così. Grandi. Vi stimo.

0: Ever and Ever.
1: Nella versione nuova, però, questa è versione 2020. Logicamente la canzone originale è un po' più datata degli Starship, però mi ricorda la colonna sonora di un film. Allora, il passaggio delle Ville Emilia davanti al bistrò Caffetteria La Fenice a Lugana di Sirmione. Siamo circa alla 50ª, 60ª auto. Sono anche passati gli ipotetici vincitori. Potrebbero essere Andrea Vesco e Flavio Salvinelli a bordo della loro Alfa Romeo Zagato Spider del 1929. Tra l'altro di Alfa Romeo in questa edizione ce ne sono parecchie, ben 49, quindi insomma un buon numero. Poi via anche tutte le altre autovetture. Bellissima la cornice anche del pubblico che sta seguendo la Mille Miglia sui bordi delle strade. C'è chi mangia, c'è chi beve, c'è chi si gusta naturalmente questa giornata di sole meravigliosa, anche perché solitamente l'orario di partenza della Mille Miglia non è pomeridiano, però diciamo che in questi ultimi tempi ci sono state delle modifiche. Noi la musica del Party Time l'abbiamo ancora per qualche disco, intanto senti cosa arriva.

0: E siamo arrivati alla fine del party time. Siamo arrivati alla fine di questo party time, quello delle 16.30, ma tra un'ora ne avremo un altro già sul finire. Quindi, insomma, vi aspettiamo al prossimo, che sarà alle ore 17.30. Tra poco ci risentiamo e avremo un'altra ora, naturalmente, di I Feel Good in diretta con Radio Sulbilla della Station Italia, dalla caffetteria La Fenice, Lucana di Sirmione, Italy.
1: Party is here. Party time. Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e gli amici di Radio Studio Più. Nella giornata di martedì correnti umide atlantiche apporteranno della nuvolosità sui settori alpini e prealpini con rovesci di pioggia più probabili nella seconda parte del giorno, mentre sul resto dell'Italia il sole sarà l'assoluto protagonista con cieli sereni o al più lievemente velati. Il contesto climatico si manterrà estivo, le temperature massime diffusamente raggiungeranno i 30 gradi, localmente anche oltre. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sulla nuova app di Trevi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

superate da un minuto le ore 17 sulla Dance Station d'Italia. Buona giornata da Frankie Gada e benvenuti anche quest'oggi, questo martedì, in diretta dal Lago di Garda, precisamente con I Feel Good presso la Fenice, dove mi trovo in questo momento. Bistro, caffetteria, gelateria, gelato artigianale, puoi cenare, puoi pranzare a bordo lago, veramente un posto meraviglioso. Stiamo anche assistendo alla Mille Miglia, è passata adesso una carrellata di Ferrari storiche, quindi insomma auto di tutto rispetto. E niente, stavo dando un'occhiata anche un po' alle curiosità che riguardano questa gara. Enzo Ferrari l'aveva definita la corsa più bella del mondo. Il fondatore della Ferrari, Enzo, pronunciò questa frase che ancora oggi accompagna appunto questa Mille Miglia storica. Nacque comunque per una ripicca nei confronti di Monza. La gara fu ideata nel 1927 da quattro bresciani, dopo che il Gran Premio d'Italia venne trasferito da Brescia a Monza. Pensate che una volta appunto il Gran Premio d'Italia era appunto quello di Brescia, quindi i bresciani hanno detto: voi portate tutto a Monza, allora noi creiamo la Mille Miglia storica, la Mille Miglia che poi si è trasformata storica. Tazio Nuvolari fece un sorpasso fantasma in quella edizione del 1930, insomma grandi auto storiche. In ogni caso ci sarebbe veramente tanto da dire, c'è anche un record che probabilmente non verrà mai battuto. Nel 1955 Stirling Moss completò il percorso a una media di 157 km/h. Oggi sarebbe impossibile farlo anche in autostrada, praticamente visti i lavori che ci sono. Va bene, noi abbiamo tanta musica anche per questa seconda parte dell'appuntamento con Studio Più, la The Station d'Italia, per cui un'ora ancora a trascorrere insieme, in cui ci sarà anche un party time, logicamente, ma essendo martedì parliamo anche di ricordi storici, per cui volete sbloccarci un ricordo, avete qualcosa che volete ricordare piacevolmente, scrivetemi al 338 141 1001 e io vi racconterò di quel ricordo, che sia un telefilm, che sia un oggetto, un gioco, una serie televisiva, insomma vedete voi. 338 141 1001, facciamo le cose classiche del martedì.

Non manca il movimento, non manca la musica. Allora, al 338-141-1001 mi chiedono di parlare di idrolitina. L'idrolitina è una delle invenzioni italiane più curiose legate alle abitudini quotidiane del Novecento. Siamo nel 1901, è stata inventata lì l'idrolitina. Fu inventata da un chimico italiano che si chiama Cesare Scotti. Era un'idea semplice ma anche geniale. Era della polvere effervescente che aggiunta all'acqua produceva acqua gasata e di conseguenza una volta, quando non c'era un grande commercio di bottiglie di acqua minerale frizzante, diciamo che l'acqua frizzante fatta in casa veniva fatta soprattutto con l'idrolitina, e questo era un modo di vivere degli italiani fino agli anni 70, molto utilizzato anche negli anni 80. La confezione conteneva delle bustine con delle sostanze che, sciolte nell'acqua, liberavano dell'anidride carbonica e creavano così l'effervescenza. Ebbe il suo boom tra gli anni 20 e gli anni 60 e molte case italiane appunto non avevano facile accesso, come ho già detto, all'acqua frizzante, e di conseguenza veniva imbottigliata e poi diciamo riutilizzata la bottiglia per crearne dell'altra. L'acqua minerale in bottiglia divenne economica e facilmente reperibile alla fine degli anni 80, quindi fino alla fine degli anni 80, come ho detto, era l'idrolitina, diciamo, utilizzata. Poi Alessandro mi dice: ma il ghiacciolo, chi è che ha inventato il primo ghiacciolo della storia? Anche qua siamo agli inizi del Novecento, correva l'anno 1905, un ragazzo di 11 anni, Frank Epperson, lasciò all'aperto una bevanda zuccherata con uno stecchino durante una notte gelida. La bevanda si congelò e anni dopo Epperson trasformò l'idea in quello insomma concetto commerciale che noi conosciamo come ghiacciolo, brevettato nel 1923. In Italia i ghiaccioli industriali si diffusero soprattutto tra gli anni 30 e gli anni 50 e poi sono spariti dalla grande distribuzione alcuni gusti. I gusti che sono spariti sono, o comunque difficilissimi da trovare, anice, molto popolare nel dopoguerra, orzata, gusto ispirato alla bevanda a base di mandorla, cedro, un classico del sud Italia, oggi assolutamente raro. È sparito il gusto tamarindo, aveva una colorazione marrone, presente in alcune regioni ma molto meno diffuso. La menta pura, sostituito dalla combinazione di menta e limone. Liquirizia, non se ne trova più, un tempo comune nei chioschi e nelle gelaterie. La granatina, che era un ghiacciolo fatto con ghiaccioli un po' più economici tra gli anni 60 e 70, e lo sciroppo di amarena. Oggi si sopravvive più nei gelati, diciamo che il concetto del ghiacciolo che tanto amavamo è abbastanza scomparso. Si trovano ancora però limone, arancia, fragola, cola, amarena, menta tropicale. Ecco, questi sono i gusti rimasti in essere. Io non so quanti di voi sono affezionati ai ghiaccioli, ma sappiate che il gusto anice era veramente tanta roba.

voglio salutare Andrea da Verona che ce l'ha nel cervello la cosa che mi ha scritto, e anzi c'è un misto tra segatura e quella roba lì che mi hai scritto tu nel tuo cervello. Andiamo avanti, parliamo di altre cose. Ciao Andrea, sempre un piacere. Sempre un piacere, se ti metti al centro della strada è meglio. Allora, parliamo con Beppe che mi scrive da Savona. No, lui io dico che è da Savona, invece lui è Beppe DJ Savona. Ti ricordi il film Altrimenti ci arrabbiamo, la mitica Dune Buggy? Certo, come poterla dimenticare? La Dune Buggy, chiamata in Italia semplicemente Buggy, nacque negli anni 60 in California. Era un veicolo leggero, molto utilizzato ed ebbe un boom pazzesco perché si poteva comprare anche un kit che poi potevi realizzare. La popolarità esplode soprattutto negli anni 60-70. Un evento decisivo fu quello quando una Mayer's Manx ottenne un risultato sorprendente nella durissima gara del deserto, e lì insomma era proprio una Dune Buggy che aveva avuto questo onore, e quindi negli Stati Uniti vendettero moltissimi kit per costruire questa macchina. Negli anni 70 la moda arrivò anche in Europa, e in Italia molte buggy erano costruite sulla base del maggiolino della Volkswagen e divennero simbolo delle vacanze al mare, dei campeggi e della cultura in generale. A livello cinematografico, logicamente, Altrimenti ci arrabbiamo è il film icona che ricorda sicuramente questo tipo di autovettura. Ok?

La versione originale di questa canzone di Snow Informer è sicuramente dei primi anni 90. Questa invece è la versione rifatta, diciamo, si chiama Con Calma. Allora, altri mi chiedono curiosità sul Mercedes 190. Ragazzi, il Mercedes 190 ci riporta indietro. La prima produzione risale al 1982, sono usciti i primi 190. La fine della produzione risale al 1993, quindi per 11 anni abbiamo avuto il piacere di vedere in strada questo famoso motore V201 che rappresenta l'ingresso della casa tedesco nel segmento delle berline compatte premium. Diciamo che fino a quell'epoca pochi potevano permettersi un Mercedes, invece poi con l'arrivo del 190 in tanti casi, in vari motori 190E, 190D, 190E 2003, 16 valvole, insomma c'erano diverse versioni. Ne furono venduti 1.880.000 esemplari tra il 1902 e il 1993. Nel 1993 viene sostituita dalla famosa classe C, considerata insomma l'antenata diretta della classe C 190. Vi posso dire che alcune versioni un po' particolari e sicuramente tenute anche molto molto molto molto bene, mettiamoci anche quelle a 24 valvole, potrebbero valere fino a 300.000 euro, per cui se ce l'avete in garage sepolta da qualche parte sarebbe il caso di recuperarla, perché il 190 potrebbe essere ancora molto molto molto interessante. Che fine hanno fatto tutte le 190 che avevamo noi in Italia? Se andate in Egitto o in paesi del Nord Africa o comunque dell'Oriente, è facile incontrare tutte le macchine che erano presenti sul nostro territorio negli anni 80.

0: ultime cose da ricordare, ultimi ricordi da sbloccare prima di passare al disco del passato, qualcuno ci chiede dei telefonini a valigia. Telefonino a valigia, diciamo che la valigia non era proprio una valigia, era un telefonino che necessitava di una grossa batteria, per cui la batteria era insomma la valigia stessa, per cui il telefonino a valigia fu il primo telefono cellulare realmente utilizzabile in auto, in modalità o in mobilità, insomma, anche se per gli standard odierni era assolutamente enorme e pesava secondo me anche più di 5 kg. Comunque in Italia i telefonini a valigia iniziarono a diffondersi nei primi anni 80, soprattutto dopo l'introduzione della rete radiomobile, perché altrimenti dall'85 in poi non avresti mai potuto utilizzarlo. Una valigetta rigida, una cornetta simile a quella dei telefoni fissi di casa, praticamente questo era il kit, batteria molto pesante e un'antenna estraibile, il peso superava i 5 kg come ho detto io, quindi effettivamente ci stava. Il boom ebbe il via proprio nella seconda metà degli anni 80, è una curiosità, era comune vedere il telefonino a valigia nel film e nelle serie TV come simbolo di successo economico. Infatti la gente, secondo me molti lo compravano proprio per far vedere di avere uno status symbol, ma in realtà poi non lo allacciavano perché anche l'allacciamento costava diversi soldi. Molti italiani ricordano ancora il classico suono della cornetta e l'antenna lunga che spuntava dalla valigetta, un oggetto che faceva molto 007 ma che alla fine era poco, diciamo, facile da usare. Veniva anche montato in auto con un kit viva voce e mettevi l'antenna sul tetto. Ne parlo così perché conosco bene l'oggetto, visto che me ne sono comprato uno nel 1987 e non l'ho mai collegato. Era un veicolare SIP col tanto di cornetta, ma volevo fare il figo sulla mia 500 degli anni 60 che avevo il telefonino. Va bene, andiamo nel disco del passato e poi il party time.
1: Best sound from the past.

0: Ragazzi, che disco! 1986, Western Girls, Pet Shop Boys, era anche l'85, ma diciamo che all'epoca non avevamo ancora il digitale, quindi a orecchio qualcuno ha scritto 86. Ci risentiamo tra poco.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
7: Allora la risposta è MG.
8: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

collaborazione Bebe Rexha, Faithless, The New Religion su Radio Surbilla Dance Station Italia. Siamo arrivati all'ultimo party time in diretta dalla Finice Bistro Lugana di Sirmione insieme a Frankie Gada, I Feel Good, tutta l'estate, tutti i martedì dell'estate siamo in diretta da qua dalle ore 16 alle ore 18. Adesso è arrivato il party time, comunque sia. Saluto tutte le persone che stanno scrivendo i loro messaggi al 338 141 1001, e fra i quali Lori, Graziano a Milano, chi mi parla della Fiat Uno Turbo Diesel che dava a tutti quella macchina lì. Ciao Goffrey.

Un salutone al carabiniere Adelfio. A proposito dei carabinieri, sono passate anche una serie di auto storiche legate ai carabinieri, quindi Alfetta, Giulietta, insomma cose interessanti, e anche una Fiat Mirafiori 131 della Guardia di Finanza degli anni 60, bellissima.

essere diverso. Tu mi piaci, sì, tu mi piaci. 338-141-1001, signori, prima di chiudere questa puntata, buon pomeriggio Mr. Gada, anzi Sir Gada, Pontiac Trans American Kit Supercar tutta la vita. Signori, abbiamo concluso il discorso di Ti sblocco un ricordo. Queste cose me le ricordate martedì prossimo, senza problemi. Intanto qui andiamo avanti. Questa traccia a Barcellona è fin troppo bella, a mio avviso. Fin troppo. È stata sottovalutata. Signori, party time!

Energy, qui stanno ancora sfilando le auto della Mille Miglia. Siamo più o meno alle prime 200 autovetture che sono passate. C'è un bellissimo clima divertente anche con amici che si fermano, anzi proprio in questo momento una delle auto della Mille Miglia si è fermata davanti a noi per fare un brindisi, diciamo, non chi guida logicamente ma tutto l'entourage che l'accompagna bene insieme agli amici che sono qui presenti in diretta. L'ultimo disco per quanto riguarda questa puntata di oggi del 9

0: con questa canzone meravigliosa di Lady Gaga noi siamo arrivati in fondo a questa puntata. Io come sempre ringrazio gli amici del Bistrò La Fenice, oggi molto indaffarati appunto per il passaggio anche della Mille Miglia. Vi aspettiamo qua a bere un caffè, comunque sia a fare un aperitivo con degli ottimi vini, inutile che vi spieghi. C'è una bellissima vista lago, ci sono ancora auto che passano legate alla Mille Miglia storica. Noi ci sentiamo domani su Strupiera Destice d'Italia, mercoledì giorno di Dreamland, starò a Desenzano del Garda. Lascio la linea a Eleonora Salvi, buona serata a tutti.
1: The party is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte.
2: Spot. La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: music. The dance station.
1: Radio Studio Pew.
2: Studio Pew. News.
3: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano ancora il tennis. Si è conclusa oggi la seconda giornata di accertamenti medici per Jannik Sinner. Il numero uno al mondo ha svolto esami accurati a livello cardiaco e metabolico al San Raffaele di Milano per approfondire le cause del malore subito a Roland Garros. L'altoatesino non tornerà in campo prima di Wimbledon, in programma dal 29 giugno al 12 luglio. Voltiamo pagina, calcio. Manca sempre meno all'inizio dei mondiali americani. Giovedì alle 21 italiane, Messico-Sudafrica inaugurerà la rassegna iridata priva ancora una volta degli azzurri. Tra le big, l'Inghilterra, che non trionfa da più di 60 anni. Per noi, Gianni De Gaetano.
4: Non c'è mondiale senza azzurro. Invece sì, purtroppo, è da 3 edizioni. Difficile, anzi impossibile, per il momento dimenticare ancor di più oggi, a 48 ore dalla gara inaugurale Messico-Sudafrica, che si disputerà nello storico Azteca Stadio nel 1970 d'Italia-Germania 4-3, la partita del secolo che si legge tutta ad un fiato. Una rassegna ridata, quella 2026, che si snoderà anche in Canada e USA, paese che il 19 luglio leggerà nel New Jersey il nazionale campione. Della lunga corsa verso l'iride si scrive tra le big l'Inghilterra, che la coppa più bella non se la sbaciucchia dal 1960, un po' troppo per chi si fregia di aver inventato il calcio. La banda Tuchel, che ha ritrovato anche i giocatori di Arsenal e Crystal Palace, reduci delle finali europee, domani alle 22 italiane sosterrà ad Orlando in Florida un test contro il Costa Rica utile, insieme al collaudo di giovedì a porte chiuse contro il Miami United, per le ultime indicazioni in vista del debutto del 17 giugno contro la Croazia. E sabato prossimo i Leoni si chiuderanno nel ritiro blindato di Kansas City.
3: Intanto la nazionale femminile sfida la Svezia nelle qualificazioni mondiali. Per evitare i playoff, le azzurre dovranno vincere e sperare nel successo della Serbia contro la Danimarca. Calcio d'inizio a Göteborg, ore 19. In ambito Serie A è sbarcato a Bologna Domenico Tedesco, erede di Vincenzo Italiano sulla panchina rosso-blu. L'ex tecnico del Fenerbahce e della nazionale belga ha firmato un contratto fino al 2028. Giovedì la presentazione al Dallara. In chiusura il volley, domani l'esordio della nazionale maschile nella Nations League. Gli azzurri campioni del mondo di Fefe De Giorgi affronteranno la Francia guidata da Andrea Gianni, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi. La nazionale femminile tornerà in campo il 17 giugno contro la Repubblica Ceca. È tutto dallo sport.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...
5: Ah, non lo so.
2: Si salvi chi può con Eleonora Salvi.

0: ci siamo! Io non so voi, ma questo jingle mi dà sempre una bellissima carica. Buonasera, ben ritrovati, siete in compagnia con Eleonora Salvi e...
1: Carmelo!
0: Buonasera Carmelo, buonasera, tutto bene? Stai bene? Bene, bene, ormai lo sappiamo, lo sappiamo. Siamo a martedì 9 giugno, sono le 18.01, ringraziamo di cuore il nostro collega e amico Frankie Gada per averci lasciato la linea dalla caffetteria pasticceria Barbistro La Fenice e adesso iniziamo qui dagli studi di Desenzano del Garda.
2: Si salvi chi può.

0: Oh, questa sera sai chi ci pensa? Il nostro buon Sandy direttamente da Pescara. Ci farà innamorare, ormai lo sapete, no? L'appuntamento fisso dal martedì sera alle ore 18:30.
1: Perché questo è DJ Sandy.
0: Ma non sono finite qui le sorprese, perché alle ore 19:30, per concludere in bellezza il programma, beh, il nostro boss, che a quanto pare...
2: Che vibra tutto, mi sono scesi i pantaloni dalle
0: vibrazioni. E la Madonna. Vabbè, comunque, bando alle ciance, come sempre all'inizio dell'ora dobbiamo ringraziare e salutare chi lavora dietro le quinte, tutto il segretariato, la nostra Alessandra, Dani, Edo, il nostro Dami, il nostro tecnico, insomma è un grande, grande gruppo, una grande famiglia. E ovviamente, come sempre, ricordiamo i nostri numeri WhatsApp 338 141 1001, per poter interagire con noi, messaggi vocali, scritti, fax, video, lettere, foto, insomma tutto quello che volete. Per vederci in video basterà scaricare la nostra app gratuita, oppure seguiteci tramite i nostri canali TV in Lombardia al numero 117, nelle Marche 79, in Emilia Romagna 77, per il resto d'Italia 833, tasto blu, per vedere appunto Studio Più. Insomma, siamo come il prezzemolo, no? Siamo un po' ovunque. Tra l'altro adesso abbiamo aggiornato la pagina ufficiale di Radio Studio Più, seguiteci anche, insomma, tramite il nostro sito studiopiu.net.

Ah, siamo belli carichi, siamo a martedì 9 giugno. Beh, segnatevi la data, parliamo di questo venerdì sera. Non potete perdervi l'appuntamento a Pozzolo sul Mincio in provincia di Mantova. Ci sarà Mincio in Festa, la seconda edizione. Saremo io, il nostro buon Max Pedersini, ad animare la serata. E se volete divertirvi, beh, non puoi mancare.

Call It qui sulle frequenze di Radio Studio Più, e navigando appunto su internet si trovano davvero delle cose molto interessanti. Ad esempio una frase che ha detto appunto Jim Carrey, no? Penso che tutti dovrebbero diventare ricchi e famosi e fare tutto ciò che hanno sempre sognato, in modo da capire che non è quella la risposta. E una celebre riflessione appunto di Jim Carrey scuote le convinzioni comuni del successo, no? Evidenziando come il raggiungimento della notorietà e della ricchezza economica non garantisca affatto la felicità o comunque una reale realizzazione personale. E pensate che la tesi trova riscontro in diversi studi psicologici, i quali confermano che i beni materiali offrono un appagamento solo in realtà temporaneo, suggerendo che il vero benessere derivi da un equilibrio interiore piuttosto che dal costante riconoscimento sociale. Parlando appunto di questa frase davvero bellissima, questo pensiero di Jim Carrey, ce l'abbiamo proprio davanti agli occhi, un messaggio, e fa capire che la vera felicità è proprio questa, perché il nostro carissimo ascoltatore, grande amico Gallinaro, è diventato nonno. E ovviamente, che dire, da parte di tutto lo staff noi ti facciamo tantissimi auguri e congratulazioni. Benvenuto o benvenuta, vogliamo sapere il nome, eh? Vedi, questa è la reale felicità. Bring the action. When he

0: David Guetta, Teddy Swims e Tones Dai con Gone Gone Gone su Radio Studio Più. Arrivano tanti tanti messaggi al 338 141 1001. Come sempre salutiamo il nostro Edoardo da Firenze, abbiamo, vedi, Stefano da Imola, che ringraziamo, il nostro Luca da Carpi, Giuseppe da Casalbordino, il nostro Domenico che ci tiene al corrente, che verrà a trovarci appunto a Mincio in Festa, la festa che si terrà questo sabato. E
1: sì, è vero, Leonora, la chiesa di Calinaro, nonni, super nonni di bambino bellissimo di nome Elia.
0: E vai,
1: allora, sulle mani tutti, e anche lui verrà a ballare con noi con Studio Più.
0: Oh, meno male.

0: Wait So Long, aspettando il super party time del nostro DJ Sandy. Ci collegheremo da Pescara. Arrivano tanti messaggi al 338-141-1001. Vada, non cincischi. Vada.
1: Uè, Leonora! Uè, ciao! Da Linate,
0: sì, ciao!
1: Come state? Bene,
0: sto fatturando.
1: Sai che martedì è finita anche il culo, dai!
0: Sì.
1: Oi, pensavo che eri lì a fare la mille miglia sopra qualche perarino.
0: Rimango umile.
1: Te la comprerai un giorno il perarino, il modellino Burago. Va bene, ciao Leonora.
0: Ciao.
1: Un saluto.
0: Sì.
1: Dani, Linate e...
0: Sì. Vabbè, ti pareva. Dani, io rimango umile.

0: Facciamo una brevissima pausa, poi inizieremo finalmente il party time, quello del martedì sera.
1: Si salvi chi può.
2: Amici di Radio Studio Più, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Mentre nelle regioni centro-meridionali il tempo resta bello nelle prossime ore e anche nei prossimi giorni, il nord deve fare i conti con un po' di variabilità. In particolare la giornata di domani, mercoledì, vedrà arrivare anche qualche temporale sulla fascia alpina prealpina, ma anche sulla pianura padana a nord del Po. Nel resto del paese invece, ripeto, tempo buono, con al centro-sud anche temperature alte, perché nelle zone interne riusciamo anche a superare i 30 gradi e per domani prevediamo anche un leggero rialzo. Però vi preannuncio che da giovedì un po' in tutta Italia arriverà aria un po' più fresca. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Signore e signore, iniziamo così il primo party time di questa sera in compagnia con il nostro DJ Sandy.

0: basta una voce per cambiare il colore di un istante e un ritmo per trasformarlo in un ricordo. Benvenuti in Si Salvi Chi Può su Radio Studio Più con Eleonora Salvi e il Party Time che prende vita con il DJ Sandy. 338 141 1001. Dai che!
1: Ringraziamo di cuore il nostro numero uno, il nostro Christian, il vocalist. Dai, che ve lo dico a fa? Con la carica giusta iniziamo così, dai!

E parlando di mare, beh, abbiamo la nostra Donatella da Fermo, dalle Marche. Come sempre siete da sballo. Abbiamo la TV in spiaggia su canale 79. Il volume a palla si festeggia, insomma. Tutti per ballare, siamo in 25, troppo forte. Eli, un bacio da tutti noi. Ciao ragazzi, buon relax. Beh, devo dire, la canzone è perfetta per un buon aperitivo in spiaggia. Salutiamo tutti gli

Abbiamo Erika e Vanessa da Catania. Ciao ragazze, benvenute nel Party Time. Vedi, poi c'è qualcuno che non si trova in spiaggia ma si trova nella bellissima Sardegna e in questo momento sta saltando mentre pulisce casa. Il nostro Daniele, ciao Dani. Beh, buone pulizie. Poi abbiamo chi sta facendo un buon aperitivo, i nostri amici, vedi, da Napoli. Ciao ragazzi, un grandissimo abbraccio. Abbiamo il nostro Giorgio e Federico in piscina col vostro sound.

Alberto, sempre più innamorato. Insomma, devi dirci il tuo segreto, eh? Ringraziamo Domenico che dice che è bello il video che abbiamo fatto io e Max. Di quale video sta parlando? Beh, è sul mio profilo social, insomma, profilo Instagram, Salvi Eleonora, tutto attaccato con due A finali. Beh, sulle stories vedrete il video di cui parla Domenico. Ma l'ho già detto che c'è in...

0: Via, che bello. Un po' come sta facendo Valentina da Jesolo. Bene, brava Vale, ciao, un grandissimo abbraccio. E poi abbiamo il nostro Eric.
1: Buonasera Eleonora, buonasera Sandy, il grande DJ mixa per noi Party Time dal martedì. Eric.
0: Salutiamo il pescatore Adelfo, ciao, un grande abbraccio. Buonasera Eleonora, come suona DJ Sandy? Già. Beh, stasera si fa sul serio, non ce n'è per nessuno. Ah, lui lo sa, siamo belli carichi questa sera, Il nostro Franco da Milano lo sa, perché ci scrive la follia prima di tutto. Dai che lo sai. Salutiamo Mary e Chloe, ciao ragazzi. E ovviamente anche il nostro amico Poldo,

0: freddo. E beh, non tutti però si trovano al mare, come ad esempio il nostro Ricky, che ci fa, ci manda insomma un saluto dai freschi Monti Lessini. Abbiamo il nostro Davide, Davide Fox. Buonasera Davide, ciao.
1: Ciao carissima, un abbraccissimo dal vagabondo Jesino. Ciao. Gigio, ciao e buona serata.
0: Ciao amico,

Salutiamo e ringraziamo Silvia da Monza. Ciao, dopo una settimana a Lampedusa. Tra parentesi, Silvia, wow, che meraviglia. È bello risentirti, Silvia da Monza. Grazie, Silvia. Sarai bella abbronzata, immagino, eh. Poi sicuramente a Lampedusa in questo periodo, immagino, vado un po' a fantasia, secondo me non c'è pienone, no?

E quando dico che nel party time può succedere di tutto, beh, arrivano anche dei messaggi molto sorprendenti e belli, no? Come questo messaggio: ciao Eleonora, ci vediamo fra poco lì in radio, il nostro Ricky Valza. Uè Ricky, ti aspettiamo! Che meraviglia, che meraviglia! Salutiamo anche il nostro veterano, sempre con Radio Studio Più.

Salutiamo, vedi, il più parolo della bassa, Gio da Suzzara, che a sua volta vorrebbe salutare suo figlio Edoardo, che è all'ascolto, no? È con lui, insomma, sul trattore. 3 anni, ragazzi. Ciao! Vedi che bravi questi piccoli ometti.

la nostra Mary, che ringraziamo di cuore, e il nostro Alex da Reggio Emilia, che Alex, io non l'ho capito il tuo messaggio. Weila, che bomba arriva!

0: Candy, ogni martedì l'appuntamento fisso che ci fa come sempre innamorare. Un saluto a tutto lo staff di Radio Studio Più, ciao Fabri da Castelnuovo, grazie Fabri. Salutiamo anche il carabiniere all'ascolto, Adelfo. Attenzione, è arrivato il momento di mettere in onda questo bel messaggio vocale, vada.
1: Ma Elio?
0: Sì.
1: Elio,
0: dicami.
1: Dove va a pigliare sti pezzi qua?
0: Ti piace?
1: Del Pandora, del DJ, che è una cosa spettacolare.
0: Lo so.
1: Tutto si completa con la voce tua sottofondo che ti porta, che trasporta nel viaggio le emozioni, le sensazioni.
0: Poi... Vai, pompa, pompa!
1: Ciao, Eleonora! La numero 2 della radio!
0: Ma come numero 2? Ma come? Ho detto, è troppo dolce, cosa c'è di strano? Mi pareva strano, eh?

Facciamo un grande saluto a Diego, 3 anni e mezzo, e Giulia, 4 anni e mezzo. La mamma, insomma, li ama davvero all'infinito. Alina da

0: chi è?
1: E Ronny Milano! Occhio che te sta arrivando in radio, mettete da parte i piccioli!
0: Ah, vedi che lo sapeva, infatti, eccolo qui, buonasera!
2: Allora, attenzione, mi tolgo gli occhiali, guardate, questa è una persona che non dorme da 2 giorni.
0: Ma che hai fatto? Che rave party,
2: non lo so,
0: no?
2: Sono
0: che combinato?
2: Ho letto ieri sera l'una e non ho dormito e continuo a non dormire da ieri mattina alle 6.
0: E non si molla mai, ma lui non è venuto da solo, Venite, venite! Guarda che combricola, combricola. Ehi, tre dell'Ave Maria, buonasera. Oh, anche voi siete reduci da. Pure lui.
3: Noi abbiamo dormito.
0: Tutti insieme.
2: No, loro sono
3: per intenerire.
0: Ah, ecco, per intenerire.
2: State partendo? Dove andate?
4: Stiamo arrivando.
0: Ah, ecco. Senti, noi facciamo una brevissima pausa. Ringraziamo di cuore il nostro DJ Sandy, che come sempre ci fa innamorare. Poi inizieremo la seconda ora. Rimanete con noi.
5: At 30 minutes of every hour,
6: the party is here.
7: Party time.
6: Party time.
7: On Studio Pew.
8: Your dance station.
9: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi? Ronny Milano.

0: incredibile. Dal lunedì al venerdì alle 22 solo su Radio Studio Più.
1: Spot. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Buonasera da Nicola Compagnone. La società Stretto di Messina si dice sorpresa dalle notizie sull'indagine della Procura di Roma per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio legata al progetto del ponte sullo Stretto. La D. Pietro Ciucci afferma che la società è totalmente estranea ai fatti e garantisce massima collaborazione con gli inquirenti. Nel fascicolo indagati anche l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Francesco Saccomanno. Le accuse comprendono varie ipotesi di corruzione e rivelazione di segreti d'ufficio.
1: L'economia.
0: Le voci di un possibile accordo imminente in Medio Oriente rinfrancano i mercati in tutti i continenti. Piazza Affari guida i guadagni in Europa, sostenuta dalle banche e in particolare le protagoniste delle ultime operazioni di consolidamento e acquisizione. Milano chiude poco sopra la parità, in discesa lo spread coi titoli tedeschi intorno a quota 75. In calo anche le quotazioni internazionali di petrolio sotto i 90 dollari al barile. Dicevamo del risico bancario, è un'operazione mercato, vince chi paga di più, ha detto la D di Intesa San Paolo Carlo Messina in conferenza stampa rispondendo a una domanda sul possibile cavaliere bianco che potrebbe entrare in campo a difesa di MPS. Sulla banca senese Intesa ha formalizzato un'offerta pubblica di acquisto e scambio da oltre 30 miliardi di euro. 24 ore dopo un altro tentativo di controllo di MPS, quello avanzato nel fine settimana da BPM. Il contratto dei ministeriali, raggiunto l'accordo tra l'ARAN, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e i sindacati, prevede a decorrere dal 1 gennaio 2027 aumenti per 162 euro lordi per 13 mensilità che possono salire fino a 221 euro per le elevate professionalità. Coinvolge circa 200.000 dipendenti di dicasteri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. Solo l'USB non ha sottoscritto l'intesa. Le sanzioni hanno isolato l'economia russa, afferma la presidente della Commissione europea von der Leyen annunciando nel 21esimo pacchetto. Tra le misure un tetto al prezzo di acquisto sul petrolio, lo stop alle importazioni di alcuni metalli o componenti per auto e alle esportazioni di dispositivi utilizzabili per droni. Nel mirino anche fino a 90 banche, scrive la Reuters. L'Italia regina delle zone a traffico limitato, su circa 500 istituiti in Europa ben 446 lo sono in Italia, quasi il 90%, lo sottolinea l'Osservatorio Mobilità della Lewis Business School, che riconosce benefici a iniziare dalla riduzione dell'inquinamento atmosferico, ma anche criticità dall'aumento dell'inquinamento fuori dalle ZTL alle diseguaglianze tra cittadini a danno di chi ha auto più vecchie, evidenziate inoltre la mancanza di criteri comuni tra i vari municipi e una segnalettica poco coerente. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Si Salvi Chi Può con Eleonora Salvi.

0: E rieccoci qua, 19.04, martedì 9 giugno, siamo in compagnia con... Dai, presentati.
1: Ciao, sono Ronnie Milani.
0: È lui, l'unico inimitabile, Ronnie Milani.
1: Il basta
0: gruppo.
1: Basta poco per imitarmi. Cioè, si mette lì davanti, fa... Ok, tutto...
0: Basta, fatto. Ci vuole poco, basta, niente, poco. Vabbè, dai. Amano la semplicità. Allora, siamo qui in ottima compagnia con i ragazzi di Club Connection. Lo possiamo dire.
1: Stasera siamo qui in sede. Quindi cambia tutto. Attenzione, perché abbiamo pensato una cosa diversa.
0: Ah, sì?
1: Cioè, visto che c'è tanto spazio, qui si può anche ballare. Quindi...
0: Eh sì, ci sono le ballerine.
1: Abbiamo pensato alle ballerine, poi abbiamo valutato il nostro budget e sicuramente o Ricky Valza o Figa si presteranno a dare spettacolo.
0: Beh, dai, si accontentano. Vabbè, non perdetevi l'appuntamento di Club Connection alle ore 22. Vabbè, l'appuntamento fisso, però questa sera è in una sede diversa.
1: Stasera è dalla casa, dalla casa madre.
0: È vero. Assolutamente sì. Vabbè, noi invece non ci perdiamo in chiacchiere, vi ricordo che ci sarà il secondo party time del programma Si Salvi Chi Può con il nostro Christian Bosboselli. Si Salvi Chi Può.

0: uno dei DJ più forti in Italia, beh, è ovviamente lui, Gabry Ponte con Born to Love Ya, qui sulle frequenze di Radio Studio Più. E arrivano davvero tanti, tanti messaggi al 338-141-1001, messaggi vocali, scritti, foto, video, insomma noi lo ricordiamo sempre, tra cui questo messaggio davvero dolcissimo.
1: Ciao Eli, io mi chiamo Giulia.
0: Ciao,
1: ho
0: Giulia.
1: Anni.
0: Sì.
1: E io voglio bene la mia mamma che mi ha mandato una dedica, sì, quindi la mando anch'io. E gli voglio dire che li voglio bene e voglio che disegni con me così un angelo la mia mamma. È la più bella.
0: Mamma mia, che bellissime parole. Giulia, 4 anni, che meraviglia.
2: Buonere.
0: Bellissimo.
2: Saluto.
0: Ciao.
2: Dariatelli.
0: Ciao.
2: Ciao. Sembra tutto volume. Saluto Pino,
0: male.
2: Dari.
0: Ciao Pino, grande abbraccio. Sentiamo.
3: Eleonora.
0: Dimmi.
3: Ullala, ullala, ullala.
0: Ok. Ciao, grande abbraccio anche a te.
4: Ciao,
0: che abbiamo. Sì, ciao.
4: Buon lavoro. Ciao.
0: Grazie.
4: Vincenzo da Napoli.
0: Ciao, ciao nostro Vincenzo da Napoli, bellissima città, sentiamo.
5: Grazie per la bella musica, Nani da Pesaro.
0: Ciao Nani.
5: Ho finito di lavorare adesso, stressata un bel po'.
0: Ciao Nani da Pesaro, dai che adesso ti puoi riposare finalmente. E poi arrivano dei messaggi che ti sciolgono il cuore, no? E sono bellissimi, vedi, c'è Leonora, è incredibile come insomma il programma insieme alla musica di Studio Più dopo 12 ore di lavoro pesante riesca a rendere leggera l'intera serata. Ce lo scrive il nostro amico da FS, il nostro Matte, io ti ringrazio di cuore. Guarda che io poi mi gonfio e volo via.

0: Fabulous. Certo che devo dire che è un martedì molto particolare, perché c'è stato il party time del nostro DJ Sandy, che salutiamo nuovamente. Tra poco ci sarà quello del nostro Christian Boselli per gli amici stretti, il boss. E poi, insomma, qui insomma, dagli studi di Senzano del Garda, negli studi, insomma, originali, no? Quelli originali e madre, no? Come si suol dire, ci sono i ragazzi di Club Connection. E qui al 338-141-1001 arrivano tanti saluti, no, per i nostri ragazzi, che ricordiamo che alle 22, insomma, saranno in diretta, tra cui un grande saluto dal nostro DJ Sandy. Vedi, salutami Ronnie e tutti i ragazzi, Ele, buona serata a tutti voi, firmato Sandy. E come no, è certo che te li saluto. E poi arrivano tanti altri messaggi vocali. Mi raccomando, quando inviate messaggi vocali, abbassate la radio, così almeno riusciamo a sentire bene il messaggio. Vabbè, in ogni caso, vada.
1: Ciao ragazzi, vi sto ascoltando questo super party time. Volevo fare una dedica speciale alla mia amica che sabato si sposa, e per gestire al meglio questo festeggiamento volevamo ascoltare Sarà per sempre sì, anche perché abbiamo fatto l'addio al nubilato a Napoli, quindi se la mettete è sua. Grazie.
0: Non hai detto niente, insomma. Per eccellenza la canzone d'amore, la canzone del matrimonio. Beh, facciamo tanti auguri alla tua cara amica, eh.

Fame qui sulle frequenze di Radio Studio Più. Andiamo avanti con la musica, ma prima salutiamo insomma chi si trova bloccata in un semaforo al senso unico alternato da due ore. Ci vuole un po' di musica. Non ti preoccupare, ci pensiamo noi.

0: E sono già passati 31 anni con Baby Baby. Che magia, vera magia. Salutiamo la piccola Greta e noi facciamo una breve pausa. Rimanete con noi.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

iniziamo così il secondo Party Time. Direttamente da Milano il nostro Christian Boselli. E per gli amici stretti il boss.

Iniziamo così con molta leggerezza. Cosa fanno gli italiani a quest'ora, alle 19.36? Che fate? State rientrando dal lavoro? State facendo l'aperitivo? Magari c'è qualcuno che si trova in spiaggia a quest'ora? Beh, perché no?

0: Al 3:3 841 1001 i vostri messaggi, messaggi vocali, scritti, foto, video, insomma quello che preferite. Passate qui per un bel saluto.
1: Io sono alla guida del camion.
0: Ciao, buon lavoro.

Siamo solo a martedì. Ma dai, di la verità, è come se fosse venerdì sera. Beh, soprattutto per le nostre amiche che sono all'ascolto da Ibiza, loro sono Anna, Verdiana, Giulia, Alice, ma lo ricordiamo che anche, insomma, le frequenze di Radio Studio Più si sentono anche a Formentera e di Ibiza.

conoscevo in un modo un po' diverso, o meglio, me la ricordavo in modo un po' diverso. Maria Laura da Brescia, ce l'abbiamo, ciao! Vedi, parli di mare!

0: città come ad esempio Bergamo, vero? Vai.
1: Arriva quello che deve arrivare. Boselli, eccolo qua. Ciao a tutti, Daniele Bergamo, ciao Leonora, ciao.
0: Ciao, grande abbraccio. Abbiamo Corrado da Chieti. Un po' di relax prima della cena. Che compagnia top. Mica male. Salutiamo il nostro Goomba Nino.

ascolto, beh, oggi vi faccio un saluto. Buona serata, Angela. Ciao Angela. Poi Boss Boselli spacca. E poi scrive Ronnie più tardi. Ebbene sì, l'abbiamo detto prima, è alle 22 sarà qui dagli studi di Senzano del Garda insieme a tutta la combricola, con tutto il gruppo.

Vedi, questo è il potere un po' della radio, perché non solo ci ascoltano dall'Italia ma anche all'estero, no? Come Giacomo dall'Amsterdam. Vedi, vi sto ascoltando mentre pedalo verso casa dopo lavoro.

19:50, andiamo con gli ultimissimi suoni prima di lasciarvi in ottimissima compagnia con Alex Castellini. Beh, ci scrivono tanti messaggi al 338-141-1001. Il nostro amico da Varese, cioè Leonora, grande, il nostro boss Boselli, sempre migliori, buona serata. Grazie Joe, anche a te.

0: Motivation con Christian Marchi. Beh, come concludere in bellezza, voglio dire, un grande amico di Radio Studio Più, lo salutiamo tanto. Allora, si conclude così il party time. Ringraziamo di cuore Christian Boss Boselli, gli facciamo tanti tanti applausi. Senti la folla. Per conto mio, Eleonora Salvi, ci risentiamo domani, sempre qui sulle frequenze di Radio Studio Più, dalle ore 18 fino alle ore 20. E ora vi lascio in ottima compagnia. Fa di bravi, ciao!
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Più.
4: Your dance station.
5: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
6: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte.
7: Spot.
8: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Amici di Radio Studio Più, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Mentre nelle regioni centro-meridionali il tempo resta bello nelle prossime ore, anche nei prossimi giorni, il nord deve fare i conti con un po' di variabilità. In particolare la giornata di domani, mercoledì, vedrà arrivare anche qualche temporale sulla fascia alpina prealpina, ma anche sulla pianura padana a nord del Po. Nel resto del paese invece, ripeto, tempo buono, con al centro-sud anche temperature alte, perché nelle zone interne riusciamo anche a superare i 30 gradi e per domani prevediamo anche un leggero rialzo. Però vi preannuncio che da giovedì un po' in tutta Italia arriverà aria un po' più fresca. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con... DTM, Dance Time Machine 92.000, con Alex Castellini e Graziano Fanelli.
2: Alex Castellini chiama base, passo. Graziano Fanelli rispondi, passo.

0: messaggio vocale, richiedete il vostro Mano Dance 92.000 oppure 338 141 1001. Ma attenzione, perché il primo party time sarà fatto con le vostre playlist, quindi concentreremo tutte le richieste nell'ultimo party time, quindi immagino stasera che ci sarà un po' di lotta, perché gli spazi sono veramente pochi. Solo i primi che arriveranno potranno sentire la loro richiesta dalle 21.30 alle 22. Noi proseguiamo con la prima playlist di questa sera, quella di Davide Di Concesio, c'è molto sugo, Activate. Quindi accensione.
1: DTM. Benvenuti a bordo. Sistema pronto per la partenza. Accensione.

Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

È un po' così, un po' così. È Mojo, Chillin, su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli. State ascoltando il programma dedicato alla musica dance 90-2000, tutte le sere dalle 20 alle 22. Siamo qua per farvi ballare con la migliore musica dance di sempre. Ricordatevi che stasera la puntata è semi-speciale, nel senso continuate pure a fare le

0: Quindi avremo solo mezz'ora per accontentarvi e quindi e i primi che arrivano verranno accontentati gli altri ciccia, però domani tornerà tutto ad essere normale. E vi avviso anche che siamo quasi arrivati allo riempimento del secondo party time. Nel frattempo arriva Joey Negro, Make a Move on Me. Grazie a Davide Di Concesio, questa è la sua playlist My Alex, lanciala tu così Davide è contento. Dai, su My Alex, fai qualcosa, parla!
1: E allora vai che ci siamo!

0: come on.
1: Si ferma? No.
0: Sono i numeri uno.
1: Freemason watching, grazie a Davide di Concesio, lo so.
0: Sono i numeri uno.
1: Davide, tra l'altro, è il fans numero uno di MyAlex, ha ricevuto anche una medaglia come fans numero uno di MyAlex e una tessera fedeltà di MyAlex, che ha i punti praticamente quando...
0: E allora, vai che ci siamo, sulle mani tutti!
1: Ai punti, quando MyAlex cade e si fa male, gli mettono i punti e vanno sui punti sulla tessera di Davide. Piccolo break, poi andiamo da Paolo di Alfonsine. Nel frattempo stop alle richieste tramite il nostro numero e tramite il nostro sito, perché abbiamo riempito il secondo party time. Lo sapevo che si riempiva subito. E partiremo poi con Systematic, I Got The Music. Restate lì.
2: Dance Time Machine 90 DTM 90.
3: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

tramite il nostro sito, per cui mi raccomando, non richiedete più niente, perché altrimenti non riusciamo a contentarvi. Questo poi lo sapete che ci dispiace. Paolo Selva ha scelto come prossimo pezzo Regina, Day by Day.

Time che scatterà tra pochissimo. Sentirete ancora le vostre playlist e non le richieste, che invece saranno nel secondo Party Time, quello delle 21:30. Mentre adesso proseguiamo con l'ultimo pezzo scelto da Paolo Di Alfonsine, Gaggio, So Many Times.

0: collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.
1: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton.
2: Questa sera a mezzanotte. Spot.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: con le vostre playlist e poi
1: la
0: ovviamente
1: pecora canta.
0: La pecora canta, ma non preoccupatevi perché le vostre richieste andranno nel secondo party time, quello delle 21.30. A proposito vi ricordo ancora il nostro sito ufficiale 90.studiopio.net, ma solo per inviarci le vostre playlist, perché questa sera abbiamo riempito tutti gli spazi fino alla fine. Proseguiamo subito con la prossima richiesta, scelta da Alice di Bari, vuole ascoltare un pezzo d'amore. Hathaway, What is Love? E le mani cosa fanno?
2: Le mani in alto!

La playlist di Alice Di Bari sulla Dance Station d'Italia. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli, state ascoltando Dance Time Machine 90 fino alle 22, si balla rigorosamente col volume a palla. Andiamo nella playlist di Dani Di Crema. Prima ho fatto un refuso, un errore, perché Arthur Beat l'aveva scelto proprio Alice Di Bari, non Dani Di Crema, che invece ha questa playlist che parte dopo Bomba di King Africa con Ace of Base, All That She Wants.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: And zero. Dance time machine of Anta. DT.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Lady Gaga e Doechii, Runway.

Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92.000 con Alex Castellini e Graziano Fanelli.

Tiziano Fanelli insieme fino alle 22, rigorosamente col volume a palla, rigorosamente in diretta su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Proseguiamo con la playlist di Fabio Di Verona. Ricordatevi che nel party time delle 21.30 ci saranno tutte le vostre richieste. Lo so che non vedete l'ora, se volete vedere l'ora dovete guardarla sul telefono. No, 21.30, dai. Topaz, The Millennium.

no, mi dicono dalla regia, o meglio degli ascoltatori, che ho sbagliato un titolo. È vero, è New Millennium di Topaz, non The Millennium. Vabbè, dai, insomma, si può sbagliare. Poi fa caldo, non abbiamo l'aria condizionata perché altrimenti mi va giù la voce. Quindi la mia testa è un po' tipo un frullatore, eh? La mia testa funziona a metà, ogni tanto parte un suono che fa don don don don. Va bene, Transformer 2, Pacific Symphony, bellissimo pezzo, grande playlist. Fabio Di Verona, complimenti.

Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

0: con le vostre richieste che avete fatto tra le 20 e le 20 e un quarto.
1: Caramba!
0: Abbiamo riempito il party time così in un quarto d'ora stasera. Sono gli Shemen. Oh, Shemen a chi? A me. Forever People.

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
0: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Lady Gaga e Doechii, Runway.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: questa sera. La prima, sentiamo chi suona il citofono.
1: Ciao Alex, Simone di Arte.
0: Ciao,
1: per la mia richiesta di questa sera, cosa dici Alex? Continuiamo il filotto Love Song.
0: Ci
1: infatti
0: sta.
1: Vorrei sentire Lara con la La Love You. Vorrei dedicarla a te, a Graziano, per tutto quello che avete fatto, la compagnia e soprattutto la saggezza che ci mettete in questo programma. Vorrei dedicarla ai miei DTM Bestie, ovviamente a Pietro, a Rocky e a Paolo e ad Alfonsine. Tutti gli altri, buona serata, magari a domani. Ciao.
0: Oh Simo, la saggezza non me l'ha mai detta nessuno, quindi mi dai del vecchio, eh? La Love You.

0: La Love You su Studio Più, e ho fatto anche la rima. Lara, ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli, bando alle ciance, vai vai, prossimo messaggio che vogliamo condensare.
1: Ciao Alex, ciao Graziano, Andro di Lendinara, un Andro veloce, telegrafico e old style, richiesta di stasera, brano del 96, brano in questione è Antico Dreamer. Con questo vi saluto, ciao ciao da Andro.
0: Ciao Andro, grazie, eccola.

0: Antico Dreamer, ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli, prossimo messaggio di questo secondo Party Time.
1: Alex e Graziano, buonasera, sono Pietro da Milano.
0: Ciao Pietro.
1: Come ogni sera quando inizio a lavorare alle 19 vi mando il mio messaggio di richiesta per una canzone dance. Stasera la mia richiesta ricade sul brano Play the Song di Fabiola, la dedico a tutti gli amici del TTM, grandi appassionati ed esperti di musica dance. Spero che il brano vi piaccia, vi faccia ballare, vi faccia divertire, vi faccia scatenare. Vi mando un grosso abbraccio, un sorriso, un saluto e buona serata. Grazie.

0: messaggio.
1: Anno 92, a voi la scelta del brano, grazie Alex e Graziano, e ve lo dedico. Saluti a tutta la grande famiglia del DTN.
0: Grazie Memo, grazie.
1: Salutamo.
0: Ero preoccupato, grazie, per il salutamo, ho detto non lo fa, no, invece c'è Coro Because the Night.

0: Because the Night. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli. Suona, sentiamo.
1: Ciao ragazzi, il TM, c'è poco spazio, Iguana Picotto, la pecora canta, ciao Teach.
0: Vedi, sbrigativa, sbrigativissima, no? Attenzione perché stasera la puntata è un po' strana, perché tutti i messaggi sono concentrati nell'ultimo party time e purtroppo non riusciamo a contentare tutti perché ho contati e sono veramente tantissimi. Quindi domani sera tornerà tutto ad essere normale, non preoccupatevi. E nel frattempo arriva Picotto, Iguana.

0: Tiziano Fanelli, siete su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Questo è il secondo party time di questa sera. Stiamo cercando di suonarle tutte, ma lo sappiamo già che tanti di voi saranno esclusi questa sera perché le richieste sono tantissime e il party time disponibile in questo caso è solo uno. Prossimo messaggio, sentiamo subito chi suona.
1: Ciao Castellini, ciao Fanelli, sono Daniele.
0: Ciao Daniele.
1: Il pezzo di questa sera è 20S Capricorn dedicato a Fanelli. Ciao a tutti ragazzi, la pecora canta.
0: E la pecora cosa fa?
2: La pecora canta.
0: È importante che lo dica anche lei, perché altrimenti poi si offende.

0: Capricorn 20 Hertz. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli.
1: Evviva, evviva! È martedì! Un ringraziamento a tutti per la compagnia. Richiesta di oggi, Express Team from S Express. Ciao a tutti, buona serata.
0: Vediamo se sarà carico così anche la sera, alla fine settimana, se riesce a mantenere la carica fino in fondo.
2: Enjoy this trip, this trip. Enjoy this trip, this trip. And it is a trip.
3: Countdown is progressing.
4: Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro.

0: Ramirez sulla Dance Station Italia. Cos'è il gallinero e il gallo, giusto? Il gallo non mangia le galline, ma
1: caramba.
0: Va bene, dai, prossimo messaggio, sentiamo chi suona.
2: Ciao Alex, ciao Graziano, sono Antonio di Paolo.

0: alla musica dance 92.000. C'è il prossimo messaggio. Sentiamo subito chi suona il nostro citofono.
1: So che sia. Ciao Paolo. Questa sera dedico a Daniele, Davide, Pietro, Simone, da Staminao dei Global DJs. Visto che ci avviciniamo all'estate, la piccola canta a salute Paola Pensina.

0: Global DJs Don't Stop Me Now. Su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Tutte le sere dalle 20 alle 22 c'è Dance Time Machine 90, programma dedicato alla musica dance 92.000, che per noi
1: è la cosa più lucida e morbida che esiste in natura.
0: È perché noi la lucidiamo la musica. Il nostro pasticcere, lui arriva con la lucida, con l'olio.
1: Mi scusi,
0: sì.
1: Ma lei sa fare i croissant?
0: E vedi che poi mi prende pure in giro. Va bene, dai. Il prossimo messaggio, l'ultimo di questa sera.
2: Ciao grandi Alex Castellini e Graziano Fanelli, vorrei dedicare ad Alex Castellini il brano Hadaway What Is Love. Radio Studio Più Dance Station. Radio Studio Più Dance Station. Radio Studio Più Dance Station.
0: Come si ferma?
2: Radio Studio Più Dance Station.
0: Davanti così?
2: Dance Station.
0: Non si ferma più, va bene, dai. Hadaway.

0: domani. Noi torniamo domani mattina alle 11.30 nel Morning Fever e poi la sera dalle 20 alle 22 di nuovo con Dance Time Machine 90. Domani puntata normale, fatta come tutti gli altri giorni, tranne oggi. Piccolo break, la linea va a Ronny. Bauci bau, ciao.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Alex Castellini chiama base, passo. Graziano Panelli rispondi, passo.

0: disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
1: Spot. Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
0: La Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito su Google Play o Apple Store. Cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronny Milani.
1: Attenzione, attenzione! Il club delle notti più pazze!
2: E anche un po' battaglione!
3: 5, 4, 3, 3, 2, 1!
2: Butta giù tutto, butta giù tutto!
3: Il programma dove tutto è possibile!
2: Assolutamente sì, è vero! E poi vi spiego perché. E qui potrei dire anche italiano. Cosa fai? Ti fai le unghie? Cosa sbatti? Che cacchio sbatti?
4: Non pensi... facciamo conoscerci subito.
2: Italiani, ciao! Io sono Ronny Milani, qui c'è anche Ricky Valza, DJ Tiga e tutta la family di Club Connection in diretta nazionale, direttamente dalla sede numero uno italiana di
4: Desenzano.
2: Desenzano di
5: del Gad,
2: di Italia. Di dove siamo? Dove siamo? In nave, no? A Radio
5: Messico.
2: Studio Più. Quindi da questo momento fino a mezzanotte ci proviamo, ci siamo noi a tenervi in compagnia, perché devo dire la verità, ragazzi, io sono sveglio da tre giorni, quando dico tre giorni, ragazzi, sono
5: però
2: tre giorni.
5: Non è che ogni ora puoi aggiungere un giorno, cioè,
2: lo so, però ancora parlo, e questo fa strano.
4: Ho paura.
2: Quindi mettiamoci comodi, salutiamo Lorena, Sofia e anche Serena, dai. Mi sono dimenticato di salutare anche Max e De Niro, hai ragione.

0: Apple Disco Machine su Radio Studio Più. Apri Fede,
1: Arondi,
0: apri.
1: Che c'è? Non mi aprire, che qua non mi aprono.
0: Che c'è,
1: apri,
0: Filippo? Che c'è?
1: Milano,
0: sono appena arrivato da Filamento.
1: Ma
0: che
1: come
0: c'è?
1: Si fa a fare sta figura?
0: Perché?
1: Cioè, mettiti anche un po' di coscienza sulla mano, Aronni.
0: Che succede?
1: Non si può scroccare a Eleonora.
0: Ma chi?
1: Elio,
0: ma non è vero.
1: Tutta la nostra,
0: ma non è vero. Ma non è vero.
1: Solidità, come se dici.
0: Tutta la nostra solidarietà, sì.
1: Elio, siamo soldi, non lo fa apposta, Roni.
0: Chi è Elio?
1: È così, è così.
0: Ciao Filippo, ciao, apri, che c'è anche Q, apri.
2: Presidente Scrocco,
0: sì.
2: Salutare.
0: Allora vedi.
3: Scrocco.
0: Io devo capire, ma perché mi avete disegnato come lo scroccone di turno? Io non sono lo scroccone, ragazzi, io scrocco.
4: Indovina un po'.
5: Un pochino.
0: La verità, oggi chi ha offerto il pranzo?
5: Noi.
0: Ecco, vedi? Andate a cagare, scusa. Cioè, io che mi chiedo una cosa mi dite che... Vabbè. Poi chi c'è? Apri, Fede, apri.
6: Ti sei dimenticato di salutare anche Jack Bresciante Pescara.
0: Hai ragione, Jack, scusa. Allora, Jack, ragazzi, Jack è quello che fa, tanto lo conoscete.
5: Ciao, Jack.
0: Quello che fa avanti e indietro.
4: Ciao, Jack.
0: Milano, Pescara, Milano.
4: Milano, Pescara.
0: Poi c'è Bruno, apri a Bruno.
7: Tieni gli occhiali scuri, come sei bello vederti subito.
0: No, tengo gli occhiali scuri, ma sono gli occhiali da vista, ragazzi.
5: Grande Bruno, i bomboloni più buoni d'Italia.
0: Allora, io devo dire una roba. Oggi è stata una giornata dura per me perché non ho dormito una mazza. Allora, durante la giornata ho pensato alle cose più assurde perché il cervello lavora solo il 35%. Cioè, non è che prima lavorasse molto di più, però dico.
5: Abbiamo quello purtroppo.
0: Prima era il 36, oggi lavorava al 35%.
5: C'è rimasto quello.
0: E mi sono venuto in mente delle immagini. Spacca giù tutto, manda giù tutto. No. E mi sono venuto in mente delle immagini, tipo, sapete qual è la cosa che io amo di più? E pensavo, pensa se succedeva oggi, che non avevo dormito niente, andare a un matrimonio. Invitato a un matrimonio di un amico, un'amica, capito? E dovevo festeggiare insieme a loro. Io amo i matrimoni, voi amate i matrimoni?
4: Sì. Da imbucato, sì.
0: A scrocco. Io amo, ecco, adesso qui lo dico, io amo i matrimoni proprio perché vai a scrocco, quindi, mi piacciono le feste, mi piace vedere gli sposi felici, capito? È un momento, è una celebrazione importante, no? Ti diverte, è una cosa figa, perché uno dice, qui, e qui mostro cazzi amari perché tu adesso in questo momento sei responsabile delle tue azioni.
5: Sono troppo lunghi.
0: Perché tu da quel momento. Ecco.
5: Devono accorciarli un pochino.
0: Ma che cosa?
5: Un quarto d'ora, basta.
0: Ma chi? Ma Costa e Maeco è un altro. Salutiamo anche Sergio, la Family presente. Buona serata e spacca giù tutto. Andiamo avanti, ragazzi. È così, siamo qui, andiamo avanti.

0: programma dove tutto è possibile.
1: Si ascolta in radio, si vede anche in TV.
0: Dalle 10 a mezzanotte.
2: On air su Studio Più.

0: Sinceramente noi siamo qui e dobbiamo salutare. Da chi salutiamo?
1: Salutiamo Rudy del bar Capo da Terra, di fronte al ristorante Nato di Desenzano.
0: Gira le cuffie, se parli con le cuffie la bocca la metti di qua, tu usi le orecchie per parlare e la bocca per ascoltare. Allora amici, dopo Annalisa, sinceramente andiamo avanti, vi avevamo fatto una domanda. Voi piace andare ai matrimoni a scrocco?
2: No.
0: A te sì?
2: Si scrocca.
0: Quanti matrimoni hai fatto, a parte il tuo? Quanti matrimoni hai partecipato?
2: Io non ho scroccato, anzi.
0: Hai speso. Ma tu sei andato, ti hanno invitato a dei matrimoni?
1: Sono andato a dei matrimoni, ho suonato dei matrimoni.
0: Hai suonato nei matrimoni, ma invitato a un matrimonio di amici? Perché sai qual è il problema? Che noi adesso, alla nostra età, alla nostra nobile età, non abbiamo più nessuno che si sposa.
1: Mi mettono in difficoltà quando mi invitano, mi mettono in difficoltà.
0: No, allora, una volta, essendo più giovani, c'erano tanti matrimoni, no? Allora io dico: ma è possibile che non si sposa più nessuno? Allora vi invito a divorziare per risposarvi, in modo che io possa andare ancora a un matrimonio.
2: Ma dopo fanno la festa.
0: Anzi, vi chiediamo proprio questo: 338-141-1001. Vi piace partecipare ai matrimoni? Se vi arriva un invito, andate in ansia oppure vi piace assai questa cosa? Perché sono anche quelli che dicono: oh, che cacchio, io stavo bene prima, devo prepararmi il regalo, devo fare di tutto per sto matrimonio che tra l'altro non è neanche mio. Che, insomma, non va bene.
1: Sentiamo come la pensano i nostri ascoltatori.
0: 338-141-1001. Poi chi c'è? Non c'è. Cioè 338, cioè, chi è? Giorgia che ha scritto a noi? Valentina, famiglia, è arrivata a noi? Non lo so. Vabbè, andiamo avanti. Tra poco c'è anche il primo party time. E sbatti di continuo. C'è il primo party time di Tica, giusto?
2: Dovrebbe.
0: Ci sei tu, dal vivo? E non sono pronto.
2: Io sono andato sempre dal vivo.

0: David Guetta su Radio Studio Più, e sono le 22:26, quindi tra poco parte Tiga con il primo Party Time in diretta nazionale sulla The Station d'Italia, live da Desenzano, quindi non più da Faenza, non più dalla Romagna, ma bensì dagli studi ufficiali della radio.
1: Lo vedo, è già pronto di là dal vetro.
0: Tu lo vedi, sei pronto Tiga? Ti senti o ti vedi pronto? Allora c'è da fare un saluto. Intanto la Bea ha scritto: ciao Ronny, tanti ma tanti auguri agli sposi, ma se non mi invitano è meglio. Ciao Bea. Ecco perché, scusa, ma è bello andare ai matrimoni, no?
1: A me non piace molto.
0: Ma io che solo a me piace, ma anche a mia moglie piace andare ai matrimoni. Cioè, a mia moglie anche lei piace andare. Apri Fede, chi c'è?
2: Ciao Ronny, detto anche Topo Gigio.
0: Sì.
2: Presente anche stasera.
0: Ciao Christian.
2: Aspettiamo Christian. DJ Tiga.
0: È pronto.
2: Ce n'è bisogno.
0: È pronto.
2: Sempre.
0: È
2: ciao.
0: Pronto Tiga. Poi Christian. C'è Simon il chimico. Saluti da Simon il chimico notturno e a tutti, a tutto il team di turno. Insomma, ci stanno lavorando su quelli che lavorano di notte, che capito, quelli che sono nel reattore.
1: Esatto.
0: Quelli del reattore, quelli che stanno.
1: Quelli che reagiscono.
0: Quelli che, che reagiscono, esatto. Poi c'è Filippo, che c'è Filippo?
3: Ma se non ci sta Fede, Fede sta dall'altra parte, chi sta prima? Fede è stato più furbo, ha detto: oh, ragazzi, non vengo perché se devo arrivare fino a Desenzano con Ronny non mi batto lo stipendio di 2 mesi.
0: Ecco, ma perché? Ma perché? Anzi, a proposito
3: di... DJ, com'è che c'è? Vazza.
1: Ma...
0: Allora Filippo, ti dico solo che il nostro editore Claudio Tozzo ha appena portato, che cos'è, che champagne qui? Ma qui si sbotta, ma cosa devi festeggiare? Ma cosa festeggiamo? Vedi? Vedi? Lui sì che è da matrimonio, lui sì che è da matrimonio. Ecco, quindi mi hanno appena avvisato, grazie a Claudio Totto, mi hanno appena detto che io stanotte non torno a casa, cioè questo era il messaggio. Allora, noi ci fermiamo un attimo e tra poco partiamo con il primo Party Time di DJ Tiga. Aspetta, un attimo che prima deve stappare. Attenzione!
1: Auguri!
0: Auguri!
1: Auguri!
0: Auguri a che?
1: Agli sposi.
0: Andiamo in pubblicità, tra poco arriva Tiga con il primo Party Time.
4: Mio cugino ha detto: se mi inviate 40 euro nel mio conto nelle isole Caiman, vi spiego come evitare le truffe su internet. Fidati, me la

0: Promessi. Da lunedì a venerdì dalle 22 su Club Connection. Club Connection si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: tutti quelli che sono collegati e stanno guardando la TV, no? Vedono una bottiglia qui, due con il bicchiere in mano e uno che mixa.
1: Non è il microfono.
0: No, aspetta che c'è il DJ che mixa, quando il DJ sta mixando noi non possiamo parlare. Miscelazione in corso, c'è DJ

Se vi state chiedendo, siamo in collegamento dallo Ushuaia di Ibiza, siamo al Tomorrowland, siamo a Miami, no. Questa è la Dance Station d'Italia e questa è Radio Studio Più, c'è DJ Tika.

Chi è? Apri, Fede, apri. Fede, siamo noi. E gli altri chi sono? Apri. Apri. Vabbè, non lo sento, non lo sento.

0: Sì. Chiama il 112 e gli fa:
1: pronto, siete 112?
2: Sì, mi dica.
1: Ora siete 111.
3: No, è bruttissima, cool.

0: Signore e signori, benvenuti nel programma di Ronnie Milani, sì, quello sì. Di Club Connection, qua quello, in live, su Radio Studio Più, la Destination d'Italia. Via, un saluto speciale da Simone, qua da Milano. Un saluto a Stay With Us.
1: Ciao Simone!
2: Ciao Simone!

0: Zerbaino.
1: Grandissimo DJ Tiga, con lui sembra di essere lo Shuaia di pizza. Finché c'è lui c'è speranza.
0: Lo so. E qui possiamo accendere proprio un faro, capito? E illuminarci d'immenso.

0: quello che mi ha detto Tigra, si vuole trasferire a vivere a Desenzano, perché qui com'è che si dice, è un po' come oro che cola, no? Com'è che si dice? C'è un modo di dire, no? Ricky?
1: Non lo so.
0: L'ho preso impreparato. No, quando uno dice lì è una specie di paradiso, no? Perché qui è un po' come quelli che vivono a San Marino, che è un paradiso fiscale. No, qui non c'entra niente. Però volevo dire che diciamo che si sta bene,
1: si sta molto
0: vicino
1: bene
0: al lago, qua. C'è l'aria buona. Non c'è neanche tanta umidità, se devo dire la verità. Se vedete uno che sta sudando in diretta, quello sono io.

0: non ha potuto.
1: Stasera non è potuto venire.
0: Non ce l'ha fatta perché non stava benissimo. Quindi, se no, c'era tutta la femmini al completo, tranne le donne che non ci cagano mai quando, quando loro finiscono.
1: Fanno i lavori di casa. Stasera.
0: Esatto, non si spostano da lì. C'è DJ Tiger fino alle 11, questo è il primo party time di Club Connection in diretta nazionale sulla The Station d'Italia dalla sede di Desenzano, quindi non più di quel di Faenza, come si dice, ma non più dalla Romagna, ma bensì dalla Lombardia. Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? Ciao Ronny e DJ Siga, non è Siga, è DJ Tiga, e a tutto lo staff di Radio Studio Più, Maurizio Ballo dalla Romania, capito?
1: E vai dalla Romania.
0: Miscelazione in corso, c'è DJ Tiga.
2: E allora?
0: C'è DJ Tiga.

non so se Tiga ti sta cagando in questo momento mentre sta miscelando in diretta, però ti volevo dire che c'è, non so se hai notato, Ricky Balza, capito, questa sera si atteggia molto, si atteggia tantissimo davanti agli schermi, capito?

0: Party Live, cioè noi qui a Radio Studio Più stiamo festeggiando qualcosa. Abbiamo aperto l'argomento con matrimoni, andare ai matrimoni, invitati ai matrimoni, e da lì si è scatenato l'inferno.
1: Ma è bello che ci sono venuti anche a vedere di persona degli ascoltatori.
0: Sì, praticamente il nostro editore ha dato il via, cioè ha detto ok, da questo momento ha rotto la bottiglia, quando fanno l'inaugurazione come le navi.
1: Le navi, esatto.
0: Anche da quel momento, ecco, si è aperto un portone. E siamo un po' preoccupati perché noi dobbiamo tornare a casa.
1: Un po' abbiamo tutto il nostro parcheggio pieno.
0: Anzi, vogliamo dire alla regia, se è possibile, spegnete le telecamere, altrimenti ci riconoscono, capito? Poi in macchina ci fermano subito. C'è DJ Tiga fino alle 11, questo è il primo Party Time di Club Connection.
1: Senti che sound.

0: Vieni avanti, è aperto.
1: Tira di più, un mixaggio di tiga che un carro di buoi.
0: Ma adesso basta, ma io dico una roba, ma scusa, DJ Tiga, ma si può usare un nome così? Non può cambiare il nome, non va bene, perché è una provocazione, capito? Non
2: poteva
0: va bene.
2: Fare anche riga.
0: Cioè. No, è peggio, no, no, ci sono anche altri nomi, non puoi passare da lì a lì, capito? Il passaggio è, cioè, capito? È un attimo, tu sei passato da lì a lì in un secondo, non va bene. Ci sono anche altri nomi, tipo, non so, inventiamoci uno, DJ Ernesto.
2: Bello, bello Ernesto.
0: Tutti che hanno tutti i nomi fighi, noi troviamo un nome semplice, DJ Ernestico. Ecco, Ernestico. Attenzione, mi hanno messo il ghiaccio in diretta. Vabbè, a farlo bene, è caldo.

0: Testi, Romania che saluta anche Ricky Valza, anzi Ricky Falsa ha detto, no? Ricky
1: grazie, Valza. Ciao Maurizio.
0: Valza, Valza, no, tu sei Valza,
1: è uguale.
0: O Valza?
1: Va bene,
0: Valza.
1: Va bene tutte e due.
0: È uguale.
1: Grazie
0: uguale.
1: Maurizio.
0: Un bacio a tutti da Trastevere, chi è? La Barbara Runziker, ciao Barbara, che ti stanno ascoltando da Roma.

0: Capisco, cioè quando siamo a Faenza, Tiga mixa, vabbè, lì nessuno lo può vedere, ma in realtà mixa live dal vivo, giuro sulla faccia di Ricky che è dal vivo.
1: Grazie.
0: E quindi, però non si atteggia così, è molto più tranquillo, cioè molto più rilassato, invece qui si butta proprio.
2: Ma probabilmente le birre che abbiamo bevuto prima.
0: No, è perché c'è il boss, e quando c'è il boss tutti, capito, fanno vedere tutti, io lavoro di più, tu lavori di meno, io lavoro di più, tu lavori di meno.
2: C'è il capo.
0: È arrivato il capo, capito? Quanto manca? 10 minuti? Mamma mia. Allora abbiamo ancora spazio. Pierina, diamo le coordinate. Mi dico, non abbiamo dato le coordinate. Non abbiamo. Ma dov'è? Dov'è? Perché non la trovo. Non l'abbiamo data. Eccola, eccola. Coordinate.
3: Da questo momento
0: sì,
3: le nostre linee
0: anche
3: sono
0: prima,
3: aperte.
0: Anche prima, adesso è tardi.
3: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando. Fateci sapere cosa state facendo.
0: Sì, metteci un po' di energia, grazie.
3: Al lavoro, in viaggio o con il volume a palla.
0: Sì.
3: Queste sono le coordinate per interagire con noi.
2: E quindi?
3: WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Oh, grazie, meno male.
2: Arrivate numerose.
0: È un parto, è un parto.

0: Dai, Fede, balla che ti passa, dai Ricky, anche tu balla.
1: Sto ballando.
0: No, non ti muovi.
1: Sto ballando mentalmente, ma sto ballando.
0: No, non ti muovi, non balli.

0: così, questo è l'ultimo disco, deve dire detto? Fagliela di, questo è l'ultimo disco.
1: No, ma lui va avanti fino alle 6 di mattina. Lui si ferma,
0: perché non ci sta cagando.
1: Ci vedi? Ci vedi?
0: Ma perché voi DJ quando suonate non cagate nessuno? Cioè, ti sto facendo dei segnali di fumo. Ok? E non sono Giovanna d'Arco, cioè, sono, vedi?
1: Stiamo arrivando in stazione.

0: parte, mi viene da ridere perché mi ha aperto con una faccia molto easy time. Così, cosa c'è?
1: Cosa c'è?
0: Uno, perché ridi? Cioè, cosa c'è da ridere? Perché il problema, per alcuni di voi che sono persi la prima parte del programma, stasera stiamo festeggiando non so che cosa. Insomma, il nostro editore ha aperto una bottiglia molto importante, tra l'altro. O era importante o gli avanzava.
1: No, che Ronny se l'è scolata quasi tutta.
0: No,
1: da
0: io
1: solo.
0: No, io non sono un grande bevitore, quindi non puoi dire questa cosa. Anzi. Quindi, facciamo un applauso a DJ Tiga, sì.
1: Bravissimo.
0: Noi ci fermiamo e tra poco torneremo con il gioco, il solito gioco di Club Connection.
2: At 30 minutes of every hour,
3: the party is here.
4: Party time.
3: Party time.
4: On Studio Pew.
5: Your dance station.
6: Club Connection. Si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
7: Spot.

Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Amici di Radio Studio Più, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Mentre nelle regioni centro-meridionali il tempo resta bello nelle prossime ore, anche nei prossimi giorni, il nord deve fare i conti con un po' di variabilità. In particolare la giornata di domani, mercoledì, vedrà arrivare anche qualche temporale sulla fascia alpina prealpina, ma anche sulla pianura padana a nord del Po. Nel resto del paese invece, ripeto, tempo buono, con al centro-sud anche temperature alte, perché nelle zone interne riusciamo anche a superare i 30 gradi e per domani prevediamo anche un leggero rialzo. Però vi preannuncio che da giovedì un po' in tutta Italia arriverà aria un po' più fresca. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con... Club Connection con Ronnie Milani.

0: Jovanotti Alfa ad aprire la seconda ora di Club Connection con Buon Vento. Io sono Ronnie Milani e questa è la Femini del Club. Attenzione, perché da questo momento si gioca
1: il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Ho gli occhi ma non ci vedo, ho la pelle ma non sono un animale. Cosa sono?
0: Butta giù tutto, tiga. Allora, Fede, ci sei?
4: Io come sono?
0: Ci sei messo? Ma non gli puoi dare la cuffia, scusa?
4: No, me l'ha data mezza.
0: Ah, ok, mezza. Allora, riascoltiamo, non è facile, attenzione, ragazzi, cercate di capire, non siamo a casa nostra, noi siamo in uno studio a Studio Più e stiamo facendo tutto noi. Falla riascoltare, per favore.
3: Ho gli occhi ma non ci vedo, ho la pelle ma non sono un animale. Cosa sono?
0: 338-141-1001. Ho gli occhi ma non ci vedo, ho la pelle ma...
4: No, sto pensando,
0: è Ricky. 338-141-1001, ride, ragazzi. Siamo qui. Ci sei, Ricky? Ti puoi prestare le cuffie, Ricky?
4: Ok, vabbè.
0: Quindi, rimanda.
3: Ho gli occhi ma non ci vedo, ho la pelle ma non sono un animale. Cosa sono?
0: 338-141-1001. Cosa sono?

0: Si ascolta in radio, si vede anche in TV.
1: Dalle 10 a mezzanotte c'è Club Connection. On air su studio più.

0: Stanno arrivando diversi messaggi e devo dire che stasera non so se perché siamo qui a Radio Studio Più in sede.
1: È l'aria che tira
0: e quindi tutti bravi. Io pensavo che fosse difficile la domanda, invece delirio.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Il gioco di Club Connection.
4: Ho gli occhi ma non ci vedo, sì. Ho la pelle ma non sono un animale. Cosa sono?
0: 338 141 1001, cosa sono? Allora, io ero convinto, siamo a Studio Più, è ancora peggio, nessuno indovinerà mai, invece no, buona la prima, hanno già indovinato. Allora, chi ha scritto l'uva? Anica da Lavorone? Lavarone, io Lavorone, perché fatto un lavoro. Lavarone, dov'è Lavorone, ragazzi? Parla dal bagno, vai in bagno, vai in bagno, anzi vai nel garage, parla del garage, dov'è? vieni qui, non te, ce la facciamo. Dov'è Lavarone?
5: Mi pare in Trentino.
0: In Trentino, Lavarone in Trentino, quindi è un po', come dire, dov'è Castelpostellengo?
5: Non mi ricordo.
0: In America, ok, ma dove? Allora, chi è che aveva scritto l'uva? Chi è che, Anica da Lavarone, che secondo Ricky Valza è in Trentino.
5: In Friuli.
0: In Friuli, ha cambiato.
1: Io premierei lei.
0: Che sì, perché... Poi c'è La Cintura, Marco da Mantova. La Cintura, la canzone. La cintura.
1: No, io sono la camicia nera.
0: La camicia nera. Quella è la camicia nera, era la cintura?
1: Sì, ma c'era anche la cintura.
0: La cintura dopo vestito, l'ha tolta. Poi, butta giù tutto. Non bisogna appoggiarsi. Sono indecisa tra la luna e la patata, scritto Bea. Sarà nessuna delle due, ma fa lo stesso. Adoro giocare. Lei adora giocare. Comunque, anche se dice non ho indovinato, chi se ne frega, a me piace giocare. Quindi, chi se ne frega?
1: Stop.
0: Non lo so. Chi lo sa? Sono fatti miei. Fede? Sì, l'applauso. Prima manda l'applauso. Allora.
4: Ho gli occhi, ma non ci vedo. Ho la pelle, ma non sono un animale. Cosa sono? La patata.
0: La patata!
5: Lo sapevo!
0: Chi è che ha indovinato per prima? La Bea? La Bea?
5: Sì, la Bea.
0: La Bea. No, guarda. No, scusa, io devo chiamare assolutamente Claudio Tosso. Guarda,
1: io credo di aver bisogno di un'ambulanza.
0: Tiga praticamente è qui, ma non è qui. Questo è il bello della diretta.
5: È che è vicino al microfono, io devo parlare invece. Lui è vicino e parlo.
1: Quindi ho perso la parola.
0: Quindi un altro applauso per Bea.
5: Grande Bea, brava.
0: Brava, è stata la prima, ma poi abbiamo indovinato anche Ezio, il tassista notturno di Milano. Aveva indovinato anche Andrea da Brescia la patata, perché la patata non so, è buona la prima.
5: È buona, il forno è buonissimo.
0: No, non volevo dire quello, che è talmente intuitiva la domanda.
1: È gustosa.
0: ci siamo arrivati subito. Allora facciamo una cosa, aiuto.
6: Club Connection ti dice grazie.

Io non sapevo che arrivava subito Bruno. Guarda, c'è il messaggio lì, guarda, lo vedi? C'è il messaggio lì. Preparati, preparati. Little tight waist with a body in the face, should be fucking up the place, but girl, I'm a space.

0: tre spaccate, questo è un messaggio Ricky e Tica, perché io credo i numeri, ve lo sapete questa cosa di credere i numeri, quindi se sono le 23:23 vuol dire che ci sta arrivando un messaggio dall'alto.
1: Era 23:23
0: 23:23 quindi il messaggio è chiaro. Cosa vuol dire?
1: A me arrivava anche uno dal bar.
0: Dicono che sono quei messaggi che arrivano dall'aldilà, ti avvisano di qualcosa, o una cosa bella o una cosa brutta, più, solitamente più una cosa bella, diciamo. E questo 23:23:23, se fate il conto, 23:23:23 viene fuori
1: 69.
0: Pioggia, pioggia. Pioggia.
1: è collegato all'indovinello, la patata.
0: Alla patata. No, non c'entra, allora no. Volevo sottolineare e spiegare questa cosa. Non c'entra niente. La patata era la patata da mangiare, ed è una sola la patata. La patata si chiama così, che fa parte della categoria
1: dove c'è tiga, c'è patata.
0: No. Lui è chiodo fisso.
1: Non ho capito, spiegami.
0: Allora, praticamente si dice sta per patata la patata che tu mangi quando la cucina.
1: Quando
0: vuole
1: di patata.
0: Tu la patata. Ma mi fai, sai cosa mi fai incazzare? Che Ricky guarda e ride.
2: Cioè, non riesco a capire dove vuoi arrivare.
0: No, volevo dire che lui si collega sempre perché ha il chiodo fisso. Sì. E dal momento che non ha una ferramenta, non vedo il motivo di avere il chiodo fisso. Però c'ha sempre, hai capito? La patata era l'indovinello del legume, no? Lo sai, non è un legumero, non è un legume.
1: Legumero.
0: Non è un legumero. Non è un legume.
2: È un tubero.
0: È un tubero, famoso tubero.
1: Però perché... a volte te lo capisci un tubero.
0: È vero. Quindi volevo rispondere a tutti quelli che hanno risposto, poi rispondendo risponderò così, in coro.
1: Ma se uno rispondeva sì. Al posto di patata, tubero.
0: Tubero non è solo la patata.
1: Appunto, allora,
2: viva il tubero, non suona.
0: No, non c'era la patata, era la patata e basta.
1: Viva il tubero!
0: Mamma mia, ma è possibile che a quest'ora cadiamo sempre in basso? Poi comunque questo è un programma di grande spessore, e perdersi proprio nelle piccole cose, nelle incertezze della vita, capito? Chiamiamole col suo nome, quelle cagate. Ecco,
1: mi sto commuovendo.
0: Meno male, anch'io.

0: Ci hanno appena scritto: ma siete in diretta o siete registrati? No, siamo registrati, cioè il nostro registratore che ci sta registrando.
1: Per così, così si fa causa.
0: Allora, ci fermiamo un attimo, andiamo in pubblicità, tra poco torna il secondo party time ed ultimo party time che va a chiudere tutti i party time che sono andati in onda durante la giornata. Chi ci sarà in console? Ricky Valza, pronto dal vivo. Ci fermiamo e torniamo subito.
2: Club Connection, si ferma solo un attimo. Non cambiare canale, torniamo subito.
3: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Aiuto, chi c'è in console da questo momento fino alla mezzanotte? Siamo in perfetto orario, eh? Non ci credo, fa strano. Solitamente siamo sempre in ritardo. Ricky Balza, da questo momento tutto è possibile al 338-141-1001. Fateci sapere dove state ballando e cosa state facendo.

0: L'avevamo detta questa cosa, che siamo in diretta nazionale sulla Dance Station d'Italia anche sul digitale terrestre. No, siamo anche in TV. Se ci volete vedere in TV, ci sono due personaggi che appaiono e scompaiono.
1: Ci vuole un buon stomaco, però.
0: No, vabbè, abbiamo festeggiato stasera, abbiamo fatto un mini party qui nel party time di entrambi i due DJ. E grazie al nostro editore, insomma, che ha deciso di festeggiare insieme a noi un evento ingiustificato, perché non sappiamo di cosa si tratta, cioè non ci ha comunicato la cosa, però va bene così. Ricky Valza live fino a mezzanotte. Questo è l'ultimo party time di Club Connection. Siamo in diretta nazionale anche a Ibiza e a Formentera, quindi dobbiamo salutare in lingua spagnola. Preparati, Tiger.
1: Vado?
0: Aspetta, prepariamoci.
1: Aspetta che metto lo spagnolo, aspetta.
0: Il giochino lo conosci, basta aggiungere la S. Attenzione.
1: Guten Abend.
0: No, quello è tedesco.
1: Ah, scusa.
0: No, quello è tedesco, non ti confondere. Al massimo ti posso permettere un unziker al massimo. Intanto c'è Mr. Q che scrive: Ricky Valzer, la potenza è nulla senza il controllo. Hai capito? Poi c'è Bruno che ci ha inviato una foto, sicuramente, ecco, vedi, sempre da magnà. Allora, saluti in spagnolo, salutiamo chi ci ascolta da Ibiza e Formentera. Vai Tiger.
1: Estas noches siamo stati qui a Desenzanos.
0: Anche un San Salvador ci sta.
1: San Salvador de Cuba.
0: Chica.
1: Tantas chicas.
0: Un po' masticadas.
1: No, masticadas.
0: Un poco masticadas.
1: Sanchigadas.
0: Chicadas. Hasta la vista.
1: Baby.
0: No, baby è troppo. Cioè, no, è un po' meno international. Stiamo da questa parte.
1: Ok. Aspetta, quindi, che mi sposto.
0: Amigos. Aspetta. Amigos e amigas. Estas è Radio Studios Più in diretta nacional in todos el mundo. Esta che la te prende, te fa cagare la, no, cagare no, che non serve a niente, te prende tutta una nostalgia.
1: No, serve.
0: Nostalgia di un gran passato.
1: Ali.
0: E comunque salva Sarink, sal
1: Comunque non abbiamo bevuto,
0: No. E questa è la lingua spagnola.
1: Per le forze dell'ordine, no, che hanno ascoltato Club Connection, noi non abbiamo bevuto.
0: Allora, tu è perché non hai studiato la lingua spagnola, io la conosco bene, io ho vissuto 3 anni a San Tropez, non c'entra niente, San Salvador, perché c'è sempre un sal, capito? Michel Azzurri in corso, c'è DJ Ricky Valza.
1: Valzer,
0: che sta miscelando, attenzione, non disturbiamo, parliamo a bassa voce. È concentrato. È anche un po' liquido.

0: Aiuto, non so voi, ma noi stiamo sognando ad occhi aperti mentre cerchiamo le nostre cose, perché tu ti dimentichi che facciamo anche in diretta televisiva in tutta Italia, anche sul digitale terrestre, oppure se preferite potete scaricare la nostra app dove lì potete interagire direttamente con noi, oppure semplicemente conoscere gli eventi futuri delle live nelle discoteche e nelle piazze d'Italia di Radio Studio Più.
1: Todos nosotros,
0: hai capito?
1: Comunque intanto Ricky Valza se la canta e se la suona.
0: Chi è? Vieni avanti, chi è? Cristian, apri. Apri? Non sento.
2: È lontano Padova, è vicino all'Islanda Padova.
0: è lontano, capito? Ma perché Padova? Perché come mai è venuto fuori il discorso di Padova? Tica, ma...
1: Io non so perché.
0: Mentre ti tieni il collare... Apri, chi è? Vieni avantolo.
3: Abbi fede.
0: Abbi fede.
3: Ronny, sì. Sai chi ti saluta?
0: No.
3: Sto basso.

0: E intanto c'è Ricky Valza che si fa i fatti suoi e sta miscelando live. Lo vedete? Lo vedete? È il ragazzo quello più, diciamo, più biondo di tutti.
1: Hai presente quelli nelle segherie che tagliano tagli di precisione? Mi sembra, sì. È lì tutto.
0: Ecco, lui sembra quello che parcheggia fuori. Sembra,
1: sì,
0: che c'entra lì?
1: Sì.

0: 841 1001, se volete salutare qualcuno, semplicemente magari facci sapere dove state ballando, cosa state facendo, oppure dove siete diretti, come state combattendo questa notte molto caliente, perché ci sono diversi gradi, è molto calda questa notte.
1: Ah, Ronnie, saremo da Roma. Ma te sei sicuro che ce la fai a andare a casa stasera? Perché ho saputo che
0: è fatto di ferro, questo è ferro.
1: Sì, ma che fai? Ma vuoi menà? Perché a me mi ha detto Mefano.
0: Sì.
1: E ci dovevamo andare, gira là, gira qua.
0: Ma chi?
1: Quello.
0: Ok, il soggetto, quello chi?
1: Quello là. Ma non capisci, Ronnie? Che sei embriaco?
0: Ultimamente non capisco.
1: Ti saluto.
0: Comunque è simpatico, abbiamo scoperto anche che la voce non dovevi farlo. Tica, mai svelare i propri
1: segreti. Ciao, Lonnie.

0: Ma chi? Ma non è vero, ma chi? Ma di chi sta parlando? Allora, uno, io sono astemio, quindi non e poi figurati se mi metto a bere in diretta radio.
1: Perché lui ha beveruto tutt'oggi, capito? Allora bevere, non dormitolo.
0: Ho innaffiato. Dai, 338-141-1001. Comunque ci stiamo divertendo veramente assai questa sera, quindi niente, ci stiamo veramente gasando, perché è la prima volta che trasmettiamo da soli qui da Desenzano.
1: Divertimento garantitos.
0: E allora niente, tanta roba, è una bella cosa, una bella sensazione, no?
1: Io penso di traslocare.
0: Che senso?
1: Che trasloco. Trasloco.
0: Oh mamma, va.

0: Miscelazione in corso, c'è DJ Ricky Valza. Apri Fede.
1: Che cosa accomuna DJ Tiga e Ricky Valzer? La soluzione del gioco di stasera.
0: Senti come suona Ricky Valzer.

0: È volata anche la seconda, ora mi viene da piangere. Facciamo un altro disco, un altro disco, poi si chiude. Mani verso l'alto, questa non è una rapina, eh? Apri?
1: Apri fede. Capitano Ronny Milani, il sound di Ricky Walzer è davvero pettinato a tratti e per palati fini. Felicissima notte, sarà controllo di Pescara presente, Gianluca il vigile matto, molleggia.
0: Ciao Gianluca, ciao, vedi, pettinati, in alcuni momenti è molto pettinato, in altri invece secondo me è molto spettinato, però con gran classe, giusto? Vuoi dire la tua?
2: Grande, grande party time, Ricky.
0: Di la tua. Ecco. No, devi dire di la tua.
2: La mia tua.
0: No, io dico di la tua, tu la tua.
2: Ciao a tutti.

0: aiuto! Si era incazzato Ricky, eh?
1: Mi sa di sì. Sei stato, per me sei stato te. Non so cosa hai fatto, ma qualcosa hai fatto.
0: Per chi come me non conosce il sonno. C'era un film, com'è che l'uomo che parlava?
1: Alle bottiglie.
0: No,
1: io spesso parlo delle bottiglie vuote.
0: Ecco,
1: lo so perché, però sono fatti miei.
0: Il mio film è L'uomo che non dorme mai, ma mi sa che c'era proprio un film, L'uomo che non dorme mai.
1: Era L'uomo senza sonno.
0: L'uomo senza sonno, perché è la stessa cosa. È scattata la mezzanotte da un minuto, quindi io non dormo. Aspetta, dalle 6 di ieri, di 6 del mattino? No, aspetta, dell'altro ieri.
1: Lo sai quante volte mi hai fatto sta domanda oggi? Ho rotto la calcolatrice.

0: aspetta,
1: c'era forse il calcio di corti.
0: Ieri, cioè ieri erano le serie, ma l'altro ieri.
1: Era l'altro ieri.
0: L'altro ieri.
1: L'altro ieri.
0: Ok.
1: Quindi se tu tieni botta, se tu tieni botta fino a adesso, adesso è già domani, no?
0: Sì.
1: Quindi se te oggi, che è già domani, tieni botta fino alla, alla mezzanotte di oggi,
0: sì,
1: arrivi faccio, a dopodomani
0: e faccio il record.
1: E fai.
0: Come passo alla storia. Questo era l'ultimo? Era l'ultimo, Ricky?
1: No, si ferma.
0: Ricky non ci cacca, no. Sta mixando.
1: Oh! Sì. Ehi!
0: Se non metti John Stan

0: applauso a DJ Ricky Balza, che ci ha fatto sognare, ci ha fatto viaggiare, ci ha trasportato nel suo mondo, facendoci conoscerci, facendoci conoscere delle realtà. Ecco, qui si è scattata la mezzanotte, te l'ho detto. Facendoci conoscere una realtà che non conoscevamo prima, un mondo bellissimo che va al di là delle pianure, al di là delle montagne, al di là e non al di
1: qua.
0: Esatto.
1: Okay. Quindi, però a mezzanotte arriva lui, bello bello.
0: Aiuto. Quindi facciamo un saluto e ringraziamo Ricky Balza. E così abbiamo finito, chiudiamo il party time.
2: At 30 minutes of every hour.
3: The party is here.
4: Party time.
3: Party time.
4: On Studio Pew.
5: Your dance station.
0: E così è volato anche questo martedì, che ormai è diventato un mercoledì. Ce la faranno i nostri eroi a tornare in... questa è una bella domanda.
1: Ve lo sappiamo dire domani.
0: Domani vi racconteremo il nostro viaggio. Più che un viaggio, la nostra esperienza di vita, perché l'andata è stato un disastro, ma come si può dire, non ci stupiremo neanche della fine. Il finale è quello che conta. Come
1: speriamo, diceva, che il finale sia buono.
0: Esatto, l'importante è
1: partecipare.
0: No, non partecipare. L'importante è arrivare vivi. Quindi ringrazio tutti quelli che ci hanno sopportato e supportato. Ringrazio Ricky Balza, De Niro, Lorena, Sofia, Fede, Serena, Tiga, Ricky, Gianni, Franco. Ecco qua, saluto, fai l'inchino. Da Ronnie Milano è tutto, ci sentiamo domani, fate bravi.
6: Se vuoi far parte della nostra community, seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più. Lì troverai un link. Cliccaci sopra e in meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito. Ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto.
7: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Questa

facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine, effetti speciali, live. E noi che siamo gli anni 80, 90, 2000, va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Da questo momento in poi, alzate il volume e iniziate.

se vuoi la carica, qui la trovi, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e Studio Più ora sta mixando per

quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con questa canzone.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto, è il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, la radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire, anche adesso con questa canzone.